0: Turn the speakers up.
1: Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi. Tutta la notte, tutte le notti.

0: volte.
1: Ciao, sono Talanai e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

La vostra musica in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao signorina Manila, siamo Timothy e Riccardo, stiamo tornando da Milano. Posso chiederti resta con me di DJ Emista. Buona serata a tutti.

0: Spedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Bella Wagyu, sono Gelier. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

Ciao signorina 9001, sono Alice da Borgone, vorrei ascoltare Geoliere Achille Lauro con Per noi, ciao a tutti. La vostra musica in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Sani dal Lago Maggiore, volevo dedicare al mio amico Enrico, Alessandra con Edo Fuotar, buonanotte a tutti.

La vostra musica in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Antonio da Settimo. Mi potresti mettere per favore LP con Don't Stop? Grazie.

La vostra musica in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Buonasera Manila, siamo Stefania e Federica da Settimo e siamo in macchina. Ci potete mettere la canzone di Miley Cyrus, Secrets? Buona serata.

0: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

La vostra musica in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, siamo al lavoro, Mimmo e Giorgio. Potresti metterci la canzone di Planet Funk, Rewind My Mind, buon lavoro.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 3:01.
3: Scegli una canzone nel Manila Box.
4: Manila Box con la signorina Manila 9001.

La vostra musica in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Giulia di Milano in auto con la mia amica Valeria. Volevo richiedervi 22 Simba con A Due Passi dal Cielo. Grazie.

Guardi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

La vostra musica in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Alice e vorrei ascoltare qualcosa per te di Ligabue. Grazie, un saluto ai manilosi.

0: per la tua pubblicità. Fast Media 011 967 2445.
1: Radio Manila, la radio che te le suona.
2: Ciao, sono Francesco Gabbani. Se mi ascolti Radio Manila, sei game over.

0: la vostra musica in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Robertina da Candia. Volevo dedicare Che bella vita di Ariete e Angelina alla mia amica Teresa. Grazie.
1: Ma quanto è piccola sta casa, me la ricordavo più grande. Forse ero piccola, forse stavo sempre senza le scarpe. Ora se cammino scalza ho paura che nessuno si accorga di me. Almeno tu ti sei accorta di me. Dimmi che ti sei accorta di me.
2: Ma com'è freddo questo mondo se ci facciamo la guerra.

La vostra musica in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao signorina 9001, sono Francesco da Gattinara. Vorrei ascoltare Jungle con Sunshine. Buonanotte a tutti i manilosi.

La vostra musica in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Rosetta. La mia amica Marianna è super fan della musica anni 80. Puoi mettere i Double, Scegli Tu, grazie mille. Buonanotte.

La vostra musica in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao signorina 9001. Siamo Paola, Gigi, Fabio e Caterina da Broni Stradella. Mi piacerebbe ascoltare Illusion, un bel pezzo dance di Benny Benassi. Buon lavoro e buona serata.

0: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: la vostra musica in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, siamo Gigi e Sonia da Asti, vorremmo ascoltare Giselle con Demons Me di Peel, grazie e buon lavoro.
1: Encore un dimanche qui s'achève.

Ciao a tutti. La vostra musica in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, siamo Violet, Grace e Walter. Vorremmo ascoltare Safe e Brash con Parlar d'amore oppure Mon Shari Dir Comi e Sfera. Grazie e buona settimana.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist.

0: Ora esatta.
1: Sono le 4 e un minuto.
2: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
3: Manila Box con la signorina Manila 9001.

0: La vostra musica in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Mari, mi metti cuore rotto di Tiziano Ferro. Grazie e buona serata a tutti i manilosi.
1: Avevo bisogno.

la vostra musica in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, siamo Edoa, Giusy e Isa, stiamo andando a settimo. Volevamo chiederti se potevi farci ascoltare Partenope di Serena Brancale.

0: Chiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per casa.

0: per la tua pubblicità. Fast Media 011 967 2445.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: La vostra musica in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Gabri. Vorrei ascoltare Scusa Sorry, lo sento dei Pinguini Tattici Nucleari. Grazie mille.
1: Le canzoni più ascoltate su Manila. Richiedi subito la tua canzone preferita.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

La vostra musica in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila. A te e a tutti i manilosi. Vorrei ascoltare i Rolling Stones con Jealous Lover e dedicarla a mio marito Stefano. Da Loretta da Busto Arsizio.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao carissima signorina, buongiorno. Per cortesia, se ce l'hai in playlist, mi fai sentire Celentano con Il ragazzo della via Glu. Altrimenti l'emozione non ha voce. Ti ringrazio, ti mando un bacione, saluto tutti i manilosi, mando un bacio a Elsa, Silvia, Eleonora e Margherita, saluto i panettieri Gianni, Lino, Walter di None, Walter di Sommariva e le famiglie, che chi non ascolta Radio Manila è game over. Un abbraccio grande a te, Daniela Saluzzo, grazie, ciao.

Buongiorno signorina. Per favore, per iniziare bene la giornata, mi fareste ascoltare Magari No di Tommaso Paradiso. Ti ringrazio tantissimo, saluto tutti i manilosi, auguro a tutti una buona giornata, un buon inizio di settimana. Saluto Daniela Di Saluzzo, Margherita Di Santena, Gianni Panatè, Walter di Sommariva Bosco e i panettieri di None, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Grazie signorina, ciao da Lino.

piano, tanto non voglio arrivare. E se si stanca pure il freno, capirai. Sotto il cielo di settembre, quello che ti piace a te.

0: Ciao signori del 9001, sono Gianni di Carmagnola, il Panatè. Questa mattina, se possibile, mi piacerebbe ascoltare Volevamo solo essere felici di Francesco Gabbani. Ti ringrazio. Un saluto a tutti i manilosi in ascolto, in particolare a Lino di Casanova, Daniele di Saluzzo, e Margherita di Santena, Else Walter di Nole e Walter di Somoria Posto. Chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Ciao!
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Sport.
1: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: God, I feel invincible.
1: La vostra musica in diretta al 338 50 38 908.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist.

0: Radio Manila te le suona quando vuoi, giorno e notte, 24 ore su 24.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
3: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
2: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
6: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
5: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
9: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
10: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
9: Ogni possibilità inizia con un passo.
10: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
11: Questo cammino dobbiamo completarlo.
9: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il

0: ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 5 e 2 minuti.
3: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
4: Manila Box con la signorina Manila 9001.

0: Manila 9001.
1: Manilosi belli, buon lunedì a tutti dalla vostra signorina 9001. Nuova settimana che si apre a suon di musica e richieste da parte vostra al 338 50 38 908. Siete tantissimi, quindi sentiamo chi è in diretta con noi.
2: Ciao signorina, sono Walter Pantelis Maria. Stamattina voglio ascoltare una canzone di Giuseppe Ferreri. Salutare tutti i manager del lavoro, in particolare Gianni Patria di Camagnola, Lino, Walter Sedinone, Daniele Saluzzo, Marco Sentanta e Mino. E lui che fra un po' arriva con un lievito fresco. Grazie signorina, buona settimana a tutti.

0: la vostra musica in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, puoi mettere Sto bene al mare di Marco Mengoni per Mario oppure una canzone di Ultimo? Sono Monica da Biella, grazie e buon lunedì.
1: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: per la tua pubblicità. Fast Media 011 967 2445.
1: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Chiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: Ciao, sono Achille Lauro e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: La vostra musica in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Deborah e vorrei ascoltare 5 giorni di Zarrillo. Grazie e buon lunedì.

0: Chiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno

0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Dai Pinguini Tattici Nucleari.
1: La vostra musica in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao signorina, per favore mi faresti ancora ascoltare Bella e Rovinata di Irama? Grazie, ciao Dalino, un bacio alla signorina.

Mi ha chiesto di volare, ma io non lo so fare. Sono abituato a rialzarmi a furia di cadere. Tu che mi stringi forte, perché non vuoi che vada? Prima una chiacchierata e poi l'amore in autostrada.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buongiorno signorina, eccoci qua, siamo noi, insomma, Pianone, Panate. Senti carissimo signorina, allora volevo chiederti nostalgia canaglia del Vano e Rovina e la dedichiamo a tutti quanti i manilosi, salutando carissimo Fabrizio e Marco di Savigliano. Bagnoli saluto Vita Margherita Grande Tromba al disco volante, Nino Panate augurandogli buona giornata, Gianni Panate Carmagnola, Valdir Sumaia Bosco, salutiamo Maria Vettinatrice e tutti quanti manilosi. E che dire, chi non ascolta Radio Manila è sempre un super game over. Ciao Dessa, non è Panatera, buona giornata a tutti.

0: Chiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Ti sei mai chiesto perché esiste il mare d'inverno? Per chi ha bisogno di guardarlo in silenzio? Non so perché, però mi capita spesso.

0: La vostra musica in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao, Radio Manila. Sono Samuele da Roleto. Potremmo ascoltare Perfect di Carl Brave. Buon lavoro a tutti e buona giornata.
1: Buenos días, amigas y amigos del barrio. Esta es la nueva canción de Carl y Sara. Se llama Perfect.

0: l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over.
1: Ehi, hai sentito la novità?
2: Veramente, cado dal pero.
1: Sabato 26 settembre nelle principali città italiane potrai chiedere ai volontari Abio cosa significa prendersi cura dei bambini in ospedale e offrire un contributo in cambio di un cestino di ottime pere.
3: Il tuo sostegno servirà alla formazione di nuovi volontari perché possano svolgere un prezioso servizio in ospedale. Vai sul sito giornatanazionaleabio.org. Supporta anche tu Abio, da sempre al fianco dei bambini in ospedale.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Manila 9001.
1: Manilosi belli, anche oggi siamo arrivati alla fine. Vi auguro buona giornata e vi lascio con Alice D'Amico per un'altra bella mattinata con noi. Musica e richieste al 338 50 38 908. Sentiamo ancora una richiesta insieme. Ciao, sono Deborah e vorrei ascoltare una favola dei Modà. Buona settimana a tutti.

Poi praticamente anche a settembre qui è andato, e non solo. Abbiamo salutato l'estate. Oggi, ragazzi, inizia ufficialmente l'autunno. L'autunno con 30 gradi. Sigla, sigla.

Manila. Ma buongiorno Piemonte, Lombardia, Valle d'Aosta, Liguria, tutti coloro che ascoltano Radio Manila in tutti i modi possibili. Vi consigliamo il DAB, vi consigliamo di scaricare la nostra app per avere Manila a portata di dito e di udito. Dicevo, oggi sono previsti 30 gradi. Beh, non male, eh? Iniziare l'autunno così. 338 50 38 908 per i vostri messaggi.

0: copertine. No, le copertine da mettere sulle gambe, non le copertine dei giornali, dai ragazzi. Chi c'è avanti?
1: Buongiorno Alice, buongiorno a tutti i manelosi. Buon inizio settimana, come sempre fai tu, vi auguro buon proseguimento. E chi non ascolta Radio Manile, game over, baci baci.
0: Sai che insieme alle castagne che avevo in tasca questa mattina, nel taschino avevo questa. Ciao Stella.
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Lisa Stansfield All Around the World. Questa aveva nel taschino. Ragazzi, cioè, chi si sveglia col taschino che c'ha i pezzettini di, no, di cose che c'aveva la sera prima. Io invece è la sera prima e mi metto Lisa Stansfield con la sua canzone, il grande successo, nel taschino. Allora, chi abbiamo al 338 50 38 908?
1: Ciao Alice, ciao Manilosi, sono la Romance. Questa mattina volevo ascoltare Miguel Bosé con Noi Ragazzi di Oggi. Chi non ascolta Radio Manile, game over. Un tuffo nel passato per tutti quelli che hanno la mia età. Buon lunedì a tutti. Chi non ascolta Radio Manile, game over. Un ciao dalla Romance.
0: Romance, facciamo così, scrivimi che cosa vuoi ascoltare. Vuoi ascoltare Luis Miguel oppure Miguel Bosé? Fammi sapere, sono qua, eh. Ma buongiorno Alice, sono Giuseppe. Stanotte ho dormito poco perché ieri sera ho festeggiato il compleanno di mia nipote. Mi sono divertito molto. Buon inizio settimana a te, tutti i manilosi mattini ribelli come te. Vorrei sentire questa domenica di Olly, un bacino da Bettino innamorato. PS, il meteo spicco favoloso per questa settimana, che oggi vado a lavorare, grazie Weppa. Ma dicevo già all'inizio, 30 gradi e poi la temperatura rimane alta. Bello, bello, bello.
2: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Questa domenica, Olli, no, dicevo ragazzi, temperature incredibili per essere l'inizio dell'autunno. Ieri 29 gradi qua in pianura, ma anche in montagna faceva un caldo incredibile, ma veramente ancora un caldo incredibile. In maglietta ancora in montagna, ragazzi. E poi naturalmente anche la prossima settimana si prevedono temperature, certo, piano piano in discesa. Ma vi dico, in discesa fino a 25 gradi poi, mamma mia, avanti chi c'è?
2: Buongiorno Alice, sono Cristina di Torino. Buon inizio settimana a te, a tutti i manilosi. Senti, questa mattina per favore mi metteresti mica in Imagine Dragons con Believe. La dedico a te, a tutti i manilosi in ascolto, a un bacio a Daniela e chi non ascolta Radio Manila, e game over, ciao!
1: Ciao Cristina, sì, però mi ha scritto anche la Romance e mi dice: scusa Alice, Miguel Bosé, questa mattina sono un po' sonnata. Allora ascoltiamoci Bravi Ragazzi, poi arriva anche Believer.
3: Manila Box Breakfast.
4: Ciao, siamo The Colors. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
5: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
6: Poltrona alza persone con due motori elettrici a soli 590 euro.
5: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
9: Manila Box con Alice D'Amico.
10: Radio Manila.
11: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

Stavo guardando che fino al 4 ottobre almeno le previsioni, no, le proiezioni sul tempo per i prossimi giorni, fino al 4 ottobre danno 25 gradi, 26 gradi. Non mi chiedete perché, tranne dopodomani che ne dà 22, ma solo mercoledì, incredibile. Comunque ragazzi, è incredibile, veramente incredibile. Quest'anno possiamo andare invece con la canzone richiesta da Cristina, ovvero Imagine Dragons con Believer. 338 50 38

0: Believer, Imagine Dragons, 6:27 su Radio Manila. Abbiamo lei? C'è lei, fate entrare, avanti.
1: Buongiorno carissimo Alice, buon inizio di settimana, buon autunno. Volevo chiederti per favore Cutting Crew con I Just Died in Your
0: Arms.
1: Non lo so, Arms. Boh,
0: Arms,
1: non lo so.
0: Certo.
1: Ti ringrazio, ti mando un abbraccio, saluto tutti i manilosi, in particolare i mattinieri, un saluto a Paolo all'officina. Sto guardando un capriolo, è lì nel prato. Un bacio a Cristina di Torino e chi non ascolta Radio Manila è game over. Daniela da Saluzzo, grazie, ciao.
0: Quest'anno ho deciso che organizziamo una castagnata, nel senso che andiamo tutti a raccogliere le castagne, con il logo di Radio Manila. Tutti dietro il logo di Radio Manila, mi seguite, andiamo a raccogliere le castagne. Ci state?

0: Dead in Your Arms, bellissima. Mi date un pezzettone così da cubo portatile, magari un nuovo singolo? Grazie, grazie mille.
1: Buongiorno Alice, buongiorno a tutti, buon inizio settimana.

0: di Miley Cyrus, Bass Persuade su Radio Manila. Per la nostra Angela, buongiorno Radio Manila, siamo Enzo e Katia da Asti e se possibile vorremmo ascoltare Lose Yourself di Eminem. Grazie, buona giornata a tutti i manilosi, è possibilissimo, un abbraccio a voi due.
1: Io ascolto Radio Manila. Radio Manila te le suona quando vuoi.
2: Look, if you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment,

0: Eminem can lose yourself. Sulla di Manila 338 50 38 908 per i vostri messaggi. Dai, che abbiamo?
1: Buongiorno Radio Manila, sono Paola di Sommariva Perno. Voglio dedicare Anima e Core di Serena Brancale ad Aurora Fiorini. Baci.
0: E ciao, un abbraccio.
1: Manila è game over.
0: Un abbraccio, buona giornata. Sempre con noi, mi raccomando.

0: Serena Brancale con Anima e Core su Radio Manila. Allora, io ho già delle adesioni per andare a raccogliere le castagne insieme. Avanti!
1: Ciao Alice, sono Valeria. Ciao. Di Istra. Questa mattina vorrei sentire la nuova canzone dei Kesavien, Nothing Better Than This. Grazie mille, buona giornata a tutti e chi non ascolta Radio Manila, game over. Ciao!
0: È bella, vero? Dai, l'ascoltiamo.

0: Sono Samuele Bersani, io vi avverto, se non ascoltate Radio Manila siete game over.
1: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
2: Angolare 5 posti in 10 rate da 99 euro.
1: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
5: Manila Box con Alice D'Amico.

0: Alza la radio, NEC 651 su Radio Manila, 338 50 38 908. Chi c'è?
1: Ma buongiorno Alice, buona settimana a tutti, buona settimana a tutti noi, a tutti i lavoratori, a tutti gli ascoltatori di Radio Manila. Io volevo ascoltare 22 settembre di ultimo, se è già passato mettimi Be My Lover della Bush. Chi non ascolta Radio Manila è un game over, grazie di starci sempre vicino, un bacio da Osvaldino.
0: Ciao Osvaldino, un abbraccio a te, buona giornata.

0: 22 settembre, ultimo Sole di Manila, quasi, è in chiusura praticamente della prima ora. Dai, chi c'è al 338 50 38 908? Avanti.
1: Buongiorno Super Alice. Stamattina, se ti fosse possibile, mi faresti ascoltare

0: Mia Martini, minuetto, visto che ieri sarebbe stato il compleanno. Ti ringrazio tanto, un bacione grande a te, un saluto a tutti i vanilosi, soprattutto quelli della mattina presto come me. Ciao!
1: Ciao Vita, bacio!
2: Vita, sono Francesco da Torino, mi fate ascoltare se si può Stelle di Joliet? Grazie, chi non ascolta Radio Manila è un game over. Buon lunedì a tutti.
1: Ciao, è un game over. Stelle arriva all'inizio della seconda ora. Prima però ascoltiamoci Kitsugi e Lisa.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 7:02.
3: Non voglio essere fritto!
4: Gli snecchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
5: E gli altri?
4: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
6: E fiorentini, le gallette, gli snecchini.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Manila.
1: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
2: Manila Box con Alice D'Amico.

0: Money the Box Breakfast con Alice D'Amico dalle 6 alle 9. Il numero è pazzesco di Radio Manila, il 338 50 38 908 per questi messaggi, soprattutto quelli audio, ovvero quelli con la vostra vocina.
1: Ciao Alice, sono Giorgia e sto andando a lavorare, vorrei ascoltare una canzone di Enda Pepe. Ciao, buona giornata e buon inizio.

Anna con Wagyu Wasted su Radio Vanilla. 338 50 38 908, per questo messaggio. Come è andato il vostro weekend? Ma anche il weekend è stato fantastico, eh? Caldo, sole, sembra di vivere in un'altra dimensione quest'anno, vero? Ciao Alice, buon inizio settimana a tutti. Vorrei ascoltare cosa fai questa sera di Noemi. Baci, Maria di Gargallo, e ancora tanti complimenti. E chi non ascolta Radio Vanilla, Game Over. Maria, ti mandiamo un bacio. La cantiamo a squarciagola? Stare con

Noemi, tu cosa fai questa sera? Beh, naturalmente cantata a squarciagola. Abbiamo la nostra Francesca che scrive: Alice, ma ce l'hai l'ultimo di Gesù? Click, ti ringrazio, io vado al lavoro, che bella giornata anche oggi. Buona giornata, grazie Alice. Ah, ti ringrazio, grazie a te, è vero, sarà una bella giornata anche questa. Vabbè, in questi giorni ci saranno ogni tanto delle nuvole sparse o al mattino o alla sera, ma ragazzi, stavo guardando che veramente le previsioni sono straordinarie. Ce l'abbiamo, click. This is-

0: Click Gesù. Ciao Alice, sono Luca, sono in macchina e sto andando a lavorare. Ma farà caldo anche oggi come ieri? Vabbè, ti dicevo prima che ieri c'erano 29 gradi a un certo punto, e dunque le previsioni per oggi sono 30 gradi spaccati. Mi fa ascoltare l'ultima di Topic, ti ringrazio per dare un po' di movimento alla giornata. E chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Tra poco allora Topic, Carte Blanche, Lucky Ones. Un abbraccio.
1: Manila Box Breakfast.
2: Ciao, sono Luca Argentero e se non ascolti Radio Manila sei Game Over.
3: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-229-8731. ComprooroDoro.it.
5: Il tempo di farmi una doccia, poi usciamo, ok?
6: Sì, ma sbrigati!
7: Quanto ci vuole per far arrivare quest'acqua calda?
6: Le caldaie hanno bisogno di manutenzione.
5: Già Gas, specialisti della manutenzione programmata. Assistenza caldaie, climatizzatori, scaldabagni e boiler. Gestione condomini e vendita ricambi originali. Autorizzati dai più grandi marchi del settore. Forniture, installazioni e tutte le info sui bonus statali.
8: A tutto Gas. Con Già Gas.
5: Via Nicolò Barberis 5 Torino. Giagas.com.
9: Direttore, prezzo, qualità, scelta. Sono questi i segreti del successo delle vostre cucine?
10: Non solo. I nostri arredatori, da sempre, possono personalizzare la cucina come un abito su misura. Selezioniamo più produttori e acquistiamo direttamente ante, piani di lavoro, elettrodomestici. Così riduciamo i passaggi e i costi.
9: Ah, quindi più qualità, più scelta.
10: Sì, ma al miglior prezzo. E in più, fino a 6 anni di garanzia.
11: Asta del mobile! Geniale, vero?
12: Il grande volley conquista Torino. Dal 20 al 23 settembre, Palavela. Ottavi e quarti di finale di CEF Enel Eurovolley 2026 Men. Non farti raccontare lo spettacolo. Vivi le sfide decisive. Acquista subito i biglietti su ticketone.it. CEF Enel Eurovolley Men 2026. La grande passione scende in campo.
13: Dal 25 al 27 settembre le S Nights by Sbuff ti aspettano a Settimo Cielo Retail Park. 3 giorni di musica live, esperienze gastronomiche e tanto divertimento per tutta la famiglia. Insieme ai partner Pittarello, Euronics, Mondo Convenienza e Capa Toast. Scopri tutti gli altri appuntamenti di settembre e Wow Park sull'app Settimo Cielo. Via Nicolò Paganini, Settimo Torinese.
14: Sport Village arriva a Todrim. Dal 17 al 27 settembre, 11 giorni di sport e divertimento per tutta la famiglia. Corri, salta, tira, sfida i tuoi amici e prova tanti sport diversi insieme alle realtà del territorio e la Gazzetta dello Sport. E sabato 19 settembre vieni a vedere in esposizione la Coppa degli Europei Maschili di Volley 2026. Tutto gratuito. Todrim, via Florence Nightingale 9, Torino. Scopri di più su todrim.it.
15: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
16: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
17: Manila Box con Alice D'Amico.

Lucky me, lucky you, questo è Lucky Ones, Topic, Carte Blanche insieme su Radio Manila. Allora devo salutare Salvatore che scrive: ciao, sono con tutta la troupe, ripartiti anche oggi, ci fai ascoltare per favore Saif Bresh con Parlar d'amore, ti ringrazio, una buona giornata. Beh, allora ascoltiamocela e cantiamola a squarciagola, Parlar d'amore su Radio Manila. Che

Brescia con Parlar d'amore. Chiedo alla signorina, possiamo? Ma sì, dai, possiamo. Buongiorno Alice, buon inizio di questa nuova settimana, spero tu stia bene. Per favore, se possibile, mi faresti ascoltare Viva la Vida o Sky Full of Stars di Coldplay? Vorrei dedicarla alla mia migliore amica che oggi compie gli anni. Un abbraccio e buona giornata, Ele. Beh, allora facciamo tanti auguri alla tua amica, non hai detto il nome, ma lei capirà. E ci ascoltiamo, vabbè, i Coldplay, sempre un classicone, vero? 338 50 38 908 per i vostri messaggi. Siete su Manila, l'unica che ve le suona quando volete.

0: Cosa fa Oscillo Coccinum?
1: Cosa fa Oscillo Coccinum?
2: Cosa fa Oscillo Coccinum?
0: Cosa fa Oscillo Coccinum?
1: Cosa fa Oscillo Coccinum?
3: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista.
4: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.

benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati

0: www.fileni.it.
1: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Ti ha dimenticato i maniscalchi.
1: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount.
1: Giusti discount.
3: Ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
4: Due verticale, trekking sull'Etna.
5: Escursione.
4: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
5: Aperitivo.
4: E un inverno imperdibile?
5: Vacanza con Costa.
4: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
7: E da oggi anche il mobile.
6: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
8: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

when something so near and dear to life explodes.

0: Allora, dobbiamo ascoltare un audiomessaggio, o sbaglio? Avanti.
1: Ciao Ale, sono Mimo da Fabio. Stamattina piacerebbe ascoltare Mother Love dei Queen. E chi non ascolta Romania è Game Over. Ciao, grazie.
0: Ciao Mimo, purtroppo quella non era in playlist, ma come hai sentito abbiamo ascoltato Face It Alone. Era per te naturalmente. E poi abbiamo la nostra... Ah, Franco che voleva ascoltare una canzone di Beyoncé. Abbiamo scelto Morning Dew, Donk, quella che abbiamo appena ascoltato. Invece abbiamo una richiesta da parte di Nicolas da Santana. Questa mattina chiedo a te qualcosa che ci dia la carica, non dico per tutta la settimana, ma almeno per affrontare il lunedì. Una buona giornata, chi non ascoltare di Manila è Game Over. Allora, per te abbiamo scelto questa, non so se dà la carica, però non lo so, me la sentivo bene, quella di Benny Blanco e Selena Gomez, Becky G, Teolvido.

0: Non mi chiedete perché, però sentivo il groove questa mattina con te, Olvido. Avanti.
1: Ciao Radio Manila, sono Aurora e vorrei ascoltare Diamond di Rihanna. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ciao Aurora, un bacino dall'alto sulla testa. Manila Boss. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Diamonds Rihanna su Radio Manila. Adesso che abbiamo al 338 50 38 908, vola veramente il tempo, avanti.
1: Buongiorno Alice, buongiorno a tutti i manilosi. Iniziamo questa settimana. Io ti chiedo per favore se mi puoi mettere una qualsiasi canzone del mio Tiziano, che ho veramente tanta voglia di sentire. Se si può, spingo che secondo me è top per questa giornata per me. Grazie Alice, chi non ascolta Radio Manila Super Game Over, da Laura di Collegno. Baci baci.
0: Fingo e spingo, tra poco su Manila.
2: Manila Box Breakfast.
3: Ciao, noi siamo Benji e Fede. E se non ascolti Radio Manila, sei game over.
4: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
5: Finalmente anche in Italia B52 Energy Drink. Energy Drink direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
6: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
7: Ecotecnologie, basta un click. Ecocn.it. CN, scritto proprio come Cuneo. Ecocn.it.
8: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional.
9: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
12: Manila Box con Alice D'Amico.

0: Fingo e Spingo, Tiziano Ferro, 7.54 su Manila. No, ma scusa, Ah, lui canta già?
1: Buongiorno Manila Mannosi, buongiorno Mittico Alice. Ma per colpa di chi? Ma per colpa di chi andiamo a lavorare? Zucchero e chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ciao Max Nano Nano, dai, si va a lavorare, altrimenti che facciamo?

Però guarda, ho scelto questa per te, in chiusura della seconda ora, Michael Frantigianotti con The Sound of Sunshine. Saluto anche le manilose, i manilosi che sono giunti sui miei social personali. È un bacino, un abbraccio a chi inizia il nido

0: Sunshine, però abbiamo scelto questa mattina. Sound of Sunshine, Michael Franti, un giovanotti su Radio Manila. Devo anche salutare chi? Ah, eccola qua. Buongiorno Alice, buon inizio di settimana a tutti. Vorrei ascoltare Quando sarò morto di J-Ax. Alice, ci dacci la carica, ti mando un bacione, chi ascolta me fuori gioco. Ciao da Linda. Ciao Linda, la tua canzone arriva dopo le prime news della giornata. Mi raccomando, rimanete appiccicati.
1: La tua radio sempre.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru.
4: Radio Manila. Radio Manila.
5: Ora esatta. Sono le 8:03.
6: Non voglio essere fritto!
7: Gli snecchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
8: E gli altri?
7: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
9: Fiorentini, le gallette e gli snecchini.
10: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta

0: a proteggerle con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
3: Buongiorno da Nicola De Muro. In Germania, altra vittoria dell'ultradestra. Due settimane dalla vittoria in Sassonio-Anhalt, l'AfD-Destra vince anche nel Mecklenburg-Pomerania anteriore, superando il 38% dei voti. La CDU crolla e per la prima volta nella sua storia non entra nel Parlamento regionale. Risultato opposto a Berlino, dove trionfa la sinistra di Die Linke, pronta a guidare la capitale con la probabile nuova sindaca di origine turca, Elif Eralp. Il cancelliere Friedrich Merz parla di disastro, ma conferma che resta alla guida del governo. E veniamo alla politica italiana. Ieri giornata molto intensa, hanno parlato praticamente tutti i leader dei maggiori partiti, a partire da Giorgia Meloni. La Presidente del Consiglio ha parlato dal palco della festa dei giovani di Fratelli d'Italia a Roma, annunciando le novità in tema per la scuola: un tetto per le presenze di stranieri in classe e il divieto del velo che copre il volto per le ragazze.
4: Allora sta per arrivare in Consiglio dei Ministri anche un provvedimento che introduce per legge il numero degli studenti stranieri per classe. Il numero massimo si intende chiaramente. E non solo, introduce anche l'obbligo per i genitori di studenti stranieri con problemi gravi di inserimento scolastico a imparare l'italiano e introduce il divieto di burka e niqab a scuola.
3: Poi dalla Premier le stoccate alla leader del PD sulle divergenze del campo largo. Chiedo alla Schlein, ha detto Meloni, se ha un solo punto in programma che ci può contestare. Ed Elly Schlein replica dal Festival Open di Parma: pensi ai conti, ponga fine ai suoi fallimenti e ci dica quando si vota.
5: I tempi che giustamente chiedete a noi ogni giorno non li diamo noi, attenzione, perché è Giorgia Meloni che deve finalmente dire all'Italia quando questo paese tornerà al voto. E se chiedete a me, prima è, meglio è, visto i fallimenti che sta ottenendo questo governo.
3: E ieri si è conclusa Nova, la due giorni del Movimento 5 Stelle a Milano. Alla luce dei risultati della consultazione tra gli iscritti, Giuseppe Conte blinda il programma.
6: No a riarmo. Chiedete semplicemente di attuare l'articolo 11 della nostra Costituzione. L'Italia ripudia la guerra. Che nessuno ci chieda di andare al governo per proseguire nella politica estera internazionale del governo Meloni.
3: E poi c'è il tradizionale raduno della Lega a Pontida. Salvini annuncia a sorpresa la mossa per arginare i governatori del nord che criticavano la sua leadership.
7: E proporrò nel mese di ottobre di convocare un congresso straordinario della Lega per decidere insieme, ma poi marciare uniti e compatti.
3: Tragedia a Baldissero d'Alba nel Cunese, dove un autotrasportatore di 35 anni ha sorpreso una banda di ladri nel cortile del proprio cascinale e ha sparato con una pistola regolarmente detenuta. Uno dei presunti malviventi, un 36enne di origine albanese, è rimasto ucciso mentre i complici sono riusciti a fuggire. Il proprietario ha allertato subito i soccorsi ed è indagato a piede libero per omicidio. In più ha manifestato forte angoscia temendo, così ha detto, di finire come il gioielliere Roggero. All'orizzonte il debutto della nazionale, bis di Mancini. La Serie A dopo 5 giornate si congeda restituendo il sorriso a Juventus e Milan che battono Atalanta e Lecce tornando in scia delle prime. Episodio deprecabile allo Stadium, gli ultras bianconeri si voltano durante il ricordo di Sandro Mazzola. Ed è tutto per ora, a più tardi.
2: Manila News.

Iniziato l'autunno, ufficialmente oggi, quindi è il primo Manila Box Breakfast autunnale del Dufritti 26. Non male, 338 50 38 908 per questi messaggi. Buongiorno a tutti voi, sono Franca, dedico a tutte le ragazze della GAO e in particolare a Roberta una canzone di Gabbani a tua scelta. Un abbraccio. Beh ragazzi, andiamo con il singolo estivo di Gabbani, Summer Funk.

Summer Funk, Francesco Gabbani su Manila 338 50 38 908, il numero mistico, magico, catartico, direi artistico di Radio Manila, che vi permette di mandare i vostri messaggi. Ciao Radio Manila, i teresti, che bella vita di Angelina Mango e Madame. Grazie, che ascolto Radio Manila, Game Over da Francesca. Allora Francesca, che bella vita è insieme ad Ariete, quindi Ariete featuring Angelina Mango, mentre Amica è la nuova canzone di Annalisa insieme a Madame. Ma noi ci ascoltiamo Che bella vita.

0: Ariete, Angelina Mango con noi, che bella vita su Manila. Buongiorno Radio Manila, un saluto grande a tutti i manilosi, vorrei dedicare all'amore della mia vita Mirko la canzone degli Zero Saluto, Svegliarsi la mattina. Allora noi diamo un grande abbraccio a voi, 338 50 38 908, tra poco Zero Assoluto.
1: Manila Box Breakfast.
2: Ciao a tutti, sono Nina Zilli e vorrei ricordarvi che se non ascoltate Radio Manila siete game over. Stay soul.
3: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
4: Ecotecnologie, basta un click. EcoCN.it. CN, scritto proprio come cuneo. EcoCN.it.
5: Hai bisogno di un veicolo commerciale per ripartire con il tuo business? Allora scegli il chilometro zero di Ford Autos Società Benefit. Più di 200 veicoli disponibili come Transit Courier da 17.950 euro, Transit Van e Custom da 25.300 euro, Ranger da 29.400 euro, tutti IVA esclusa. Disponibili anche telai già allestiti con tasso dal 5,99 o senza vincolo di finanziamento, ma in pronta consegna e fatturabili nell'anno.
6: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
7: Ma perché hai promesso ai ragazzi un nuovo look autunno-inverno? Non abbiamo già abbastanza spese?
8: Calmati tesoro, guarda che a San Fre non ci sono i prezzi di Torino e Milano.
9: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini, trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza, cosa aspetti?
10: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
9: Confezioni Margherita, a San Fre, cogli l'attimo.
11: Mondo Juve compie gli anni, tanti auguri a noi, punti doppi per voi.
12: Approfitta del booster di compleanno, scarica l'app di Mondo Juve e ricevi il doppio dei punti su ogni acquisto e ogni visita. Più punti accumuli, più ottieni vantaggi.
11: Ti aspettiamo, tangenziale sud, uscita De Boucher, Nichelino Vinovo.
13: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Adesso provate a non fare svegliarsi la mattina a zero assoluto su Manila. 338 50 38 908. Avete visto che bella giornata che sta venendo fuori? Avanti.
1: Buongiorno Alice, sono Monica. Volevo augurare a tutti i manilosi un buon inizio di settimana. Se mi puoi mettere Ora di Aiello vedi tu. E chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Grazie, ciao.
0: Ciao, ciao, ciao Monica. Beh, sei chiesto Ora, arriva Ora, Aiello.
2: Ora, ora, ora, ora, mi parli come allora.

0: visto che oramai pure la benzina alle stelle, per ricordare a tutti i manilosi che chi non ascolta Radio Manila è un game over. Qua bisogna fermarsi, bisogna scioperare tutti quanti. È vero che con i soldi non si va da nessuna parte, però non si può andare da nessuna parte anche con tutti questi aumenti. Ciao Alice!
1: Speriamo veramente che si risolva con persone che abbiano qualcosa in testa, dai!

Antonello Venditti in questo mondo di ladri su Manila. Ciao Radio Manila, sono Anna da Pianezza. Potresti metterci More Than a Feeling di Boston, un bacio dalla tabaccheria Musinè. Chi ne ascolta Radio Manila, Game Over. Allora, la vostra canzone, Anna,

0: Cosa fa Oscillo Coccinum?
1: Cosa fa Oscillo Coccinum?
2: Cosa fa Oscillo Coccinum?
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
1: Cosa fa Oscillo Coccinum?
4: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista.
5: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
6: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
7: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
8: Due verticale, trekking sull'Etna.
9: Escursione.
8: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
9: Aperitivo.
8: E un inverno imperdibile?
9: Vacanza con Costa.
8: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
10: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Muoversi in Piemonte.
12: Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto. In apertura la tangenziale di Torino, per traffico intenso si rallenta fra Casella e Bruera in direzione Piacenza. Ci spostiamo sulla diramazione per Moncalieri, il traffico è rallentato per traffico intenso fra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Sulla diramazione per Pinerolo si rallenta per traffico intenso fra Drosso e Corso Orbassano in direzione Torino. Infine la A4 Torino-Milano, per lavori sono presenti rallentamenti fra Rondissone e Falchera in direzione Torino. Per il momento è tutto, buon viaggio.
11: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. Manila.
13: Viabilità.
14: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.

Feeling Boston su Radio Manina, la canzone 1900, si fatti sei. Mamma mia, sembra scritta, suonata ieri, vero? Adesso abbiamo un messaggio criptico giunto al 338 50 38 908. Ciao, sono Diego, riusciresti a mettermi Come mai di Max? Grazie mille. E questa, vero? Gli 883, sì, certo, Max Pezzali. In realtà però era degli 883.

0: soprattutto ultimo su Radio Manila. Buongiorno a tutti manilosi dal vostro giardiniere matto, il Manu di Castelletto Sopra Ticino. Volevo augurare buon inizio settimana a tutti, volevo dedicare su 1 milione di Alex Britti a mia moglie Martina e volevo anche ricordarvi che chi non ascolta Radio Manila è Super Game Over. Ciao, un abbraccio a tutti, bacio a voi due.
1: Manila Box Breakfast.
2: Ciao, sono Mario Biondi. Se non ascolti Radio Manila, you're game over, man.
3: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben 3 vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1200 euro anziché 1700. Paghi a rate. La prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
4: Finalmente anche in Italia P52 Energy Drink. Energy Drink direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. P52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca P52 Italia su Instagram.
5: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
6: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
7: Chi è?
8: Controllo sicurezza sul lavoro.
7: Hai sentito? Rieccoli. Non è che questa volta chiudono l'azienda e ci mandano a casa?
9: Tranquilla. Il capo aveva già chiamato Firmitas. Siamo in regola con la sicurezza sul lavoro.
10: E tu lo sapevi che la legge obbliga gli ispettori a sospendere la tua attività se non sei in regola con la sicurezza sul lavoro? Con Firmitas rischi zero. Contatta Firmitas. Via Borgone 15D a Torino.
11: A Torino, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
12: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
11: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooroDoro.it.
13: Mondo Juve compie gli anni. Tanti auguri a noi, punti doppi per voi.
14: Approfitta del booster di compleanno. Scarica l'app di Mondo Juve e ricevi il doppio dei punti su ogni acquisto e ogni visita. Più punti accumuli, più ottieni vantaggi.
13: Ti aspettiamo. Tangenziale Sud, uscita De Boucher, Nichelino Vinovo.
15: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
16: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
17: Manila Box con Alice D'Amico.
18: Accettami così, ti prego non guardare nella mia testa, c'è un mondo.

0: L'avete cantata a squarciagola? Una su un milione, Alex Britti nel Manila Box Breakfast. Mamma mia, ragazzi, quasi in chiusura oggi. Ciao, ci fai ascoltare Super Classico? Auguro a tutti una buona settimana. Chi non ascolta di me è Game Over. Salvo da Mirafiori Sud. Ciao, Salvo, un abbraccio, una buona giornata, una buona settimana anche a te. Intanto devo salutare tutte le manilose e onelose che sono collegati anche oggi al nostro streaming. Sono tantissimi. Scaricate la nostra app, mi raccomando.
1: Ora che fai? Davvero?

avanti qua, con quale canzone chiudiamo oggi? Avete già riconosciuta? Sì? Ciao Ale, si prende a ascoltare Hero di Iglesias. Chi non ascolta Radio Manina è game over. Un abbraccio, Stefano da Cuneo. Wow ragazzi, qui bisogna chiudere gli occhi e cantarla. Would you dance?

cry if you saw me crying? And would you save my soul tonight?

0: scusa, mai sentito con cosa ti accolgo?
1: Porca miseria, ragazzi, che potenza, cioè sono veramente, mi è venuta la pelle d'oca.
0: Ci credo, con Hero di Enrique Iglesias.
1: Caspita, è molto molto potente questa canzone. Ti ho mandato anche delle gif per farti vedere anche il mood. Il mood di oggi, dai, bella carica, bella frizzante.
0: Anche perché non so se hai visto invece le mie cose mie sui social. Oggi, ragazzi, diamo il benvenuto all'autunno.
1: All'autunno, eh sì, dobbiamo veramente così stringere la mano all'autunno. Dobbiamo farlo con la voce che anche un po', se posso, non so se senti, un pelino. È un pelino tentennante.
0: Ma
1: come
0: scusa,
1: avessi ingoiato una foglia d'autunno, una foglia secca.
0: Praticamente ce ne sono ancora poche, perché in realtà sono previsti 30 gradi oggi.
1: Infatti, però guarda, io questa vocina un po' così, un po' traballante.
0: Comunque, benvenuto autunno, salutiamo l'estate di quest'anno. E a proposito di estate, avevamo promesso che avremmo detto, no, le canzoni più suonate quest'estate.
1: Sì,
0: però
1: dai,
0: devo dirvi che quest'anno, colleghissima, devo dirvi e devo dirti, colleghissima, che è un po' sfalsato.
1: Diciamo che non c'è stata una roba proprio preponderante, possiamo dirlo questo, quella roba proprio dominante.
0: Allora, il problema è che fino all'anno scorso i veri tormentoni estivi uscivano praticamente tutti insieme.
1: Esatto, è vero, è vero.
0: Nel senso, intorno a maggio, sempre quel
1: periodo li sfornavano tutti, poi c'era quell'1/2 preponderante, mi viene in mente Italo Disco, ti ricordi? Disco Paradise.
0: Ecco, proprio le canzoni di Annalisa estive.
1: Sì, classiche. Esatto, sì.
0: Allora, quest'anno invece io ti ricordi che te l'avevo già detto?
1: Sì.
0: A marzo mi aveva stupito che Fred De Palma,
1: ecco,
0: fosse uscito il 27 marzo, per esempio, con un singolo che era veramente molto estivo.
1: È vero, assolutamente.
0: E infatti, allora, vai, facciamo così. Andiamo, vediamo se c'è una sigla, per favore.
1: Grazie, gentilmente. Cioè.
0: Basta,
1: ma vi rendete conto? No, dai, vabbè, meraviglioso.
0: Dobbiamo dirvi,
1: va bene,
0: per esempio, partiamo dalla terza posizione, che è questa. Io te la indico, la vedi che se la sto indicando? Questa è la terza posizione delle canzoni più suonate quest'anno, d'estate su Radio Manica. Effettivamente è uscita il 15 maggio.
1: E diciamo che era il tempo giusto per uscire come tormentone, se vogliamo.
0: Era il tempo giusto. Vuoi dire tu? Attenzione,
1: si aggiudica
0: terza posizione sul podio, le canzoni più suonate quest'anno su Radio Manila c'è
1: Sorry, scusa, lo siento, dei Pinguini Tattici Nucleari. Capito? Che uno dice, ma sai, alla fine ancora loro, fantastici.
0: Ed effettivamente questa è l'unica canzone che però è uscita.
1: È uscita, giusta, diciamone.
0: È vero, adesso diremo, perché leggeremo la seconda e la prima posizione, però in realtà di canzoni uscite insieme ai Pinguini Tattici Nucleari, ce ne sono alcune,
1: questa. Certo.
0: Tipo questa qui.
1: Certo.
0: In realtà non sono state suonate tanto. Se andiamo a fare i calcoli per le canzoni che vi diremo adesso al secondo e prima posizione, più o meno siamo lì.
1: Seconda
0: posizione. Attenzione.
1: Grazie al piffero. Okay, sì.

0: ragazze, sì.
1: Seconda posizione sul podio delle canzoni più suonate su Manila quest'estate c'è...
0: Serena Brancale, Levante, Delia, Al mio paese. Però ce lo aspettavamo, dai. Bene, bene.
1: Fermate sti applausi.
0: Applausi, per favore, già la sigla.
1: Ma attenzione, sì. Lo so che è uscita il 27 marzo.
0: Sì, però ragazzi ha spaccato abbastanza.
1: Però leggi i numeri.
0: No, cioè. Vabbè, una cosa, non sembra vero, l'abbiamo suonata così tanto, dai.
1: Sì, suonata tantissimo. Ragazzi. Stiamo parlando di prima posizione.
0: Prima posizione.
1: La canzone più suonata questa estate, sì. C'è...
0: Fred De Palma, Nitta e Mischilla, La testa gira. Sì, ha vinto. Ha vinto decisamente. Porca miseria. Oh.
1: Fate che se no ci mandano via.
0: È meraviglioso.
1: Dopo questo io ti saluto. Un abbraccio.
0: Bravo.
1: Ci sentiamo questa settimana in autunno, ormai inoltrato.
0: Certo, baci, ci sentiamo in autunno. A domani.
1: Baci, baci, baci.
0: Ciao. La tua radio sempre. Radio
2: Manila. Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru.
5: Radio Manila. Radio Manila.
6: Ora esatta, sono le 9:06.
7: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
8: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
9: Buongiorno da Nicola De Muro. Il voto amministrativo in Germania non si arresta all'avanzata dell'AfD dopo la vittoria in Sassonia. L'estrema destra stravince anche nel Mecklenburg-Pomerania anteriore ed è prima con il 38% dei voti, seguita dall'SPD al 36%. Crolla invece la CDU, che per la prima volta nella sua storia non è entrata nel Parlamento del Land. A Berlino vince la sinistra radicale di Die Linke con il 26%, un disastro, riconosce il cancelliere Merz, ma conferma che resterà alla guida del governo. Nel pomeriggio atteso un suo discorso. Torniamo in Italia. Con il Consiglio dei Ministri introdurremo un tetto al numero degli studenti stranieri in classe e il divieto di burka e niqab a scuola. Così Giorgia Meloni, parlando ieri dal palco di Phoenix, la festa dei giovani di Fratelli d'Italia. E poi frecciate alla leader del PD: Elli, se non hai argomenti contro il governo te li do io sotto banco. Pronta la replica della leader Dem Schlein: pensi ai conti, ponga fine ai suoi fallimenti e ci dica quando si vota. Contro il governo anche Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, che dalla Due Giorni Nova di Milano annuncia: quando saremo al governo cambieremo la politica estera, niente riarmo, basta armi all'Ucraina e niente accordi commerciali con Israele. E ieri da Pontida, tradizionale raduno leghista, sfida di Matteo Salvini alla fronda interna dei governatori del nord, che avevano espresso malumori sulla linea del sovranismo del Carroccio e che chiedono il ritorno delle istanze dell'autonomia del nord. Il segretario della Lega annuncia annuncia a sorpresa la convocazione di un congresso straordinario a ottobre per la scelta dei vertici del partito. Oggi l'Assemblea federale. Si trova nella caserma dei carabinieri di Bra, indagato per omicidio Roberto Mollo, l'autotrasportatore di Baldissero d'Alba, che ieri ha sparato a un gruppo di malviventi che si erano introdotti nel suo cascinale. Un 35enne di origine albanese è morto, gli altri sono fuggiti. Mollo si dice disperato e teme, così ha detto, di fare la fine di Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour, che ha ucciso due ladri e ferito un terzo e che è stato condannato a 14 anni di reclusione. È tutto, a più tardi.
8: Manila News.
4: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
8: Manila Box con Roberta Mucchi.

C'era bisogno di loro questa mattina, almeno per quanto mi riguarda. I Rolling Stones, I Can Get No Satisfaction, aprono ufficialmente il Manila Box Brunch. Buongiorno, buongiorno manilose e manilosi, buongiorno. Siamo in autunno? Ma è strano, mi sono in maniche corte. Sono in maniche corte, è vero, sono uscita con la giacchetta stamattina, però vi dico, sarei stata anche senza tranquillamente. C'è una brezza qua nei pressi di Alpignano, vicino ai nostri studi, c'è un po' di brezza, un po' frescolina, però devo dire che si sta ancora bene, si sta ancora bene. Godiamoci il caldo finché c'è, che poi non è più quel caldo. Anche se ieri, devo dire, ero alla festa della menta di Pancalieri e faceva un caldo insostenibile anche ieri, e devo dire, quindi pomeriggi ancora quelli soleggiati sono belli caldi. Vabbè, vedremo come si evolverà il tempo. Allora, siete già tantissimi e sapete molto bene che la mucchia arriva, roccheggia un po', ma i protagonisti unici e assoluti di questa Radio Family fantastica siete voi al 338 50 38 908, voi che decidete assolutamente che canzone avete voglia di ascoltare, quello che vi comunica, cosa avete voglia di vibrare oggi insieme a me. Ciao, per iniziare bene la mattinata potrei ascoltare tutto di ultimo, grazie Marilena da Oleggio, e chi non ascolta Radio Manile game over. Certo, allora spero che tu inizierai alla grande questa settimana, lo auguro a tutti voi di iniziare alla grande. Buona settimana a tutti e andiamo con Ultimo Tutto.

0: Ciao, sono Barbara De Rossi. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Lo sapevi? Lo zaffiro è la pietra nativa di settembre. Ha il potere di calmare la mente, controllare lo stress e dona equilibrio al corpo. A settembre trovi le nuove creazioni di Barron Gioielli con zaffiri a prezzi speciali. Vi aspettiamo a Torino, in via Garibaldi e area 12. A Nichelino, a Mondo Juve. Sconti speciali solo per il mese di settembre.
2: Direttore, prezzo, qualità, scelta. Sono questi i segreti del successo delle vostre cucine?
3: Non solo. I nostri arredatori, da sempre, possono personalizzare la cucina come un abito su misura. Selezioniamo più produttori e acquistiamo direttamente ante, piani di lavoro, elettrodomestici. Così riduciamo i passaggi e i costi.
2: Ah, quindi più qualità, più scelta.
3: Sì, ma al miglior prezzo. E in più, fino a 6 anni di garanzia.
4: Asta del mobile!
5: Geniale, vero?
6: Ormai è tardi.
7: Non è mai troppo tardi per riparare la tua macchina utensile. Brushless Technology Assetti Torinese offre 20 anni di esperienza nei settori meccatronico, elettronico, industriale ed è in grado di far ripartire la produzione tempestivamente. Brushless Technology Assetti Torinese. Brushlesstechnology.com.
8: Il grande volley conquista Torino. Dal 20 al 23 settembre, Palavela. Ottavi e quarti di finale di CET Enel Eurovolley 2026 Men. Non farti raccontare lo spettacolo. Vivi le sfide decisive. Acquista subito i biglietti su ticketone.it. CET Enel Eurovolley Men 2026. La grande passione scende in campo.
9: Sport Village arriva a Todrim. Dal 17 al 27 settembre, 11 giorni di sport e divertimento per tutta la famiglia. Corri, salta, tira, sfida i tuoi amici e prova tanti sport diversi insieme alle realtà del territorio e la Gazzetta dello Sport. E sabato 19 settembre vieni a vedere in esposizione la Coppa degli Europei Maschili di Volley 2026. Tutto gratuito. Todrim, via Florence Nightingale 9, Torino. Scopri di più su todrim.it.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
10: Manila Box con Roberta Mucchi.

0: Robbie Williams, Miss Monique, questo nuovo singolo Beauty Inns, ce la siamo ascoltata qui su Radio Manila. Anche lui è uscito con il suo nuovo singolo, direi autunnale a questo punto, però mi sembra di capire che a qualcuno l'autunno piace comunque.
1: Buongiorno Muki, ben arrivato.
0: Buongiorno.
1: Sono Stella, finalmente
0: ciao.
1: Siamo entrati nelle mie stagioni preferite, autunno spettacolare e inverno. Io adoro, andrò controcorrente, ma io preferisco l'autunno e l'inverno. Detto questo, qui è fresco, qui a Coconato, si sta bene.
0: Bene.
1: Volevo ascoltare, io adoro Cyndi Lauper, Two Colors, la dedico a te e ai Manilosi.
0: Grazie.
1: Vi auguro buon proseguimento. Chi non ascolta Radio Manila, game over. Baci, baci.
0: Baci baci grandi anche a te. Guarda, è opinabile, ognuno piace la stagione che piace, ognuno sta bene nella propria stagione, non c'è una cosa giusta o sbagliata. Goditi quindi l'inizio di quest'autunno nonostante le temperature alte.

0: like a rainbow.
1: 1986, un pezzo di storia, Cyndi Lauper, True Colors. Allora sentiamo chi c'è, pronto?
2: Ecco. Ciao amici manilosi, ciao. Sono Christian Daloti.
1: Ciao Christian.
2: Se possibile mi piacerebbe ascoltare Lewis Capaldi con Survive. Chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Ciao, arriva per te.

0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Ciao, sono Alex Britti e chi non ascolta Radio Manila è game over.
2: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
3: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99 euro. In store, app e su decathlon.it.

0: benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
2: Amata da notai, designer e artigiani.
3: Ci ha dimenticato i maniscalchi.
2: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
4: Ha dimenticato i discount.
2: Giusti discount.
4: Ormai non vale più.
2: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
5: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Muoversi in Piemonte.
7: Buongiorno e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Venaria e Bruere verso Piacenza. Rallentamenti per traffico intenso anche sulla diramazione per Moncalieri, tra lo svincolo San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Sempre verso Torino per un incidente, si rallenta sulla diramazione per Pinerolo, tra Orbassano e Beinasco. Infine sulla A4 Torino-Milano per lavori troviamo rallentamenti tra la barriera di Rondissone e Corso Giulio Cesare per i veicoli in direzione Torino. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
6: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
8: Manila. Viabilità. Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box. Manila Box.
9: Con Roberta Mucchi.

Bambole di Pezza su Radio Manila alle 9.37 Manilosi. Vi ricordo i nostri social, mi raccomando, le nostre pagine social, la Radio Manila Piemonte su Facebook, Radio Manila su Instagram e soprattutto la nostra app. Scaricatela, essenziale. Ciao Roby, sono Fabrizio. Il piede va molto meglio. Bravo Fabri, sono proprio contente. Quindi ti chiederei una canzone dei The Cure a tuo piacere. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Allora senti, ti porto nel 1992 e ci porto anche tutti i manilosi che ci stanno ascoltando. Arriva Friday Night in Love, ce li ascoltiamo i The Cure su Radio Manila.

I The Cure, Friday I'm in Love, sempre bello ascoltare The Cure, veramente. Era il 1992, allora vado avanti a girare la ruota. Ciao, sono JJ di Comignago, volevo ascoltare Survival delle Destiny Child. E chi non ascolta Radio Manile, Game Over, un altro pezzaccio, targato 2001, veramente. Un sacco di copie vendute, milioni di copie vendute in tutto il mondo. Ce le ascoltiamo le Destiny Child?

0: Bon Survivor.
1: Io sono Fiorella Mannoia e vi avverto, se non ascoltate Radio Manila siete game over.
2: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 83 39. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
3: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
4: Divano con due relax elettrici in 10 rate da 99 euro.
3: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
5: Totac. A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7 31. Comprooro.it.
7: Mondo Juve compie gli anni. Tanti auguri a noi, punti doppi per voi.
8: Approfitta del booster di compleanno. Scarica l'app di Mondo Juve e ricevi il doppio dei punti su ogni acquisto e ogni visita. Più punti accumuli, più ottieni vantaggi.
7: Ti aspettiamo. Tangenziale Sud, uscita De Boucher, Nichelino Vinovo.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Radio Manila. Radio Manila te le suona.

0: Rogers, Talk to Me. Ce la siamo ascoltata qui insieme su Radio Manila. Mancano 10 minuti alle 10 e andiamo avanti ovviamente a girare la ruota. Ci sono due richieste per gli AC/DC, vero? Ciao Roby, sono Giacomo da Collegno, vorrei ascoltare You Shook Me On Alone degli AC/DC, grazie. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Pronto?
1: Ciao, ciao. Sono Gianni da Monbarcaro.
0: Ciao Gianni.
1: Mi puoi mettere Thunderstruck degli AC/DC? Così stamattina mi dà la carica perché ho tanto sonno.
0: Immagino.
1: Sono stanco.
0: Immagino.
1: E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ciao, un abbraccio grande. Allora, visto che dai, Thunderstruck è sicuramente la più suonata degli AC/DC, l'ascoltiamo sempre. Ci ascoltiamo anche questo pezzo super storico, 1980, You Shook Me On Alone.

ACDC, un po' di rock qui su Radio Manila. Buongiorno Roberta, sono Michela da Ivrea, vorrei dedicare a mia mamma che ha lasciato questo mondo qualche anno fa, ma che è sempre con me, di questo stanne certa. Apri tutte le porte di Gianni Morandi, grazie, buona giornata. Allora la dedichiamo ovviamente alla tua mamma. Volevo salutare anche Luca, sono Luca da Aurora, mi potete passare Sympathy for the Devil dei Rolling Stones, Kisses and Dugs? Allora baci e abbracci anche a te. Abbiamo ascoltato i Rolling Stones proprio con I Can Get No Satisfaction all'inizio, proprio ho aperto con loro, quindi non posso riprogrammarli. Se vuoi darmi una scelta entro pochi secondi, volentieri. Adesso Gianni Morandi per una mamma speciale, apri tutte le porte.

0: Ciao, sono Fred De Palma, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: La tua radio sempre!
2: Radio Manila. Radio Manila.
3: Ora esatta. Sono le 10:02.
4: Non voglio essere fritto!
5: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
6: E gli altri?
5: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
7: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
10: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Tetto per gli alunni stranieri e divieto di burka in classe, Giorgia Meloni annuncia l'arrivo di nuove regole per l'integrazione a partire dalla scuola. Preoccupati i presidi, secondo cui le norme non sono applicabili, all'attacco le opposizioni che accusano la premier di inseguire Vannacci. La segretaria Daimschlein ponga fine ai suoi fallimenti, ci dica quando si vota. A Milano, alla kermesse dei 5 Stelle, Conte blinda la linea del movimento contro il riarmo. Intanto a raduno della Lega a Pontida, Salvini annuncia a sorpresa un congresso straordinario per la scelta dei vertici del partito. In Germania altra vittoria dell'ultradestra, l'AfD avanza anche in Pomerania, crolla la CDU, a Berlino vince la sinistra della Linke. Il cancelliere Merz parla di disastro, ma conferma che resterà la guida del governo. La leader dell'AfD, Weidel, lo incalza: tragga le conseguenze, siamo il partito più grande della Germania. Medio Oriente, rischio nuova escalation dopo Hormuz e gli attacchi degli Houthi, tensione massima per i raid israeliani in diverse aree della regione, inclusa Gaza e sud del Libano. Gli Stati Uniti sollecitano i propri cittadini a prestare massima cautela. Si trova nella caserma dei carabinieri di Bra, indagato per omicidio l'autotrasportatore di Baldissero d'Alba, che ieri ha sparato a un gruppo di malviventi che si erano introdotti nel suo cascinale. Un 35enne di origine albanese è morto, gli altri sono fuggiti, la vittima aveva precedenti. Alle spalle la delusione mondiale, la nazionale affidata nuovamente a Roberto

0: Tomancini riparte dalla Nations League, oggi a Coverciano primo giorno di raduno, venerdì a Roma esordio contro il Belgio, poi la doppia trasferta il 28 settembre e il 2 ottobre in Turchia e Francia. È tutto, a più tardi.
1: Manila News.
2: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Nannini e Marrakesh in questo featuring American Ink, ce la siamo ascoltata insieme qui su Radio Manila. È iniziata anche la seconda ora di brunch, io andrei avanti, sentiamo chi c'è, pronto?
1: Ciao Radio Manila,
0: ciao.
1: Siamo Alberto e Enrico, stiamo scendendo ora al mare.
0: Bravi.
1: Ci passeresti una qualsiasi
0: bello
1: canzone di Miley Cyrus? Chi non ascolta Radio Manila è super game over!
0: Ciao ragazzi, godetevi il mare, dal 2023 ci ascoltiamo questa meravigliosa canzone Miley Cyrus, Jaded.

La voce graffiante di Miley Cyrus con Jaded, ce la siamo ascoltata qui insieme su Radio Manila. Allora voglio salutare il nostro amico Salvo da Pinerolo. Salvo, l'audio si sentiva con delle voci in sottofondo, quindi non l'ho mandato in onda per quel motivo, ma ho riascoltato e ho sentito che avevi due scelte, o Emma oppure Laura Pausini. Allora, visto che una canzone di Emma la chiede anche Fede, volendola dedicare alle sue colleghe, oggi Roby non ce la possiamo fare, ci metti una canzone di Emma Marrone, quella che vuoi tu. Allora, siccome Salvo mi aveva dato anche l'opzione di Emma con Non è l'inferno, ce l'ascoltiamo insieme.

0: Ciao, sono Annalisa e se non ascolti Radio Manila sei game over. Chi è?
1: Controllo sicurezza sul lavoro.
2: Hai sentito? Rieccoli. Non è che questa volta chiudono l'azienda e ci mandano a casa?
3: Tranquilla, il capo aveva già chiamato Firmitas. Siamo in regola con la sicurezza sul lavoro.
4: E tu lo sapevi che la legge obbliga gli ispettori a sospendere la tua attività se non sei in regola con la sicurezza sul lavoro? Con Firmitas rischi zero. Contatta Firmitas, via Borgone 15D a Torino.
5: Il tempo di farmi una doccia, poi usciamo, ok?
2: Sì, ma sbrigati!
5: Quanto ci vuole per far arrivare quest'acqua calda?
2: Le caldaie hanno bisogno di manutenzione.
5: Già Gas, specialisti della manutenzione programmata. Assistenza caldaie, climatizzatori, scaldabagni e boiler. Gestione condomini e vendita ricambi originali. Autorizzati dai più grandi marchi del settore. Forniture, installazioni e tutte le info sui bonus statali.
6: A tutto Gas. Con Giagas.
5: Via Nicolò Barberis 5 Torino. Giagas.com.
7: Direttore, prezzo, qualità, scelta. Sono questi i segreti del successo delle vostre cucine?
8: Non solo. I nostri arredatori, da sempre, possono personalizzare la cucina come un abito su misura. Selezioniamo più produttori e acquistiamo direttamente ante, piani di lavoro, elettrodomestici. Così riduciamo i passaggi e i costi.
7: Ah, quindi più qualità, più scelta.
8: Sì, ma al miglior prezzo. E in più, fino a 6 anni di garanzia.
9: Asta del mobile! Geniale, vero?
10: L'officina che non risponde mai? Per il tagliando c'è posto.

0: A che punto siamo? Solo nelle officine di Moncalieri, Corso Savona 39 e Torino, Corso Grosseto 318, con tagliandi completi per tutte le marche a partire da soli 229 euro. Autos Service, prenota subito su autos.it o chiama lo 011 188 59106.
1: Sport Village arriva a Todrim. Dal 17 al 27 settembre, 11 giorni di sport e divertimento per tutta la famiglia. Corri, salta, tira, sfida i tuoi amici e prova tanti sport diversi insieme alle realtà del territorio e la Gazzetta dello Sport. E sabato 19 settembre vieni a vedere in esposizione la Coppa degli Europei Maschili di Volley 2026. Tutto gratuito. Todrim, via Florence Nightingale 9, Torino. Scopri di più su todrim.it.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Slim, Praise You, che pezzaccio ste che hai richiesto del 1998, questa non si poteva che ballare, bellissima, bellissima, spero veramente ve la siate goduta anche voi. Ciao Mucchi, purtroppo è lunedì e come ogni lunedì per me è una tortura, quindi ti chiederei il vaffa di Masini che ci sta a pennello. Grazie chi non ascolta Radio Manila e Game Over, allora va bene, dai, ascoltiamoci il vaffa, e quando ci vuole, lo sappiamo, un momento liberatorio, mandiamo a chi volete voi e via, si canta tutti insieme su Radio Manila.

0: Ciao, sono Annalisa e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99€ in store, app e decathlon.it.
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista. Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
6: Marco odia lo smog. È molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta. E incuriosisce tutti.
7: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
8: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Muoversi in Piemonte.
10: Ancora ben trovati, in apertura segnaliamo un incidente sul raccordo Torino-Caselle fra Caselle e San Benigno in direzione Torino. Sui restanti percorsi regionali il traffico scorre in modo regolare. Ci occupiamo della provincia di Asti. Per lavori lungo la provinciale 6 si viaggia a senso unico alternato nel comune di Agliano Terme in fascia oraria 7:30-19. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
9: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
11: Manila. Viabilità.
12: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
13: Manila Box con Roberta Mucchi.

0: Starter Pack, J-Ax su Radio Manila, e questa è la canzone che ha richiesto la nostra Cri, sempre di corsa. Chi lo dici? Chi non è di corsa? Viviamo sempre di corsa, è lì che ci fa male. Ah, hai messo gli occhiali, Roberta, mettiti gli occhiali, meno male che c'è Franchino, guarda. Eccolo.
1: Alzami, Roberta. Ciao Robertina, ciao, ciao. Bella settimana, dai, gira la ruota, ascoltami, mi puoi mettere il gelato al cioccolato con Pupo? Ho voglia di mangiare un bel gelato. Per chi non ascolta Radio Manina, che muove, salutare Maiko e il Trumba Trumba e anche Daniela di Saluzzo. Ciao Roberta, ti voglio bene, ciao. Franco se ne va, gira la ruota,
0: veloce.
1: Veloce.
0: Ciao.

Il pupone gelato al cioccolato, ce lo siamo ascoltato e spero anche cantato insieme. Ciao, sono Salvo da Bruino, vorrei dedicare all'amore della mia vita Antonella, ovunque sarai, di Rama, chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Allora cambiamo decisamente toni, torniamo nel 2022 con Ovunque Sarai.

0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: 30 anni insieme, 30 anni di inclusione. Dal 2 al 4 ottobre l'associazione L'Isola che non c'è ti aspetta a Grugliasco, in provincia di Torino, per il suo trentennale. Ecco gli appuntamenti per festeggiare insieme. Venerdì 2 ottobre alle 20:30, concerto gratuito dei Ladri di Carrozzelle alla Nave presso il Parco Le Serre di Grugliasco. Sabato 3 ottobre il pranzo sociale con musica e alle ore 20:30 serata a ingresso libero sempre presso la Nave al Parco Le Serre Grugliasco, con il più grande show, uno spettacolo emozionante presentato dai ragazzi dell'associazione. Domenica 4 ottobre laboratori e giochi per tutte le età nella sede dell'Isola che non c'è, con merenda finale. Festeggia con L'Isola che non c'è di Grugliasco, Torino, il suo trentennale. Programma completo sul sito l'isolachenoncegrugliasco.org o al numero 340 00 64768. Ripeto, 340 00 64768. L'Isola che non c'è, 30 anni di inclusione.
2: Ciao, sono Irama, se non ascolti Radio Manila sei game over.
0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
3: Ciao, sono Gian Maria, se non ascolti Radio Manila, sei game over, pure per me.
4: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati, installa con noi. Ha ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta Multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o trial Multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate, la prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
5: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooro.it.
7: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani e puoi viaggiare fino a un mese senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional.
8: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
0: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Fai Manu Ciao su Radio Manila, sono quasi le 11, mancano 10 minuti, tra poco merenduccia, un altro bel caffettino, che ne dite? Buongiorno Radio Manila, sono Alice, oggi mi piacerebbe ascoltare Magnifico di Fedez e Francesca Micheline, se non fosse possibile una canzone a vostra scelta di Francesca Micheline. Grazie, chi non ascolta Radio Manila è game over, arriva Magnifico.
1: Gli anni passano e non ci cambiano. Davvero trovi che sia diverso? Guardami in faccia, i miei occhi parlano. E tu dovresti ascoltare.

Fedez, Francesca Michelin, magnifico su Radio Manila. Ciao, sono Giorgia, vorrei ascoltare Fragole di Achille Lauro e Rose Villain. Grazie mille. Allora dai, ce ne torniamo nel 2023 e ce l'ascoltiamo. Fragole.

0: Ben arrivata, cara Robertina.
1: Ma grazie.
0: Buon inizio di settimana.
1: Grazie
0: e
1: mille.
0: Buon lunedì. Come stai? Tutto bene?
1: Tutto bene,
0: io
1: grazie.
0: Tutto bene, sto raccogliendo peperoni.
1: Che bellezza,
0: e
1: peperoni.
0: Fa già un gran caldo in serra.
1: Sì,
0: non
1: immagino.
0: Sembra sia il primo giorno d'autunno, ma
1: vero.
0: Meno male.
1: Meglio,
0: volevo
1: sì.
0: chiederti per favore, Maledetti innamorati di Nigiotti. Ti ringrazio, ti mando

0: Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Ciao, sono Enrico Nigiotti, se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: La tua radio sempre!
3: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
4: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
5: Sono le 11:03.
6: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
7: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
8: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Juventus e Milan in versione anticrisi tornano a guardare in alto dopo il crollo col Sassuolo, quello altrettanto fragoroso in Europa League col Benfica. Allo Stadium 2-0 all'Atalanta, un gol per tempo, Francisco Conceição, Bremer. A San Siro 3-0 al Lecce, dopo 266 giorni torna il gol Pulisic. Assegno anche Rabiot e Moreira per il -2 dalla vetta. Dal trio Inter-Lazio-Roma resta nota altamente stonata nella domenica dalle parti di Torino, quando la curva degli ultras bianconeri si è voltata durante il ricordo di Mazzola. Dura la reprimenda di Luciano Spalletti.
9: Sono cose che non vanno fatte, ci vuole rispetto e sportività, rispetto e sportività, rispetto e sportività per delle leggende dello sport in generale, in questo caso del calcio, come

0: Scirea, come Baresi, come Mazzola.
1: La faccia bella del calcio resta quella dei gol, delle emozioni, delle storie inattese, come quella del Frosinone, capace di travolgere 2-0 il Como, che sogna in grande e raggiunta quota 10 proprio dai ciociari. Appaiati anche alla Juve, mister Albini si schernisce, i complimenti sono soltanto per i giocatori.
2: Ho emozioni per la mia squadra, per i miei calciatori, per il mio staff, quindi queste sono le emozioni che poi tu estendi a tutto il resto. Personalmente poco.
1: Nelle altre gare finisce 1-1 Fiorentina-Napoli, Parma-Genoa 2-1, trema il mister del Grifone di Rossi. E a proposito di Mazzola, oggi alle 14.45 a Milano i funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio. Con il Palermo al comando solitario della classifica, merita applausi il Sudtirol travolgente ieri 4-1 ad Arezzo, vittoria che vale il secondo posto a menudo dalla vetta insieme al Mantova, costretto sul 2-2 dal Pisa. Nelle altre gare che hanno completato il quinto turno, successi di Modena e Verona entrambe per 2-1 contro Empoli e Vicenza. Azzurri a Coverciano in vista del debutto di venerdì Nations League a Roma contro il Belgio alle 14, conferenza stampa di Roberto Mancini a seguire, doppia trasferta in Turchia e Francia a lunedì 5 ottobre a Bologna, la rivincita con i turchi. Europei maschili di pallavolo, Italia-Danimarca 3-0, azzurri di De Giorgi ai quarti mercoledì contro la Finlandia. Basket, Milano conquista la quarta Supercoppa di fila triplete dopo Coppa Italia e Scudetto, a Tortona battuta a Venezia all'overtime. Ciclismo, argento di Filippo Ganna nella prova a cronometro dei mondiali di Montreal, oro il quarto di fila al fuoriclasse belga Remco Evenepoel, tra le donne quarta la Longoborghini, oro alla Svizzera Reusser. Ed è tutto, a più tardi.
3: Manila News.
4: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
3: Manila Box con Roberto.

0: Eyes Golden su Radio Manila. È iniziata la terza ora di brunch e ormai, ragazzi, tra il trauma del lunedì, quest'autunno che inizia ma comunque fa caldo, e alla fine, dai, mentre parliamo, ascoltiamo la musica, la giornata passa, anche quando sembrava insormontabile appena alzati, invece passa come tutto. Pronto?
1: Buongiorno Roby, buongiorno. Lunedì. Sono Cristian da Gaglianico.
0: Ciao Cristian.
1: Oggi vorrei chiederti di ascoltare Walking on My Shoes dei Depeche Mode, dedicarla a tutti i manilosi e, ed anche a te.
0: Grazie.
1: Hai preso il caffettino, messo gli occhiali?
0: Occhiali messi,
1: ti ringrazio,
0: grazie.
1: E ti auguro una buona giornata. Chi non ascolta Radio Manila, super game over. Grazie.
0: Ciao Cri, grazie. E me l'ha ricordato anche Franco da Pio Sasco, un sacco. Un sacco, è bello essere coccolata, perché vi prendete anche cura di me, mi ricordate gli occhialini, grazie, ne ho bisogno di coccole in questi giorni, in queste settimane, quindi meno male che ci siete voi, che siete veramente la mia seconda famiglia. Allora, questa canzone che hai scelto dei Depeche Mode non è un singolo radiofonico, ma io i Depeche Mode te li metto ovviamente. Ci ascoltiamo Wagging Tongue, che arriva recentemente dal 2023, pezzo bellissimo secondo me, ma cosa non hanno fatto di bello i Depeche Mode? Ce l'ascoltiamo allora insieme a Wagging Tongue.

Wagging Tongue. Ciao Radio Manila, sono Federico da Torino, vorrei ascoltare una canzone di J-Ax, se già passata una di Gabri Ponte. Chi non ascolta Radio Manila è game over. J-Ax l'abbiamo ascoltato proprio poco fa con Italia Starter Pack, quindi arriva Gabri Ponte insieme ad Erika, I Don't Know.

0: Ciao, sono Gabri Ponte e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1200 euro anziché 1700. Paghi a rate. La prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Lo sapevi? Lo zaffiro è la pietra nativa di settembre. Ha il potere di calmare la mente, controllare lo stress e dona equilibrio al corpo. A settembre trovi le nuove creazioni di Barron Gioielli con zaffiri a prezzi speciali. Vi aspettiamo a Torino, in via Garibaldi e Area 12. A Nichelino, a Mondo Juve. Sconti speciali solo per il mese di settembre.
3: Stai cercando di comprare una nuova vettura, ma non trovi da nessuna parte un prezzo accessibile? Solo da Ford Autos Società Benefit, con una permuta o anticipo del valore di soli 4.000 euro, nuova Ford Puma Titanium Ibrida è a soli 16.900 euro. E con permuta o anticipo di 5.600 euro, nuova Ford Kuga ST-Line Ibrida senza ricarica esterna è a soli 24.900 euro. Tutto senza vincoli di finanziamento.
4: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online. Per scoprire la vettura.
5: Dal 25 al 27 settembre le S Nights by Sbuff ti aspettano a Settimo Cielo Retail Park. Tre giorni di musica live, esperienze gastronomiche e tanto divertimento per tutta la famiglia. Insieme ai partner Pittarello, Euronix, Mondo Convenienza e Capa Toast. Scopri tutti gli altri appuntamenti di settembre e Wow Park sull'app Settimo Cielo. Via Nicolò Paganini, Settimo Torinese.
6: Mondo Juve compie gli anni. Tanti auguri a noi, punti doppi per voi.
7: Approfitta del booster di compleanno. Scarica l'app di Mondo Juve e ricevi il doppio dei punti su ogni acquisto e ogni visita. Più punti accumuli, più ottieni vantaggi.
6: Ti aspettiamo. Tangenziale Sud, uscita a Debuchet, Nichelino Vinovo.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Ciao, sono Mietta. Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Ciao!
10: Radio Manila te le suona quando vuoi.
11: Ancora un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

di Marsh BT Pill su Radio Manila alle 11:22. Vado avanti. Ciao, buongiorno Super Robby, se possibile mi fai ascoltare WhatsApp dei Four Non Blondes, grazie. Buona giornata a te, l'intero staff di Radio Manila, manilose e manilosi, Stefano da Varese. Questa mattina in quel di Brescia, dove la splendida voce di Roberta Mucchi giunge forte e chiara in dub. Grande, vero? Ascoltateci anche in dub, dai, sei a Brescia. Bene, chi non ascolta Radio Manila è game over, grazie. Ti mando un grande abbraccio e ci fai ritornare con una canzone veramente iconica degli anni 90, nello specifico del 1992, i Four Non Blondes con WhatsApp.

0: Four Non Blondes, What's Up. A me questa canzone mi commuove sempre, forse perché ricordo tempi di giovinezza in cui insomma ero molto spensierata. Meravigliosa, l'ho ascoltata ben volentieri insieme a voi. Pronto?
1: Buongiorno Radio Manila, sono Melania da Torino.
0: Ciao Melania.
1: Vorrei ascoltare Indietro di Tiziano Ferro. Buona giornata, chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ciao, arriva per te Indietro.

0: Amici di Radio Manila, sono Tiziano Ferro e vi mando un bacio enorme. Ciao!
1: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
2: Due verticale, trekking sull'Etna.
3: Escursione.
2: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
3: Aperitivo.
2: E un inverno imperdibile?
3: Vacanza con Costa.
2: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
5: Manila Box con Roberta Mucchi.

ultimo per sempre Alex Britti, bellissima canzone scelta dal nostro Paolo al 338 50 38 908 e siamo quasi addirittura d'arrivo di chiusura di questa terza ed ultima ora di brunch. Ciao Radio Manila, sono Anna da Cuneo, potete mettere la brancale con Al mio paese, chi non ascolta Radio Manila e Game Over, certo arriva. Mi sento

Allora, l'abbiamo definita, classificata seconda più ascoltata su Radio Manila, dei tormentoni estivi, se così si possono definire, anche se sono usciti in, diciamo così, date, momenti disparati, ma non tutti a maggio, insomma, quando dovrebbero uscire teoricamente i tormentoni. Buongiorno Manila, sono Luca, vi scrivo da Staffarda. Grande Luca, vorrei chiedervi Avion di Rove, la dedico a Stellina e Lori. Grazie, chi non ascolta Radio Manila, Game Over arriva.

0: Con Avion l'abbiamo ascoltata qui su Radio Manila, sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, ciao. Buongiorno, sono Jennifer.
0: Ciao.
1: Sono insieme alla mia famiglia che stiamo andando a fare gli ultimi acquisti per la scuola di nostra figlia.
0: Ma
1: volevamo ascoltare, o meglio, volevo dedicare una canzone a mio marito, Cambiare, da Luis Fonsi, se è possibile. E chi non ascolta Radio Manila è un super super game mover. Grazie,
0: grazie,
1: buona giornata a tutti.
0: Ciao, grazie a te. Luis Fonsi arriva con Cambiare.
2: Amigo, si la ves, dile que tú me viste diferente, que estoy jugando a ser feliz, pero por

0: Ciao, sono Rage e se non ascolti Radio Manila sei proprio game over.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Direttore, ma qui all'asta quali sono le promozioni del momento?
4: Ma come, non lo sa? Per l'arredamento della casa, oltre agli sconti, c'è un buon acquisto fino a 1000 euro.
3: Ah, e per la cucina?
4: Il piano di lavoro in Silestone al prezzo del laminato.
3: E per i pagamenti?
4: Beh, può bloccare il prezzo oggi e iniziare a pagare in primavera. Ma che mi fa l'interrogatorio?
3: Certo, perché infatti non mi ha detto che all'asta del mobile c'è l'estensione di garanzia gratuita fino a 6 anni. Direttore, ai.
5: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
6: Poltrona alza persone con due motori elettrici a soli 590 euro.
5: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
7: Totac.
8: Hai capito, Luisa? Lo ha beccato in palestra.
9: Bel fusto, ma hai visto com'è conciato?
10: Io prima di esibirlo al bar lo avrei portato da Confezioni Margherita.
11: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
12: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
11: Confezioni Margherita, a San Fre, cogli l'attimo.
13: Il grande volley conquista Torino. Dal 20 al 23 settembre, Palavela. Ottavi e quarti di finale di CEF Enel Eurovolley 2026 Men. Non farti raccontare lo spettacolo. Vivi le sfide decisive. Acquista subito i biglietti su ticketone.it. CEF Enel Eurovolley Men 2026. La grande passione scende in campo.
14: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional.
15: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
16: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
17: Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Talk about-

Madonna con Danceteria, ce la siamo ascoltata su Radio Manila. Ciao Manila, volevo dedicare a tutti la funzione dei Subsonica. Ciao da Nicolino, chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Nicolino, ti abbraccio, leggo ancora un messaggio. Ciao Roberta, sono Stefano, se poi mi faresti ascoltare Tamo Tamo Tamo di Spagna, grazie, buona giornata. Leggo ancora un messaggio. Ciao Radio Manila, ci fai ascoltare Holiday dei Green Day in questo lunedì un po' pazzarello. Ciao da Giglione, un abbraccio, e mi dispiace con tutti quelli che ho lasciato indietro, che sono ancora tantissimi, ma tra poco inizia il Banana Time e potete ovviamente tornare a sbizzarrirvi. Adesso arrivano i Subsonica con La Funzione.

0: punto, Pompi, che proprio voglio dire
1: arriva un punto che ritorna il lunedì,
0: che ritorna il lunedì, che uno purtroppo dice, ma dai, ma perché non fare, ma sai che adesso in alcuni paesi, anche in Svezia se non sbaglio, hanno fatto la settimana ristretta,
1: esatto,
0: ma noi continuiamo
1: se
0: a riproporla.
1: Se non sbaglio si inizia a lavorare il martedì o il mercoledì, si lavorano 3-4 giorni,
0: ma ti cambia la vita, ragazzi,
1: lo so.
0: Anche solo lavorare, cioè iniziare la settimana
1: al martedì
0: cambia la vita,
1: però poi vedi il martedì diventa il lunedì,
0: è vero,
1: perché
0: però
1: inizia il primo giorno
0: sì,
1: di lavoro
0: e torni a lamentarti tutto quello che vuoi, però noi lo proponiamo, continuiamo a dire, chissà che, voglio dire, magari qualcuno gli venga da dire, ragazzi,
1: dai, facciamo la settimana corta, facciamo, che ne so, 4 giorni di lavoro,
0: dai, noi siamo stanchi, cominciamo anche a invecchiare anche noi,
1: confermo perché ormai gli anni passano, fortunatamente
0: ogni lunedì che passa c'è una ruga in più, siamo sfatti,
1: è vero
0: siamo sfatti.
1: In realtà almeno io non faccio un granché durante il weekend,
0: sì, anch'io, quindi, non però, è che, anzi io se posso lavoro, quindi voglio dire, non è che ecco. No, a parte quello, non è che poi chissà dove andiamo, facciamo cose mondane.
1: No, ormai no,
0: neanch'io. Anzi, però posso dire, anzi, io proprio cerco la tranquillità nel weekend.
1: Per riposarti,
0: per ricaricarmi.
1: Penso gran parte dei nostri manilosi. Tanto. Arriva l'autunno, poi inizieremo a parlare del Natale, la festa più bella dell'anno.
0: Sì, è vero, guarda, quindi che tra poco ci prepariamo al Natale, le ricette golose dell'autunno.
1: Buone.
0: Cominciamo con la polenta concia. E io ho cominciato già a fare la zucca gratinata, quella lì al forno
1: che buona, le vellutate,
0: le nostre amate vellutate, il mangiare, cosa vuoi fare? Allora, io mi taccio, vi do appuntamento a domani, adesso inizia ufficialmente il Banana Time, ma noi ci risentiamo domani anche con qualche rughetta in più, non fa niente, noi ce ne freghiamo.
1: Ma sì.
0: L'importante, insomma, è stare in salute e anche mangiare bene, che ha il suo, ecco, giusto.
1: D'accordissimo.
0: Benissimo.
1: Mi raccomando, riposati.
0: Certo.
1: Che domani ti voglio vedere brillante.
0: Bella, fresca e brillante.
1: Fresca.
0: Va bene, allora vado a lavorare da quell'altra parte.
1: Okay.
0: Io. Benissimo. Ciao.
1: A domani. Ciao. La tua radio sempre.
2: Ciao, sono Mara Sattei e se non ascolti Radio Manila sei game over.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru.
5: Radio Manila.
6: Ora esatta. Sono le 12:04.
7: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
9: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
10: Bentrovati da Nicola De Muro. Queste elezioni sono un disastro, riconosce il cancelliere tedesco Merz, che però ribadisce il no alle richieste di dimissioni dopo un altro pesante flop alle regionali. Avanza ancora l'AfD, che dopo la Sassonia-Anhalt si impone anche nel Mecklenburg-Pomerania, anch'essa in passato parte della Germania Est. L'ultradestra primeggia con circa il 38%, un paio di punti in più dei socialdemocratici, addirittura fuori dal Parlamento i cristiano-democratici del capo di governo federale. E la CDU perde anche a Berlino, dove invece vince la sinistra radicale di Linke. Amore e giustizia hanno vinto sull'odio, sono le parole della neosindaca in pectore di Berlino, Elif Eralp. Farò la fine del gioielliere Roggero, non dovevo sparare ma ero nel panico, sono le parole piene di angoscia di Roberto Mollo, il 35enne di Baldissero d'Alba in provincia di Cuneo, che nella notte tra sabato e domenica ha sorpreso una banda di ladri nel cortile della propria cascina e ha sparato con una pistola regolarmente detenuta. Uno dei malviventi, un 36enne di origini albanesi con precedenti reati contro il patrimonio, è rimasto ucciso mentre i complici sono riusciti a fuggire. Il proprietario,

0: allertato subito i soccorsi e indagato a piede libero per omicidio. Gli attacchi russi in Ucraina hanno causato almeno 6 morti e 38 feriti nelle ultime 24 ore. Colpito a Zaporizhzhia un centro commerciale e un istituto scolastico. Lanciati contro l'Ucraina attacchi con 172 droni in totale, di cui 148 sono stati intercettati. Anche Mosca però è investita dai raid di droni ucraini, un'ondata tra le più massicce dall'inizio del conflitto, proprio mentre nella capitale russa e nel resto del paese si votava per le elezioni per il rinnovo della Duma. In attesa dei risultati definitivi, Russia Unita, il partito di Putin, avrebbe ottenuto il 50% dei consensi. Milano dà oggi l'ultimo saluto a Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter e del calcio, scomparso all'età di 83 anni. Alle 14:45 le esequie si terranno nella Basilica di Sant'Ambrogio, dove sono attese autorità politiche e sportive e tanti tifosi. Il club nerazzurro sarà rappresentato dal presidente Marotta e dall'ex numero 1 Moratti. È tutto, a più tardi.
1: Manila News. Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Eh sì, nella vita ci sono poche certezze, ma una e una è quella che ogni fine settimana e poi alla fine, una volta terminato, si ritorna il lunedì e quindi ritorna la settimana. Vabbè, dai ragazzi, allora iniziamo questo lunedì pomeriggio con tanta buona musica, anzi continuiamo a suonare tanta buona musica grazie ai nostri manilosi e grazie alle loro scelte musicali al 338 50 38 908. Abbiamo la nostra amica Stefania. Ciao Stefania.
1: Ciao Pompi, sono Stefania, volevo dedicare la canzone di Fredde Palma, ragazzino, okay. A te, Pompi, Zumba, Francesco, Giuseppe, Alessio, e che non ascolta Radio Maniera, che muovere, un bacio, ti voglio bene,
0: tesoro. Ciao, ciao tesoro, mi ha chiamato tesoro.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Carmen Russo. Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Baci.
2: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
3: Direttore, mi scusi, ma ce l'avete la cucina dei miei sogni?
4: Signora, dipende dal sogno.
3: La vorrei esclusiva, colorata ma non troppo, un design minimal ma con tanti pensili, tecnologica.
4: Ma facile da usare.
3: Ecco, è un po' classica.
4: Ma moderna.
3: Sì, insomma, bella come quella che ha comprato qui la mia vicina.
4: Tranquilla signora, la faccio seguire dal nostro arredatore specializzato in idee confuse. All'asta del mobile. Arrediamo anche l'impossibile.
3: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
5: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
6: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
7: Divano con due relax elettrici in 10 rate da 99 euro.
6: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
8: Totac. Mondo Juve compie gli anni. Tanti auguri a noi, punti doppi per voi.
9: Approfitta del booster di compleanno. Scarica l'app di Mondo Juve e ricevi il doppio dei punti su ogni acquisto e ogni visita. Più punti accumuli, più ottieni vantaggi.
8: Ti aspettiamo. Tangenziale Sud, uscita Debouché, Nichelino Vinovo.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

Ultimo con il nuovo singolo Tutto, e arriva il prossimo messaggio. Lo leggo. Buongiorno Pompi, oggi ti volevo gentilmente chiedere Tutto con te di Olly e dire a una persona molto importante per me che mi manca da morire. Grazie mille. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Arriva Olly con Tutto con te.

0: Tutto con te, la scelta del nostro Manilose che dedicava a questa persona molto importante. Un abbraccio. E un abbraccio lo do anche a Giorgia. Ciao Giorgia, buongiorno.
1: Ciao Radio Manila, ciao, ciao Davidino, come stai? Sono Giorgia. Volevo chiederti la canzone di Miley Cyrus Flowers, se fosse possibile.
0: Va bene.
1: Auguro a te, a tutti i Manilosi e la radio tutta, una buona giornata.
0: Grazie.
1: E chi non ascolta Radio Manila che muove, ciao, un bacio da me.
0: Ciao, un bacio.

0: Ascoltando il messaggio che sto per mandare in onda, dico che grande fortuna, e ho detto fortuna, avere un dentista in famiglia, hai capito? Vabbè, sentiamo il mio, la sister. Ciao sister, buongiorno.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Un po' chi è, sono io la
0: sister
1: Carletto di Brigano Varese.
0: Ciao,
1: sono
0: Carletto.
1: Sto andando in quelli di Vigevano oggi, dentista da mio marito.
0: Capito.
1: Se fosse possibile volevo dedicare
0: al marito
1: a
0: dentista,
1: lui, a tutti quanti, ai Mary Lose, a tutti i clienti della Ghetto della Gelata, la canzone di Celentano. Volevo farti una poesia, se non fosse possibile una canzone che volete voi, e ricordare a tutti,
0: no,
1: quanti,
0: mettiamo
1: chi
0: quella,
1: non ascolta,
0: dai,
1: Radio Manila, super super Game Over, baciucci dalla sister, ciao Dede,
0: ciao.
1: Baciucci a tutti!
0: Cioè, vedi, è il primo maniloso contento di andare dal dentista, e ci credo, è suo marito.
2: Ciao, sono Irama, se non ascolti Radio Manila sei Game Over.

gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare.

0: house.fileni.it.
1: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Ci ha dimenticato i maniscalchi.
1: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount.
1: Giusti discount.
3: Ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Celentano con Amore No, la scelta musicale della sister, il Carletto che va dal dentista ed è la contento, sapete perché? Perché il dentista è il marito, quindi secondo me non paga, ecco perché era così gioioso. Allora, ciao, sono Giorgia, vorrei ascoltare Resta con me delle Bambole di Pezza, grazie mille.

Bambole di pezza, resta con me. Faccio i complimenti al nostro maniloso Fabius de Fabienne, perché dalla foto, ragazzi, io riesco a sentire anche il profumo di questo sughetto realizzato con pomodorini datterini che sono avanzati nel frigorifero. Che le vuoi buttare? No, facciamoci il sugo. Con aggiunta di aglio, cipolla, peperoncino e un cucchiaio di pesto. Ma tu sei un cuoco, guarda. È un abbinamento che secondo me rende davvero molto molto buona quella conchiglia lì, ragazzi, mamma mia che fame. Allora, un abbraccio a Fabius de Fabienne e leggo il messaggio della nostra amica Marcella. Pompi, buon lunedì, sei il primo che chiedo la canzone stamattina. Ah, meno male, almeno primo in qualcosa. Allora, nel Banana Time ti chiedo Banane e Lampone di Morandi, e la chiedo perché Agnese sabato e domenica si è mangiata metà della mia banana. Grazie, buona giornata con il sole. Chi non ascolta Radio Manile Game Over, salutoni Marcella. Venerdì Angela di Torino aveva chiesto Dillo alla Luna di Vasco e facendo la polvere me la sono cantata. Ah, va bene, no, nel senso che è fatto bene, e il bello è proprio quello, no? Che le canzoni che suona Radio Manila sono le canzoni che possiamo cantare anche mentre spolveriamo casa.

0: Banane e lampone, Gianni Morandi per Marcella, che ci ha fatto sapere che nel weekend Agnese si è mangiata mezza banana della nostra Marcella. Allora, se non sbaglio, Agnese è la tua cagnolina, è vero? Perché una volta in un messaggio audio l'ho sentita chiamare e l'ha sentita tutti. Vabbè, no, nel senso che l'aveva chiamata ed era rimasta poi in mente il nome Agnese. Va bene, un abbraccio, grazie. Allora, per la serie a fine settimana ho bisogno di uno bravo, arriva un altro messaggio, prego.
1: Buona banana time.
0: Grazie.
1: Davide Pompei,
0: no, io ho bisogno di uno bravo.
1: Allora, vorrei richiedere la canzone dei Queen, Don't Stop Me Now. Mi ricordo più le parole.
0: E io non ne so neanche.
1: Speaker, a tutti i manilosi, a tutti i miei amici, e ricordare chi non ascolta Radio Manila sott'acqua.
0: Come sott'acqua? No, scusa. Perdone, ma come fai ad ascoltare Manila sott'acqua?

0: Saluto la nostra amica che dedicava questa canzone a tutti quanti. E alla fine cos'è che ha detto? Che chi non ascolta Radio Manila sott'acqua è game over. Secondo me lo diventa veramente sott'acqua se ci sta troppo game over. Allora un abbraccio a te. E poi la sister del laghetto della gelata mi fa sapere che il dentista non è suo marito. Lui sta andando a Vigevano, dove abita il marito, e lì al dentista che deve pagare. Vedi, a non trovarti un marito dentista che ti tocca pagare. Ma scusa, ma è tuo marito e non vivete insieme? No, mi devo fare gli affari miei, dai, sono affatti vostri. Buongiorno, sono Jessica, vorrei dedicare Il senso di ogni cosa di Fabrizio Moro all'amore della mia vita Alice, ti amo. Allora, se riusciamo a trovare quella canzone te la suoniamo durante la prima ora del Banana Time.
1: Manila Box.
2: Ciao, sono il 3, se non ascolti Radio Manila sei game over.
3: Lo sapevi? Lo zaffiro è la pietra nativa di settembre. Ha il potere di calmare la mente, controllare lo stress e dona equilibrio al corpo. A settembre trovi le nuove creazioni di Barron Gioielli con zaffiri a prezzi speciali. Vi aspettiamo a Torino, in via Garibaldi e area 12. A Nichelino, a Mondo Juve. Sconti speciali solo per il mese di settembre.
4: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
5: Ecotecnologie, basta un click. Ecocn.it. CN, scritto proprio come cuneo. Ecocn.it.
6: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooroDoro.it.
8: Hai bisogno di un veicolo commerciale per ripartire con il tuo business? Allora scegli il chilometro zero di Ford Autos Società Benefit. Più di 200 veicoli disponibili come Transit Courier da 17.950 euro, Transit Van e Custom da 25.300 euro, Ranger da 29.400 euro, tutti IVA esclusa. Disponibili anche telai già allestiti con tasso dal 5,99 o senza vincolo di finanziamento, ma in pronta consegna e fatturabili nell'anno.
9: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
10: Ormai è tardi.
11: Non è mai troppo tardi per riparare la tua macchina utensile. Brushless Technology Assetti Torinese offre 20 anni di esperienza nei settori meccatronico, elettronico, industriale ed è in grado di far ripartire la produzione tempestivamente. Brushless Technology Assetti Torinese. brushlesstechnology.com.
12: Dal 25 al 27 settembre le S Nights by SBUFF ti aspettano a Settimo Cielo Retail Park. 3 giorni di musica live, esperienze gastronomiche e tanto divertimento per tutta la famiglia. Insieme ai partner Pittarello, Euronics, Mondo Convenienza e Capa Toast. Scopri tutti gli altri appuntamenti di settembre e Wow Park sull'app Settimo Cielo. Via Nicolò Paganini, Settimo Torinese.
13: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: la nostra manilosa Chiara, che ha detto poco fa: avete parlato di un sacco di cose buone nel periodo autunnale, eccolo qua il messaggio: vi siete dimenticati di funghi? No, chi si dimentica dei funghi? Allora, chi c'è con noi?
1: Ciao carissimo Pompi, come stai? Spero bene.
0: Buon bene.
1: Lunedì
0: a tutti
1: i manilosi, buona
0: Ciao,
1: settimana.
0: Manu.
1: Io sto andando al lavoro, ovviamente. E ti richiederei per favore Gone Girl Wild di Madonna. Ti ringrazio, la dedico a te, a tutto lo staff, che siete meravigliosi, e a tutti i manilosi in ascolto.
0: Grazie.
1: Alle mie colleghe, perché ci aspetta un lungo pomeriggio, e a tutti quelli che mi vogliono bene. Grazie.
0: È lunedì,
1: un buon ascolto. Buona giornata. E
0: l'entusiasmo,
1: chi non ascolta Radio
0: Manila,
1: è game over. Un caro bacio dalla Manu Bom Bom. Ciao ciao.
0: Ciao Manu, è ovvio, inizia la settimana e il pomeriggio sarà anche lungo. Credo che il secondo turno, quello del pomeriggio, sia uno tra i turni più lunghi, anche se poi dura lo stesso 8 ore o le ore che appunto hanno anche gli altri turni. Chissà per quale motivo.

Buon lavoro alla nostra Manilosa, la Manu Bonbon, che lavorerà con il secondo turno e con le colleghe ascoltando Radio Manila, quindi sarà ancora più divertente. Allora, ciao Radio Manila, sono Paolo da Vercelli, vorrei fare un saluto a tutti i manilosi, vorrei ascoltare Siamo Solo Noi di Vasco Rossi oppure Luna per te, grazie mille. E chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 13:03.
3: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
4: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
3: Fiorentini è così. Una ne pensa e 100 kcal ne fa.
5: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
6: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
1: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
7: Buongiorno da Nicola De Muro. Il terremoto elettorale in Germania si allarga ancora. Nuovo successo dell'ultradestra in Pomerania. A Berlino invece si impone un altro partito di opposizione. E il cancelliere Merz respinge ancora le richieste di dimissioni. Il servizio di Alessandro Cisilin.
8: Queste elezioni sono un disastro, riconosce anche stavolta il cancelliere tedesco Merz, che però dopo un altro pesante flop alle regionali ribadisce il no alle richieste di dimissioni avanzate in particolare dalla leader federale della FD Weidel, che avanza ancora dopo la Sassonia-Anhalt, si impone anche nel Mecklenburgo-Pomerania anteriore, anch'essa in passato parte della Germania Est. L'ultradestra primeggia con circa il 38%, un paio di punti in più dei socialdemocratici, addirittura fuori dal Parlamento del Land i cristiano-democratici del capo del governo federale, in quanto sotto la soglia del 5%. E la CDU perde anche Berlino, dove ora governava, ma dove in questo caso a vincere è la sinistra radicale di Linke, con circa il 25%, oltre 5 punti in più dei cristiano-democratici stessi. Sì, terza in questo caso l'FD, anche se pure qui in avanzamento. Amore e giustizia hanno vinto sull'odio, le parole della neosindaca in pectore Elif Eralp, figlia di sindacalisti turchi, che invece di propositi di remigrazioni o classi separate per stranieri e disabili, predica un salto in avanti nell'integrazione. Quel che lega le due ali estreme è l'opposizione allo stesso governo Merz sul duplice dossier, l'innalzamento delle spese militari e la fornitura di armi pesanti all'Ucraina.
7: E senza citare il voto in Germania o in altri paesi europei, ieri una sorta di preoccupazione sulle sorti della democrazia a livello globale è emersa nelle parole del presidente Mattarella alla cerimonia di chiusura del festival Pordenone Legge.
9: Il contributo recato con la Dissenzio Arena di Pordenone, in un momento in cui emerge a livello globale la tentazione di democrazia illiberale, come se possa essere separata dalla libertà, hanno il merito di riproporre, anche con la testimonianza severa di donne e uomini che hanno pagato di persona, il valore dell'opera di quanti, intellettuali, artisti, dissidenti rispetto a ordinamenti che ignorano i diritti umani, concorrono con la loro libertà di pensiero e di azione al progresso dell'umanità.
7: Il caso del malvivente ucciso in provincia di Cuneo 2 giorni fa, si dice in preda al rimorso e preoccupato per il possibile lungo calvario giudiziario, Roberto Mollo, il 35enne di Baldissero d'Alba, che nella notte tra sabato e domenica ha sorpreso dei ladri in cortile di casa e ha fatto fuoco con un'arma regolarmente detenuta, uccidendo un 36enne di origini albanesi prima che i complici riuscissero a scappare. Finirò come il gioielliere Roggero, il panico mi ha travolto, ha detto Mollo. L'autotrasportatore, che ha subito avvisato i soccorsi, risponde ora di omicidio

0: a piede libero. Una petroliera è stata colpita da un proiettile mentre era in transito nello stretto di Hormuz, lo ha riferito, senza individuare la provenienza del proiettile, l'organismo britannico che monitora la sicurezza del traffico marittimo nella regione. Ieri, durissimo, Trump: deciderò se e quando spazzare via l'intero Iran, ha detto il capo della Casa Bianca, che solo due giorni fa aveva detto che nello stretto di Hormuz le cose andavano molto bene. Ed è tutto, a più tardi.
1: Manila News.
2: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
1: Manila Box con Davide Pomponi. Come si

0: Cesare Cremonini, paparazzi, e siamo pronti per la seconda ora in diretta su Radio Manila con il Banana Time e con il messaggio della rincoglionita. No, scusate, ma è lei che si chiama così nel messaggio? Ciao.
1: Ciao Davide, sono rincoglionita 68, il lunedì più rincoglionita che mai.
0: Io non lo direi
1: oggi
0: mai.
1: Oggi vorrei fare una dedica speciale mai a mia suocera che compie 92 anni, un traguardo veramente importantissimo.
0: Auguri, 92
1: e anni. Per favore una canzone di Julio Iglesias, quella che vuoi tu.
0: Eh beh, ce
1: auguri
0: una.
1: Mariuccia, veramente di cuore, e conservati sempre così, stai sempre in salute così, e sei uno spettacolo, e chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao, un abbraccio, auguri, buon compleanno e ascoltiamo Se mi lasci non vale.

0: L'avete cantata questa canzone? Sì, allora salutiamo la nostra Manilosa, tanti tanti auguri, 92 anni, un abbraccio. E adesso arriva la prossima scelta musicale. C'è un altro compleanno, vero?
1: Buongiorno Radio Manila, io sono Mary, che oggi faccio il mio compleanno, non dico gli anni perché sono tanti.
0: Ma va.
1: E vorrei che mi metta una canzone di quella che vuoi lei.
0: Io?
1: Molto, molto, molto, molto calda, diciamo. Visto che l'estate sta andando via, però ancora c'è il sole molto caldo.
0: Questo è vero, il sole
1: buona
0: è caldissimo.
1: Buona giornata, chi non accordare di Manila è un gay. Oh, bel, va bene a tutti.
0: Ciao, ciao, un bacione e tanti, tanti auguri.
2: Manila Boss. Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Dai pinguini tattici nucleari.
3: Direttore, prezzo, qualità, scelta. Sono questi i segreti del successo delle vostre cucine?
4: Non solo. I nostri arredatori, da sempre, possono personalizzare la cucina come un abito su misura. Selezioniamo più produttori e acquistiamo direttamente ante, piani di lavoro, elettrodomestici. Così riduciamo i passaggi e i costi.
3: Ah, quindi più qualità, più scelta.
4: Sì, ma al miglior prezzo. E in più, fino a 6 anni di garanzia.
5: Asta del mobile! Geniale, vero?
6: Il tempo di farmi una doccia, poi usciamo, ok?
7: Sì, ma sbrigati!
6: Quanto ci vuole per far arrivare quest'acqua calda?
7: Le caldaie hanno bisogno di manutenzione.
6: Già Gas, specialisti della manutenzione programmata. Assistenza caldaie, climatizzatori, scaldabagni e boiler. Gestione condomini e vendita ricambi originali. Autorizzati dai più grandi marchi del settore. Forniture, installazioni e tutte le info sui bonus statali.
8: A tutto Gas. Con Giagas.
6: Via Nicolò Barberis 5 Torino. Giagas.com.
9: Un usato garantito con prezzo trasparente e nessuna sorpresa.

0: senza vincoli di finanziamento o con la leggerezza del tasso a partire dal 6.9. Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
1: Sport Village arriva a Todrim. Dal 17 al 27 settembre, 11 giorni di sport e divertimento per tutta la famiglia. Corri, salta, tira, sfida i tuoi amici e prova tanti sport diversi insieme alle realtà del territorio e la Gazzetta dello Sport. E sabato 19 settembre vieni a vedere in esposizione la Coppa degli Europei Maschili di Volley 2026. Tutto gratuito. Todrim, via Florence Nightingale 9, Torino. Scopri di più su todrim.it.
2: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
3: Divano letto con materasso alto in 10 rate da 89 euro.
2: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Tommaso Paradiso a gittare Coca-Cola per la nostra Manilosa che oggi festeggia il compleanno, ma non ho voluto dire l'età, vabbè dai. Allora, un abbraccio a proposito di compleanni. Ieri qualcuno ha festeggiato il compleanno. Il nostro Bettino, non il suo, ha festeggiato il compleanno di sua nipote, che è molto molto molto più giovane di lui.
1: Oh, bel pompis, il Bettino Marato sta andando a lavorare. Ieri ha vestito il compleanno di mia nipote, okay, che è maggiorenne.
0: 18
1: ancora
0: anni.
1: Piccola per me, però.
0: Beh, certo, 18
1: è bellissima,
0: anni.
1: Non so se l'hai vista.
0: L'ho vista, è molto bella.
1: E io la sentirei il 22 settembre di ultimo.
0: O altrimenti?
1: Se fosse già passata, Viva Morte di Selliga. Ricordo a tutti che sono ascoltate magnifiche, dolcissimo Pompi, siete capiti anche di nuovo. Buon inizio settimana a tutti, un bacino a Bettino, ciao.
0: Ciao Bettino, so anche che hai dormito poco, perché mi è rimasto in memoria il messaggio di stamattina. Allora, avrà festeggiato il compleanno della nipote, ma soprattutto, indovinate un po' cosa avrà fatto il Bettino ieri sera? Avrà magnato, è vero, come se non ci fosse un domani. Va bene, ciao, un abbraccio, ti voglio bene, arriva in Liga con Vivo, Morto o X.

0: Vivo, morto o X, la scelta del nostro Bettino che ieri ha festeggiato il compleanno di sua nipote che è diventata maggiorenne. Ciao Willy, buongiorno.
1: Ciao Pompi, sono Willy il muratore di Isolabella. Ciao. Mettimi per favore l'ultima di Sfera e Anna.
0: E non lo so.
1: E la dedico a tutti i malinosi. E voglio ricordarvi che chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Poppy.
0: Ciao, grazie. Dicevo, non lo so se andrà in onda quella canzone perché c'è un altro messaggio audio.
2: Ciao Radio Manila, sono Gianluca. È possibile avere Alvaro Soler Sofia?
0: Mo chiedo.
2: E chi non ascolta Radio Manila è un super game over.
0: Signorina, sceglie lei, sì.
3: Radio Manila, falla suonare tu.

Allora, la fine è passata questa canzone di Alvaro Soler con Sofia e adesso arriva la prossima scelta. Ciao Radio Manila, sono Giovanni, è possibile avere la notte dei Modà? Chi non ascolta Radio Manila è un super game over.

0: Ciao a tutti, sono Valeria Marini. Solo baci stellari per chi ascolta Radio Manila.
1: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
3: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Ancora ben trovati, in apertura segnaliamo un incidente sul raccordo Torino-Caselle fra Caselle e San Benigno in direzione Torino. Sui restanti percorsi regionali il traffico scorre in modo regolare. Ci occupiamo della provincia di Asti. Per lavori lungo la provinciale 6 si viaggia a senso unico alternato nel comune di Agliano Terme in fascia oraria 7:30-19. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
7: Manila. Viabilità.

0: vita.
1: Marrakesh Guè con Casini. Adesso vado in cantina perché sto per rispolverare un grande successo del passato.
2: Radio Manila suona i grandi successi del passato.
1: Allora, dicevo, grande successo del passato scelto dalla nostra manilosa, che saluto. Ciao, buon pomeriggio.
3: Ciao Pompi, come stai?
1: Bene,
3: gentilmente
1: tu?
3: Mi faresti ascoltare la canzone dei Supertramp, Take Me Long Way Home?
1: Va
3: grazie
1: bene.
3: Grazie mille, thank you so very much. Ciao Pompi, che ne ho ascoltato di Manila e game over.
1: Un bacio.

Qualcuno mi ha suggerito l'ascensore per andare giù in cantina, non le scale. Non c'è. Aspettiamo che esca fuori qualche bonus ascensore per andare in cantina. Va bene, allora questi erano i Supertramp, la scelta musicale da quella della nostra Manillosa che abbiamo sentito nel messaggio audio, e adesso arriva un'altra bella canzone. Questa è decisamente più recente, no? È la nuova di Joliet e Achille Lauro. Ciao Radio Manila, sono Sara, vorrei ascoltare Per noi di Joliet e Achille Lauro, grazie, saluti a tutti i manilosi. Allora ringraziamo la nostra amica e ascoltiamo Per noi.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Sabrina Filippi e chi ascolta Radio Manila è veramente super super top.
2: Ehi, festa in atto e non hai il piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
3: Ecotecnologie, basta un click. Ecocn.it. CN, scritto proprio come cuneo. Ecocn.it.
4: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooro.it.
6: Il grande volley conquista Torino. Dal 20 al 23 settembre, Palavela. Ottavi e quarti di finale di CEF Enel Euro Volley 2026 Men. Non farti raccontare lo spettacolo. Vivi le sfide decisive. Acquista subito i biglietti su ticketone.it. CEF Enel Euro Volley Men 2026. La grande passione scende in campo.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

di J-Ax e adesso arriva un altro messaggio al 338 50 38 908. Questo è il numero per inviare il vostro messaggio WhatsApp ed è il messaggio di John e Marcello che scrivono: ciao Pompibello, siamo John e Marcello, bello bello. Siamo stra indaffarati al lavoro, ma volevamo salutarti e richiederti la canzone di Fabri Fibra con i Pinguini, Goya. Poi volevamo salutare Vita, Giulia, Macio, Gianfri e non può mancare Elicottero. Chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Attici con Goya per John e Marcello, che sono sempre indaffarati. Un abbraccio ragazzi, buon lavoro. Un abbraccio lo do anche a Manu, che scrive: ciao, vorrei ascoltare la canzone di Baila Lento, se non c'è una canzone di Michael Jackson, una qualsiasi, grazie. E chi non ascolta Radio Manile, game over.
1: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Ciao, sono Enrico Nigiotti, se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta, sono le 14.
2: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
3: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
2: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
4: Peanut butter fiorentini, piace ai grandi e dai bambini.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Scegli una canzone. Manila Box
7: con Davide Pomponi.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: E il neo sposo Ernia ha aperto la terza ora con dedica, e sì, perché sabato si è sposato con la bellissima Valentina Cabassi, quindi congratulazioni. Allora, dicevo, apriamo la terza ora con le vostre canzoni preferite richieste con un messaggio WhatsApp al 338 50 38 908 e sentiamo l'audio di chi c'è con noi.
2: Ciao Manila, siamo Carlotta e Diego, vorremmo ascoltare Ciao. davvero di Arti Five. Ah. Chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Allora, non so se quello è un singolo radiofonico. Allora, Arti Five ce l'abbiamo con la nuova canzone, si intitola Swag Music.

Saluto i manilosi che hanno richiesto Arti 5 e adesso arriva la prossima scelta musicale col messaggio: ciao manilosi, scrivo da Torino, mi piacerebbe ascoltare Madame con L'Eccezione. Chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Madame, con l'eccezione, la scelta musicale è arrivata al 338 50 38 908. Adesso c'è un messaggio audio, vero? Ciao.
1: Ciao Radio Manila, sono Noemi, volevo richiederti se fosse possibile un senso di Vasco Rossi, e la dedico a tutti i manilosi che in questo momento magari stanno attraversando un periodo difficile, però bisogna sempre pensare positivo, e per me il senso della mia vita è la mia bimba Vittoria e mio marito Stefano. E ricordiamo che chi non ascolta Radio Manila è un super super game over. Ciao.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Serena Autieri. Guarda che se non ascolti Radio Manila, sei proprio game over, eh? Un abbraccio.
2: Chi è?
3: Controllo sicurezza sul lavoro.
2: Hai sentito? Rieccoli. Non è che questa volta chiudono l'azienda e ci mandano a casa?
4: Tranquilla, il capo aveva già chiamato Firmitas. Siamo in regola con la sicurezza sul lavoro.
5: E tu lo sapevi che la legge obbliga gli ispettori a sospendere la tua attività se non sei in regola con la sicurezza sul lavoro? Con Firmitas rischi zero. Contatta Firmitas, via Borgone 15D a Torino.
2: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
6: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano, oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
7: Che bella tovaglia! Dove l'hai presa?
2: Non te lo dico.
7: Anche le lenzuola e il tuo intimo. Dove l'hai preso?
2: Non te lo dico! Oh!
8: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
9: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
8: Confezioni Margherita, a San Fre, cogli l'attimo.
10: Mondo Juve compie gli anni. Tanti auguri a noi, punti doppi per voi.
11: Approfitta del booster di compleanno. Scarica l'app di Mondo Juve e ricevi il doppio dei punti su ogni acquisto e ogni visita. Più punti accumuli, più ottieni vantaggi.
10: Ti aspettiamo. Tangenziale Sud, uscita De Boucher, Nichelino Vinovo.
12: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

piaga con Miss Italia e arriva il messaggio del nostro maniloso che scrive: buongiorno Pompi, siamo, anzi i nostri manilosi, siamo la Carpenteria Metallica Bianchi di Tornavento. Puoi metterci bambola di Matteo Milazzo? Ci puoi salutare il nostro collega Gregorio? Grazie. E chi non ascolta Radio Manile, game over. Allora, ho cercato il Milazzo ma non l'ho trovato, e allora vi associo alla scelta musicale di Cristina, che invece vuole ascoltare Ariete con Angelina Mango, Che bella vita.

0: Che bella vita.
1: Ariete e Angelina Mango con Che bella vita, e adesso arriva la prossima scelta musicale. Torno giù in cantina, quasi dai. Allora, qui siamo nel 2001. Ciao Pompi, ciao Radio Manila. Oggi mi fate ascoltare un Raff Dannata con Inevitabile follia oppure Infinito o un'altra sua canzone a vostra scelta. Grazie. E chi non ascolta Radio Manila e Game Over, Paola da Bra. Ho scelto Infinito di Raff.

0: sentiremo tra pochissimo. Abbia sbagliato numero, perché mi sono arrivate delle foto di un soggiorno molto molto bello, guarda che hai sbagliato numero, io posso mandarlo in onda se qualcuno fosse interessato. Perché la nostra amica dice questo?
1: Sei interessata di questo soggiorno?
0: È bello, in noce.
1: Questa è di Franga di De Leo.
0: Ecco, che vendono.
1: E se lo vuole togliere.
0: E poi?
1: Ma pensa che una fessare
0: ecco.
1: Lo dà. Mi sa che se lo vorresti prendere?
0: Mi sa che siamo compaesani, no? Allora, guarda che è molto bello il soggiorno. Se possiamo aprire il mercatino del lunedì su Radio Manila, vediamo se riusciamo a vendere questo soggiorno, che con una fesseria lo dà via.
2: Ciao, sono Achille Lauro e se non ascolti Radio Manila sei game over.
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista. Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
6: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Saluto Alessandra con un bacione che ha richiesto Anna. Ciao, buon pomeriggio e buon pomeriggio anche al nostro maniloso Lorenzo che sta andando a lavorare e aveva voglia di ascoltare una bella canzone da dedicare al suo amore. Giovanotti, il più grande spettacolo dopo il Big Bang. E chi non ascolta Radio Manila, è game over.

0: sono sicurissimo. Amore.
1: Giovanotti, più grande spettacolo dopo il Big Bang, e adesso arriva la scelta musicale di Sara, che vuole ascoltare un nuovo singolo, la nuova canzone di Benji e Fede con Quando viaggi da sola.
2: Radio Manila, nuovo singolo.
3: Sei passata davanti, ma ho avuto poca fantasia, poca fantasia.

0: di me. Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare lontano da me.
1: La nuova di Benji e Fede, Quando viaggi da sola. E adesso saluto Diego e Alessio che stanno andando a lavorare e vogliono ascoltare Tiziano Ferro con Lo Stadio. E chi non ascolta Radio Manila è Game Over.

a dividermi da te. Eppure non riesco a immaginare che un giorno in fondo al buio possa stagliarsi il mare.

0: Tiziano Ferro con lo stadio, la scelta musicale è arrivata al 338 50 38 908 tramite WhatsApp. E adesso arriva la prossima scelta per Paolo e Laura. Arriva Biagio Antonacci con Se io, se lei.
1: Se io fossi stato un po' meno distante, un po' meno orgoglioso, un po' meno che

0: con chi sei.
1: Biagio Antonacci, Se io, se lei, questa era la scelta musicale arrivata nel Manila Box Banana Time. E adesso un messaggio per tutte le manilose e i manilosi: 30 anni insieme, 30 anni di inclusione. Dal 2 al 4 ottobre l'associazione L'Isola che non c'è ti aspetta a Grugliasco in provincia di Torino per il suo trentennale. Ecco gli appuntamenti per festeggiare insieme: venerdì 2 ottobre alle ore 20:30 concerto gratuito dei Ladri di Carrozzeria alla Nave presso il Parco Le Serre di Grugliasco. Sabato 3 ottobre il pranzo sociale con musica e alle ore 20:30 serata a ingresso libero sempre presso la nave al Parco Le Serre di Grugliasco con il più grande show, uno spettacolo emozionante presentato dai ragazzi dell'associazione. Domenica 4 ottobre laboratori e giochi per tutte le età nella sede dell'Isola che non c'è con merenda finale. Festeggia con L'Isola che non c'è di Grugliasco in provincia di Torino il suo trentennale. Programma completo sul sito l'isolachenoncegrugliasco.org o al numero 340 00 64 768, ripeto 340 00 64 768. L'Isola che non c'è, 30 anni di inclusione.
2: Manila Box.
3: Ciao, sono Rocco Siffredi. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
4: Direttore, mi scusi, ma ce l'avete la cucina dei miei sogni?
5: Signora, dipende dal sogno.
4: La vorrei esclusiva, colorata ma non troppo, un design minimal ma con tanti pensili, tecnologica.
5: Ma facile da usare.
4: Ecco, è un po' classica.
5: Ma moderna.
4: Sì, insomma, bella come quella che ha comprato qui la mia vicina.
5: Tranquilla signora, la faccio seguire dal nostro arredatore specializzato in idee confuse. All'asta del mobile, arrediamo anche l'impossibile.
6: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7 31. Comprooro.it.
8: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani e puoi viaggiare fino a un mese senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional.
6: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Le canzoni più ascoltate.

Alfa e Gigi D'Alessio con Genova e Napoli, questo bel singolo, nuovo singolo. E adesso arriva la scelta musicale della nostra manilosa Rebecca da Torino, che invece vuole ascoltare Annalisa con Mon Amour.

Lisa con Mon Amour e arriva il prossimo messaggio. Arriva il messaggio di Alex da Giaveno che scrive: ciao ragazzi, posso chiedervi tutto di Ultimo? Grazie mille. Certo che puoi, arriva questo nuovo singolo di Ultimo.

sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: Ultimo con tutto, anch'io tutto quando sono con i miei manilosi e con il mio collega Davis. Non mi manca nient'altro.
1: No, guarda, collega? Va bene.
0: No, vabbè, ma adesso.

0: E cantava Giorgia, c'è da fare, c'è sempre qualcosa da fare e da rifare,
1: È vero, perché ogni anno devi fare le stesse cose.
0: È vero.
1: Sto facendo una cosa molto triste.
0: Cosa fai, Pompolone?
1: Sto chiudendo la bagnarola che ho fuori.
0: No. Ma guarda che fa caldo ancora,
1: Ma no, ma cioè 21 gradi l'acqua, che secondo te mi lavo con l'acqua da 21 gradi, cioè mi faccio il bagnetto.
0: Ma che bello.
1: No, mi dispiace. Poi un'altra cosa è perché, sai, allora, c'è queste nuvolette che ogni tanto arrivano, cariche di pioggia, piove per 2-3 minuti, poi.
0: E poi tira sull'afa quella.
1: Tira sull'afa. Però dai, non lamentiamoci, tanto da domani cambierà la situazione meteorologica.
0: Ecco, dimmi un po', cosa succederà da domani, Pomponi?
1: Scenderanno le temperature.
0: Ma di quanto?
1: Di 5-7 gradi ho letto.
0: Ma addirittura?
1: Sì, esatto, quindi mi raccomando, copriti.
0: Da domani?
1: Esatto, mettiti i calzettoni di lana.
0: Addirittura.
1: Vabbè,
0: c'è tempo ancora per
1: quello.
0: Allora
1: mettiti le calze, quelli gambaletti.
0: Le contenitive.
1: Le contenitive o l'antitrombo. Vabbè. Ci esistono.
0: Beh, ma lo so che esistono.
1: Quindi,
0: Pomponi,
1: non mi guardi così.
0: Quelle bisogna metterle quando uno ne ha bisogno.
1: Io guardo, anche senza metterle, le mie sono sempre antitrombo.
0: No, ma infatti, senza metterle.
1: Anche se non sono.
0: Lo so. Vorrei non saperlo, ma lo so.
1: Ultimamente, guarda, proprio, lascia stare.
0: Ma lascia perdere, va. Se quei muri potessero parlare. Vabbè, ma Pompolone, no, guarda, vogliamo insieme fare un plauso a Céline Dion?
1: Oh, beh, certo.
0: No, perché davvero, voce straordinaria, donna incredibile, artista immensa. Cioè, è a Parigi a fare una serie di concerti, sapete, no? Che ha avuto questa malattia, che è la malattia della persona rigida, e per anni lei ha rischiato di non andare più a calcare le scene perché non riusciva neanche più a cantare.
1: Certo.
0: È una malattia davvero che poi davvero ti blocca. E finalmente poi farmaci, ovviamente cure, tutto quanto, fisioterapia eccetera, adesso sta molto meglio, riesce a tenerla a bada. E lei ogni giorno, da quando ha iniziato le prove a Parigi, ogni giorno quando esce dall'albergo, ritornava dalle prove, adesso ritorna dai concerti, si ferma sempre col pubblico.
1: Ma
0: si ferma proprio un'ora col pubblico a salutare tutti, cantano.
1: È una vera artista.
0: Risponde ai consigli della gente, balla. L'altra sera si è messa tipo sulla macchina a piedi nudi a ballare con tutto il... Cioè, straordinaria, ma che dobbiamo dire? Facciamo questo applauso perché se lo merita Céline Dion, se lo
1: la
0: merita
1: Céline.
0: La forza
1: della vita. Quando ami la vita e ami le persone, il tuo lavoro.
0: È vero.
1: Ti dà quell'energia che a volte non ti aspetti. Quindi.
0: Guarda, prima di andate a vedere magari su Prime, si può dire?
1: Sì,
0: Prime,
1: sì. Certo.
0: Il documentario sulla che ha realizzato appunto qualche tempo fa Céline Dion. Céline. Si chiama I'm Céline.
1: Allora, Davis, Céline, io ti lascio con i nostri manilosi e con loro ci risentiremo domani, per quanto mi riguarda, da mezzogiorno
0: forse,
1: alle 3.
0: Pomponi.
1: Forse, sempre forse.
0: Forse se riuscirei a chiudere la piscina.
1: Esatto, forse.
0: Forse.
2: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
3: Sono le 15:06.
4: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Manila News.
5: Le le notizie su Radio Manila.
6: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Un disastro ma non lascio, lo ribadisce il cancelliere tedesco Merz all'indomani del nuovo flop elettorale alle regionali in Germania. Avanza ancora l'AfD che dopo la Sassonia-Anhalt è primo partito anche nel Mecklenburg-Pomerania anteriore, anch'esso in passato parte della Germania Est, dove i cristiano-democratici del capo di governo federale addirittura restano fuori dal

0: Parlamento. E la CDU perde anche a Berlino, dove si impone invece la sinistra radicale di Linke. Amore e giustizia hanno vinto sull'odio, le parole della neosindaca in pectore Eralp. Tentato femminicidio ieri sera a Bognanco in Valdossola, dove un 44enne ha accoltellato l'ex compagna, una donna di 29 anni, ora ricoverata in gravi condizioni. Secondo quanto ricostruito, i due, che avevano interrotto la relazione da poco, si erano visti per un chiarimento. All'improvviso il 44enne ha colpito la donna con due fendenti in pancia. L'aggressore è stato fermato qualche ora dopo nel Novarese mentre stava tentando di fuggire. Sull'accaduto indaga la procura di Verbania. Mario Adinolfi ai domiciliari dall'8 luglio scorso, nell'ambito dell'inchiesta sulla truffa della scommessa collettiva, è stato trasferito nel carcere di Regina Coeli a Roma. L'aggravamento della misura cautelare è stato eseguito a causa delle ripetute violazioni degli obblighi. Nonostante il divieto assoluto di comunicazione con l'esterno, l'ex parlamentare ha continuato ad utilizzare in modo sistematico i social network. Calcio nuovamente affidata a Roberto Mancini, la nazionale che prepara le gare di Nations League inizia con due forfait il ritiro a Coverciano. Fermi per problemi fisici Cristante e Di Marco, al loro posto convocati Ricci del Como e Ruggeri dell'Aston Villa. Gli azzurri debutteranno venerdì a Roma contro il Belgio, poi trasferta il 28 settembre e 2 ottobre in Turchia e Francia. Lunedì 5 ottobre a Bologna la rivincita con i turchi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Manila News.
2: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
1: Manila Box con Davis Maidò.

E con Gabri Ponte e tutta l'Italia apriamo ufficialmente il nostro Happy Hour di oggi, lunedì 21 settembre 2026, da calendario, il primo giorno d'autunno. Però adesso scoprirò quando entreremo ufficialmente in autunno, perché sicuramente ci sarà un orario prestabilito, un momento proprio prestabilito. Però insomma, da calendario è così. Allora buon autunno a tutti, anche se non proprio ufficialmente, perché fa caldo fuori, ragazzi, eh? Ah, se fa caldo. Però il nostro Pompolone ci ha detto che da domani la situazione cambierà e le temperature scenderanno. Vabbè, staremo a vedere. 338 50 38 908, sempre qui con voi per farvi scegliere solo ed esclusivamente la vostra musica preferita, quella che volete voi, quella che vi piace, quella che vi rappresenta in questa giornata e non solo. Allora partiamo subito con la prima. La nostra amica Luana da Chieri sceglie un nuovo singolo, che è quello di Annalisa e Madame, si intitola Amica.

0: Ciao, sono Noemi e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Lo sapevi? Lo zaffiro è la pietra nativa di settembre. Ha il potere di calmare la mente, controllare lo stress e dona equilibrio al corpo. A settembre trovi le nuove creazioni di Barron Gioielli con zaffiri a prezzi speciali. Vi aspettiamo a Torino, in via Garibaldi e Area 12. A Nichelino, a Mondo Juve. Sconti speciali solo per il mese di settembre. Chi è?
2: Controllo sicurezza sul lavoro.
1: Hai sentito? Rieccoli. Non è che questa volta chiudono l'azienda e ci mandano a casa?
3: Tranquilla. Il capo aveva già chiamato Firmitas. Siamo in regola con la sicurezza sul lavoro.
4: E tu lo sapevi che la legge obbliga gli ispettori a sospendere la tua attività se non sei in regola con la sicurezza sul lavoro? Con Firmitas rischi zero. Contatta Firmitas. Via Borgone 15D a Torino.
5: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooro.it.
7: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.
8: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
9: Manila Box con Davis Maidò.
10: Sei passata davanti, ma ho avuto poca fantasia, poca fantasia. Le

0: quando viaggi da sola sui treni che portano al mare lontano da me.
1: La nuova di Benge Fede si intitola Quando viaggi da sola. La scelta musicale è quella della nostra amica Alessandra da Torino al 338 50 38 908. E a proposito di Benge Fede, per la prima volta Benji e Fede scelgono il teatro per raccontare la fase più matura del proprio percorso dopo anni di successi che li hanno resi uno dei fenomeni pop più riconoscibili della loro generazione. C'è un tour che nasce da zero, che dà il titolo all'ultimo singolo e ne riassume il senso profondo, ovvero azzerare i ruoli, aspettative e difese per ripartire con maggiore consapevolezza. Benji e Fede saranno live a Torino il prossimo 5 ottobre alle 20:30 al Teatro Colosseo, appunto, di Torino. Comprate e acquistate i vostri biglietti su ticketone.it oppure teatrocolosseo.it. E adesso c'è la nostra My Love. Ciao My Love.
2: Super super love, buon pomeriggio. Ma super buon super inizio love settimana, cuore bello. Ma
1: anche a te.
2: Oggi mi piacerebbe ascoltare Solo per te dei Negramaro.
1: E noi l'ascoltiamo.
2: Se non è possibile, scegli tu una canzone loro.
1: Ma come non è possibile?
2: Io ti auguro un bel pomeriggio. Ti stringo tanto e forte. Chi non vi ascolta è troppo game over. E ti bacio tanto e forte. Ma è super super love.
1: Anch'io. Un bacio grande, super love. Buon inizio settimana. Arrivano i Negramaro. Arriva la splendida voce di Giuliano Sangiorgi, Solo per te.

Meraviglia in Egramaro con Solo per te su Radio Manila. Ciao, mi mettete a mandare tutto all'aria di Marco Mengoni? Grazie. Però non c'è scritto il tuo nome, mannaggia. Manilosi, ricordatevi sempre di firmarvi nei vostri messaggi scritti e nominarvi negli audiomessaggi.

0: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
1: Subaru.
2: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
3: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99 euro in store, app e decathlon.it.
4: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
5: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
6: Due verticale, trekking sull'Etna.
7: Escursione.
6: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
7: Aperitivo.
6: E un inverno imperdibile?
7: Vacanza con Costa.
6: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Radio Vanilla, falla suonare tu.

La nuova di Cesare Cremonini si intitola Paparazzi e questa è la scelta musicale della nostra amica Consuelo da Grugliasco in provincia di Torino. Ciao Consuelo, buon pomeriggio. Adesso andiamo a salutare Riccardo che scrive: ciao Radio Manila, sono Riccardo da Torino, mi potreste mettere qualcosa di Marra? Grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Riccardo da Torino, arriva Bravi a Cadere.

Marra con Bravi a cadere nelle piaguare. Adesso salutiamo Paola che ci scrive: ciao, mi faresti sentire Vento d'estate di Niccolo Fabi e Max Gazzè. A tutti i manilosi la dedica, quindi grazie Paola. Abbiamo ancora 2 giorni d'estate, infatti l'equinozio sarà il 23 settembre quest'anno. Un abbraccio. Quindi da calendario è il 21 settembre, quindi possiamo dire che da calendario oggi siamo entrati ufficialmente in autunno. Poi in via proprio ufficiale totale è da equinozio, sarà mercoledì, quindi il 23 settembre ufficialmente sarà il primo giorno d'autunno. Grazie per la precisazione, Paola.

0: Ciao ragazzi, sono Big Mama e ricordatevi che se non ascoltate Radio Manila siete game over.
1: Finalmente anche in Italia B52 Energy Drink. Energy Drink direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
2: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
4: Hai bisogno di un veicolo commerciale per ripartire con il tuo business? Allora scegli il chilometro zero di Ford Autos Società Benefit. Più di 200 veicoli disponibili come Transit Courier da 17.950 euro, Transit Van e Custom da 25.300 euro, Ranger da 29.400 euro, tutti IVA esclusa. Disponibili anche telai già allestiti con tasso dal 5,99 o senza vincolo di finanziamento, ma in pronta consegna e fatturabili nell'anno.
5: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
6: Ormai è tardi.
7: Non è mai troppo tardi per riparare la tua macchina utensile. Brushless Technology Assetti Torinese offre 20 anni di esperienza nei settori meccatronico, elettronico, industriale ed è in grado di far ripartire la produzione tempestivamente. Brushless Technology Assetti Torinese. Brushlesstechnology.com.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
9: Manila Box con Davis Maidò.

0: Malika Yan, detto tra noi nell'EP Hour di Radio Manila con Davis Maido fino alle 18. Questa è la scelta musicale di Isabella, che in questo momento ci ascolta da Carrù. Ciao Isabella, buon pomeriggio. C'è il prossimo audiomessaggio, sentiamo di chi.
1: Buongiorno Radio Manila, ciao Davis, come
0: ciao,
1: stai?
0: Ciao, bene tu?
1: Io sono Giorgio,
0: ciao, Giorgio,
1: sintonizzato da Torino in streaming. Mi piacerebbe ascoltare Adamo ed Eva di Luigi Strangis. Grazie, buon pomeriggio a te Davis,
0: grazie,
1: allo
0: Giorgio,
1: staff e a tutti i manilosi in ascolto.
0: Buon pomeriggio, Luigi Strangis, per te arriva Adamo ed Eva.
2: Il sole

Adamo ed Eva, Luigi Strangis su Manila, 338 50 38 908. Ciao Manila, sono Luana e sto tornando e sto andando al lavoro. Mi faresti ascoltare i Blink 182 con What's My Age Again? Grazie. Ciao Luana, te la devi vedere però con un altro messaggio, mini sfidella. Intanto ti auguriamo un buonissimo lavoro, Luana. Ciao Davis, come stai? Buon pomeriggio a tutti e buon inizio settimana. Sono Claudio e vorrevo ascoltare Parlare d'amore di Saif. Grazie, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Che bella!

Safe Brash con Parlar d'amore. Ciao Davis, sono Katia da Rivoli. Oggi vorrei dedicare una canzone storica, Radio Gaga dei Queen, alla mia coinquilina che compie 42 anni. Auguri tesoro bello, ti voglio bene, grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Allora ci uniamo a te e facciamo tantissimi auguri di buon compleanno alla tua coinquilina con i Queen.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 16:02.
2: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
3: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
2: Fiorentini è così. Una ne pensa e 100 kcal ne fa.
4: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
0: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
6: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Il governo tedesco resterà in carica per assicurare il futuro democratico del paese. Lo ripete il cancelliere Merz all'indomani del nuovo flop elettorale alle

0: lui e la sua amministrazione dopo che i giornalisti delle tre testate sono stati esclusi dalla Casa Bianca e si sono visti ritirare i pass di accesso. Le tre testate accusano Trump di aver violato il primo emendamento della Costituzione che tutela la libertà di stampa. È ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Novara la 29enne accoltellata ieri sera dall'ex compagno a Bognanco in Valdossola. I due che si erano lasciati da poco si erano incontrati per un chiarimento quando è scattata l'aggressione. La donna non sarebbe in pericolo di vita. L'uomo, 44 anni, è stato bloccato nella notte nel novarese dopo una fuga. Nei giorni scorsi la 29enne aveva segnalato alle forze dell'ordine una situazione conflittuale con l'ex. E tragedia familiare ieri sera anche nel messinese. Una donna di 59 anni ha accoltellato il compagno al culmine di una lite nella loro abitazione ad Ali Terme. Ad allertare i carabinieri la vittima, un 50enne che per fortuna ha riportato ferite non gravi. Arrestata in flagranza di reato la 59enne si trova ora ai domiciliari in una struttura di accoglienza in attesa di essere giudicata per direttissima. È il giorno dell'ultimo saluto a Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter e del calcio, scomparso all'età di 83 anni. Tanti ex calciatori, autorità politiche e sportive presenti ai funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio. Centinaia i tifosi nel piazzale antistante. Mazzola sarà sepolto nel cimitero di Monza. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Manila News.
2: Le canzoni più ascoltate su

Due dischi uno via l'altro per iniziare al meglio la nostra nuova ora insieme nelle Power di Radio Manila con Davis Maido fino alle 18. Siamo partiti con Ragazzino, Fred De Palma, la scelta musicale è quella di Sonia che ci ascolta da Novara. Ciao Sonia, buon pomeriggio, mentre da Gallarate arriva la scelta musicale di Andrea per Giolieri Achille Lauro per noi, sempre al 338 50 38 908. Ciao Radio Manila, come state? Sono Gaia, mi fareste ascoltare la nuova canzone di Robbie Williams? Grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Eccola Gaia per te, buon pomeriggio.

0: Ciao, sono Aiello. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
2: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
3: Direttore, prezzo, qualità, scelta. Sono questi i segreti del successo delle vostre cucine?
4: Non solo. I nostri arredatori, da sempre, possono personalizzare la cucina come un abito su misura. Selezioniamo più produttori e acquistiamo direttamente ante, piani di lavoro, elettrodomestici. Così riduciamo i passaggi e i costi.
3: Ah, quindi più qualità, più scelta.
4: Sì, ma al miglior prezzo. E in più, fino a 6 anni di garanzia.
5: Asta del mobile!
6: Geniale, vero?
7: Mondo Juve compie gli anni. Tanti auguri a noi, punti doppi per voi.
8: Approfitta del booster di compleanno. Scarica l'app di Mondo Juve e ricevi il doppio dei punti su ogni acquisto e ogni visita. Più punti accumuli, più ottieni vantaggi.
7: Ti aspettiamo. Tangenziale Sud, uscita Debouché, Nichelino Vinovo.
9: Sport Village arriva a Todrim. Dal 17 al 27 settembre, 11 giorni di sport e divertimento per tutta la famiglia. Corri, salta, tira, sfida i tuoi amici e prova tanti sport diversi insieme alle realtà del territorio e la Gazzetta dello Sport. E sabato 19 settembre vieni a vedere in esposizione la Coppa degli Europei Maschili di Volley 2026. Tutto gratuito. Todrim, via Florence Nightingale 9, Torino. Scopri di più su todrim.it.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Scegli una canzone, nel Manila Box.
12: Manila Box con Davis Maidò.

0: La nuova di Karol G e Bruno Mars si intitola Still. La scelta musicale è quella di Francesca dalla provincia di Torino. Ciao Francesca, buon pomeriggio. 338 50 38 908. Non smettete mai di scegliere la vostra canzone preferita su Radio Manila. Andiamo a leggere il prossimo messaggio. Ciao Davis, sono Rebecca da Asti e oggi mi piacerebbe tanto ascoltare L'ascensore di Ambra. Grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Cara Rebecca, anche Ambra tornerà a Torino, lo farà il prossimo 4 maggio 2027 al Teatro Colosseo con la misteriosa scomparsa di W, con una intensa interpretazione, straordinaria interprete della misteriosa scomparsa di W di Stefano Benni, di cui cura anche ed è proprio esordisce anche alla regia, quindi anche in questo caso il suo esordio della regia, certo. Acquistate i vostri biglietti su ticketone.it o teatrocolosseo.it.
1: Ciao, sono Ambra e se non ascolti Dedè sei game over.

0: Ambra al Teatro Colosseo di Torino il prossimo 4 maggio con la misteriosa scomparsa di W di Stefano Benni. Salutiamo ancora la nostra Manilosa e ascoltiamo il prossimo audiomessaggio. Eccolo qua.
1: Ciao Davis, sono Irene Marcella.
0: Ciao Irene,
1: ci
0: ciao
1: puoi
0: Marcella.
1: Il etichetta dello Slocos per piacere.
0: Ma certo, se me la chiedi
1: vorrei
0: tu.
1: Vorrei salutare Tony e Lisa che stanno ascoltando Radio Maniera e che non ascoltano Radio Maniera che muore. Ciao Davis, ti voglio bene. Ciao.
0: Ciao Irene, anch'io. Saluta tutti, mi raccomando.

0: Radio Manila te le suona.
1: Cosa fa Oscillo Coccinum?
2: Cosa fa Oscillo Coccinum?
1: Cosa fa Oscillo Coccinum?
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
2: Cosa fa Oscillo Coccinum?
1: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista. Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.

0: www.fileni.it.
1: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Ti ha dimenticato i maniscalchi.
1: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount.
1: Giusti discount.
3: Ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Buon pomeriggio, ben ritrovati in nostra compagnia. Segnaliamo code per un incidente sulla 21 Torino-Piacenza, tra Villanova e la barriera di Villanova d'Asti in direzione Piacenza. Vi anticipiamo che il traforo del Frejus verrà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani mattina. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
7: Manila. Viabilità. Radio Manila.
8: Radio Manila te le suona.

Illusion, Benny Benassi e Sandy Chambers, alle 16:36 su Manila. Questa è la scelta musicale di Olga, che ci ascolta da Novara. Ciao Olga, buon pomeriggio. Adesso salutiamo chi, andiamo a vedere un po', ciao, anzi a leggere un po'. Ciao Manila, ci fai ascoltare Holiday dei Green Day in questo lunedì un po' pazzerello? Ciao da Giaione. Ciao allora Giaione, Green Day, Holiday arrivano? Arrivano, sì.

I Green Day con Holiday, Power, Energy Power su Radio Manila, molto power grazie alle vostre scelte musicali. Ciao Manila, sono Paolo da Vercelli, mi faresti ascoltare la canzone Labirinto di Luché oppure La testa gira di Fred De Palma? Grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Paolo da Vercelli, allora Fred De Palma l'abbiamo già ascoltato con Ragazzino, quindi vedo già e sento già che la nostra signorina Manila 9001 ha scelto per te Luché con Labirinto, ovviamente.

0: non ti scordare di me, di me e noi.
1: Ciao,
2: siamo gli Studio 3,
1: siamo ancora qua e se non ascolti Radio Manila sei game over.
3: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
5: Il grande volley conquista Torino. Dal 20 al 23 settembre, Palavela. Ottavi e quarti di finale di CEF Enel Eurovolley 2026 Men. Non farti raccontare lo spettacolo. Vivi le sfide decisive. Acquista subito i biglietti su TicketOne.it. CEF Enel Eurovolley Men 2026. La grande passione scende in campo.
6: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional.
7: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Manila Box con Davis Maidò.
10: Ciao.

Madonna con Danzetteria, la scelta musicale è quella di Sara al 338 50 38 908. Ciao Sara, buon pomeriggio, ciao Radio Manila, buon primo giorno d'autunno. Mi piacerebbe ascoltare 10 di Annalisa e chi non ascolta Radio Manila è game over. E anche qui la firma non c'è, mannaggia. Manilosi, ricordatevi sempre di firmarvi nei vostri messaggi scritti e nominarvi nei vostri audio messaggi. Mi dispiace, Mannalisa è andata in onda da poco con il suo nuovo singolo insieme ad Ariete. Sicuramente dopo le 18 riusciremo a programmarla nuovamente, ma adesso sai che faccio? Ti accomuno alla scelta musicale della nostra amica Flavia da Pianezza, che scrive: ciao Manila, ciao Davis, ciao a tutti i manilosi, sono Flavia da Pianezza e vorrei ascoltare la canzone di Gianna Nannini, Meraviglioso Errore. Grazie. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Arriva lei, arriva la Gianna Nazionale, Meraviglioso Errore. Ciao.

0: lassù.
1: La Gianna Nannini con Meraviglioso Errore. La Gianna, anche lei, arriverà a Torino, lo farà nella prossima primavera, quindi nel 2027 all'Inalpi Arena di Torino, e anche in questo caso il vostro punto di riferimento è ticketone.it. E adesso salutiamo Massimo. Ciao Massi, ciao Pise, che in questo momento si trova in un bar a Torino insieme ai suoi amici, quindi salutiamo tutte le persone che si trovano all'interno del bar dove c'è lui, che a Torino conoscono tutti ovviamente. Chi è che non conosce Pise a Torino? Lo conoscono tutti. E allora accomuniamo Pise, accomuniamo il bar in cui è Pise alla prossima scelta musicale, che è quella di Gemma da Cuneo, che vuole far suonare per augurarci buon inizio settimana Stiz con Baila.

Fritz con Baila 338 50 38 908. E adesso salutiamo la nostra amica Greta che ci ascolta da Villarbasse. Ciao Greta da Villarbasse, salutiamo tutti gli amici di Villarbasse, l'associazione I Genitori Villarbasse, tutti i nostri amici. Arrivano Rove e Madfingers.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Un film luminoso e pieno di speranza.
8: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
6: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
9: Dal 21 al 24 settembre, torna Cinema in Festa.
10: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
9: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Ciao, sono Rosa Chemical e se non ascolti Radio Manila sei game over.
12: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
13: Sono le 17:02.
14: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
15: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
14: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile.
13: Dammi qua.
16: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
17: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
18: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
19: Manila News.

0: I valori che questa memoria contiene e che dobbiamo obbligatoriamente trasmettere ai nostri giovani, non solo delle giovanili, ma tutti coloro i quali poi diventeranno gli uomini del domani, perché in Mazzola si trovano tanti elementi che possono caratterizzare la crescita delle persone, l'umiltà, la cultura del lavoro, il senso di appartenenza, che è un viatico importante per il mondo giovanile che diventeranno appunto gli uomini del domani.
1: Lutto cittadino anche a Vedano Allambro, dove risiedeva Mazzola, che sarà sepolto nel cimitero di Monza. Mi unisco al cordoglio di tutta l'Italia sportiva per la scomparsa di un mito come Sandro. Il pensiero di Roberto Mancini in apertura della conferenza stampa a Coverciano nel primo giorno del ritiro della nazionale che prepara il debutto in Nations League. Al via dunque l'avventura bis di Mancini sulla panchina azzurra. Primo step, far dimenticare l'addio alla nazionale di 3 anni fa.
2: Penso che quando un tifoso si senta tradito, giustamente si può anche arrabbiare, credo che vada apprezzato anche questo, quindi per riconquistarli credo che noi dovremmo cercare di fare le cose per bene, cercare di riportare la nazionale dove merita, forse poi le cose si tranquillizzeranno.
1: Intanto il gruppo ha perso subito 2 pedine, problemi fisici per Cristante e Di Marco, al loro posto convocati Ricci del Como e Ruggeri della Stonvilla. Venerdì il debutto a Roma contro il Belgio, poi le trasferte con Turchia 28 settembre e Francia il 2 ottobre, il 5 ottobre a Bologna ancora la Turchia. Proseguono i campionati europei maschili di pallavolo. Oggi Belgio, Repubblica Ceca e Slovenia Serbia completano gli ottavi di finale. Da domani i quarti, che mercoledì chiameranno in causa l'Italia contro la Finlandia. Ciclismo, dopo l'argento di Filippo Ganna nella cronometro elite vinta dal belga Evenepoel, ai mondiali in corsa a Montreal il giorno delle crono under 23. Nessuna italiana in gara tra le donne. Tra gli uomini, speranze azzurre affidate a Nicolas Milesi e Alessandro Cattani. Il via alle 18. Ed è tutto, grazie per la.
3: Manila News.
4: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
3: Manila Box con Davis My Dog.

0: più. Due dischi senza interruzione per aprire anche la nostra terza e ultima ora insieme nelle P Hour di Radio Manila con Davis Maidoff fino alle 18. Siamo partiti con Emma e Fibra Antidroga. La scelta musicale è quella di Luciana, che ci ascolta in questo momento da Susa. Ciao Luciana, buon pomeriggio. E poi Noemi, tu cosa fai questa sera? La scelta musicale è quella del nostro amico Alex da San Secondo di Pinerolo, sempre tutto al 338 50 38 908. E adesso Manilosi, ascoltatemi bene perché ho un consiglio molto importante per voi. Ebbene sì, 30 anni insieme, 30 anni di inclusione. Dal 2 al 4 ottobre l'associazione L'Isola Che Non C'è ti aspetta a Grugliasco in provincia di Torino per il suo trentennale. Ecco gli appuntamenti per festeggiare insieme: venerdì 2 ottobre alle 20:30, concerto gratuito dei Ladri di Carrozzelle alla Nave presso il parco Le Serre di Grugliasco. Sabato 3 ottobre il pranzo sociale con musica, e le ore 20:30 serata ingresso libero sempre presso la Nave al parco Le Serre di Grugliasco con il più grande show, uno spettacolo emozionante presentato dai ragazzi dell'associazione. Infine domenica 4 ottobre laboratori e giochi per tutte le età nella sede dell'Isola Che Non C'È con merenda finale. E allora festeggiamo tutti insieme con L'Isola Che Non C'È di Grugliasco Torino il suo trentennale. Il programma completo lo trovate sul sito l'isolachenoncegrugliasco.org, ripeto l'isolachenoncegrugliasco.org, al numero 340 00 64 768, ripeto 340 00 64 768, L'Isola Che Non C'è, 30 anni di inclusione. La tua radio sempre.
1: Ciao, sono Clara, se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Consumi troppo gas? Rilassati, installa con noi Ala Soluzione e per te ben tre vantaggi: sopralluogo accurato e gratuito, libertà di scelta con tante offerte sulle caldaie di nuova generazione delle migliori marche, paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. Visita il sito installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839, ripeto 800 087 839. Con Installa Con Noi il meglio a poco.
3: Lo sapevi? Lo zaffiro è la pietra nativa di settembre. Ha il potere di calmare la mente, controllare lo stress e dona equilibrio al corpo. A settembre trovi le nuove creazioni di Barron Gioielli con zaffiri a prezzi speciali. Vi aspettiamo a Torino, in via Garibaldi e Area 12, a Nichelino, a Mondo Juve. Sconti speciali solo per il mese di settembre.
2: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
3: Poltrona alza persone con due motori elettrici a soli 590 euro.
2: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
4: Totac. L'officina che non risponde mai, per il tagliando c'è posto solo tra un mese, e quando porti la

0: scegliere da soli 229 euro. Autos Service, prenota subito su autos.it o chiamalo 011 188 59106.
1: Sport Village arriva a Todrim. Dal 17 al 27 settembre, 11 giorni di sport e divertimento per tutta la famiglia. Corri, salta, tira, sfida i tuoi amici e prova tanti sport diversi insieme alle realtà del territorio e la Gazzetta dello Sport. E sabato 19 settembre vieni a vedere in esposizione la Coppa degli Europei Maschili di Volley 2026. Tutto gratuito. Todrim, via Florence Nightingale 9, Torino. Scopri di più su todrim.it.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Scegli una canzone, nel Manila Box.
4: Manila Box con Davis My Dog.

0: La Pausini, Laura, siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Questa è la scelta musicale di Desi da Chivasso al 338 50 38 908. Anche la Pau sta per tornare a Torino, manca meno di un mese, lo farà i prossimi 17 e 18 ottobre con il suo World Tour all'Inalpi Arena di Torino. Anche lì ticketone.it e tutti i punti vendita autorizzati. C'è il prossimo audiomessaggio, sentiamo di chi.
1: Ciao Radio Manila, sono Chiara e vorrei ascoltare e dedicare a mio marito La cura di Franco Battiato, visto che oggi è il nostro terzo anniversario di matrimonio.
0: Auguri ragazzi!
1: Oppure se mi puoi mettere Come un immortale di Achille Lauro, se è già passata la cura. Grazie mille, chi non ascolta Radio Manila è game over!
0: Grazie a te, grazie alla tua dolce metà, auguri per i vostri 3 anni di vita insieme. Arriva Franco Battiato, arriva la cura.

Poesia e musica con il maestro Battiato e la sua cura. Ciao Davis, come stai? Sono io. Mi faresti ascoltare Genova e Napoli di Alfa e Gigi D'Alessio? Grazie a chi non ascolta Radio Manila. È game over. E allora io in questo caso saluto io. Ciao io. Un amore.

Alfa e Gigi D'Alessio con Genova e Napoli ci portano al prossimo messaggio scritto. Ciao, sono Cristian e vorrei ascoltare Céline Dion con il suo nuovo singolo. È possibile? Buon pomeriggio Manilosi, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Certo che è possibile, arriva lei, arriva Céline Dion con Bonjour, Pardon, Merci.

0: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
1: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
2: Cosa fa Oscillococcinum?
3: Cosa fa Oscillococcinum?
2: Cosa fa Oscillococcinum?
4: Cosa fa Oscillococcinum?
3: Cosa fa Oscillococcinum?
5: Cosa fa Oscillococcinum?
6: Chiedilo al tuo farmacista.
7: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum, da Buaron.
8: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300€, IVA esclusa.

0: house.fileni.it.
1: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Ti ha dimenticato i maniscalchi.
1: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount.
1: Giusti discount.
3: Ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Ben ritrovati e buon pomeriggio a tutti voi che siete all'ascolto. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Vi ricordiamo che da oggi fino a giovedì 29 ottobre per lavori il tunnel del Tenda sarà chiuso in entrambi i sensi di marcia. Da venerdì 30 ottobre fino a domenica 1 novembre sarà invece attiva la circolazione a senso unico alternato in fascia oraria 6-23. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
7: Manila. Via Vita.

the dirt and the tears we make go.

0: Shakira, Dai Dai, versione remix, la scelta musicale, quella di Stefano che ci ascolta dalla provincia di Asti, precisamente da Canelli. Ciao Stefano, buon pomeriggio, 338 50 38 908, c'è il prossimo audio, sentiamolo.
1: Ciao, siamo Andrea, Isabella e Lavinia e vorremmo ascoltare Cuoricini. E chi non ascolta Radio Manila? E game over!
0: E allora andiamo di Cuoricini con i Comacose. Oggi mi

Cuoricini, ci sono i Coma Cose su Radio Manila, ma c'è soprattutto il prossimo messaggio, il vostro. Sono Vittorio da Cuneo, mi piacerebbe ascoltare, scusate Manilosi, Rihanna con Disturbia. Grazie, buon pomeriggio a tutti, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Arriva Rihanna?

0: Oh, hi bitches, sono Letta Lamborghini, se non ascolti il Radio Manila sei game over bitch.
1: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 8 39. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
3: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
4: Chi è?
5: Controllo sicurezza sul lavoro.
4: Hai sentito? Rieccoli. Non è che questa volta chiudono l'azienda e ci mandano a casa?
6: Tranquilla. Il capo aveva già chiamato Firmitas. Siamo in regola con la sicurezza sul lavoro.
7: E tu lo sapevi che la legge obbliga gli ispettori a sospendere la tua attività se non sei in regola con la sicurezza sul lavoro? Con Firmitas rischi zero. Contatta Firmitas. Via Borgone 15D a Torino.
8: Mondo Juve compie gli anni. Tanti auguri a noi, punti doppi per voi.
9: Approfitta del booster di compleanno. Scarica l'app di Mondo Juve e ricevi il doppio dei punti su ogni acquisto e ogni visita. Più punti accumuli, più ottieni vantaggi.
8: Ti aspettiamo. Tangenziale Sud, uscita De Boucher, Nichelino Vinovo.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Le canzoni più ascoltate?
12: Manila Box con Davis Maidò.

0: Miss Italia, la nuova di Dito nella Piaga, suona su Radio Manila grazie alla scelta musicale di Fabio. Ciao Fabio, buon pomeriggio, buon inizio settimana e buon inizio settimana anche alla nostra prossima manilosa. Ciao.
1: Buonasera Radio Manila.
0: Ma buonasera.
1: E dopo una giornata di lavoro da questa mattina alle 8 alle 5 continuato.
0: Sì.
1: Si continua a raccogliere castagne.
0: Ah.
1: Questa mattina un lavoro.
0: Che
1: adesso
0: buone
1: castagne.
0: Le castagne.
1: E quindi mi voglio dedicare una canzone, visto che sono qui.
0: Brava.
1: A raccogliere castagne da sola.
0: Brava.
1: Mi dedico la canzone di Pazza di Loredana Bertè.
0: E fai benissimo.
1: Grazie, grazie mille. E chi non ascolta, Radio Manila e Game Over. Daniela da Peveragno.
0: Ciao Daniela, ti abbraccio. E beh, tra poco sarà proprio periodo, no? Di caldarroste. Non vediamo l'ora. Ogni stagione caratterizzata da qualcosa di buono.
2: Sono sempre

0: La nostra mamma rock, la Bertè Loredana con Pazza, e adesso c'è il prossimo audio. Ciao.
1: Stanno suonando. Mi fai ascoltare l'ultimo di Sal Da Vinci, per favore, se si può. Chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao a tutti.
0: Ciao a te, però purtroppo non ti sei nominato nell'audio messaggio. Adesso chi saluto? Vuoi ascoltare la nuova di Sal Da Vinci? Arriva, si intitola Fuga d'amore.

Sal da Vinci, il suo nuovo singolo Fuga d'amore, ce la facciamo ancora a suonarne una? Dai, sì, prima di dare e lasciare il microfono alla nostra Witty, alla nostra Mariella Vitale. Ciao Davis, come stai? Sono Sergio da Villanova e vorrei ascoltare Canto d'amore di Angelina e Marco Mengoni. Buona serata, un bacio a te Sergio, ciao.

0: Angelina Mango e Marco Mengoni chiudono l'appuntamento di oggi con l'Happy Hour. Da Davis Maido è tutto, vi lascio con la Witty, Mariella Vitale fino alle 21 e noi ci risentiamo puntualissimi mercoledì alle 15 nell'Happy Hour. Buona serata, ciao!
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru.
4: Radio Manila. Radio Manila.
5: Ora esatta.
6: Sono le 18 e 3 minuti.
7: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
8: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
7: Fiorentini è così. Una ne pensa e 100 kcal ne fa.
9: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
10: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
13: Una buona serata da Barbara Salandri. Giornalisti in rivolta.

0: all'indomani del nuovo flop elettorale alle regionali. Il suo partito Cristiano Democratico rimane addirittura fuori dall'assemblea del Mecklenburgo-Pomerania anteriore, dove la più votata è l'estrema destra dell'AfD, come accaduto due settimane fa in Sassonia-Anhalt. E la CDU perde il governo regionale di Berlino, dove si impone la sinistra radicale di Linke. Ma salgono le fibrillazioni anche all'interno del partito di Merz. Ieri sera riunione a porte chiuse tra i governatori regionali. Sull'avanzata delle opposizioni in Germania interviene anche il Cremlino. È dovuta al rifiuto del gas russo, sostiene Peskov. Ancora vittime sul lavoro, un uomo di 57 anni è morto in un incidente avvenuto in un cantiere nell'area industriale di Sant'Arcangelo, in provincia di Potenza. Ancora da accertare la dinamica dei fatti. Un'altra vittima nella Bassa Parmense, un operaio di 51 anni che stava lavorando in una cava di sabbia, è rimasto schiacciato da un macchinario. Tennis, diminuisce il vantaggio nel ranking di Jannik Sinner su Alexander Zverev. L'aggiornamento odierno della classifica mondiale certifica che il tedesco è a meno di 2000 punti dal numero 1 del mondo e si avvicinerà ancora di più prima del torneo di Pechino al via il 30 settembre, data fissata per il rientro alle gare dell'azzurro. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Manila News. Le canzoni più ascoltate su Radio Manila. I just...

0: di me.
1: Quando viaggi da sola, Benji e Fede ad aprire il nostro Manila Box Happy Time. Buon pomeriggio e bentrovati, cari amici melirosi, da Mariella Vitale. Bentrovati all'appuntamento che vi accompagna fino alle 21 con la vostra musica preferita. Lunedì 21 settembre dovrebbe essere teoricamente, sulla carta perlomeno, il primo giorno, anzi l'ultimo giorno d'estate, quasi il primo di autunno. In realtà lo sarà il 23 di settembre, quindi godiamoci ancora questi 30 gradi che ci sono attualmente. Devo dire che sarà una settimana abbastanza calda, ma calda soprattutto per le vostre scelte musicali che saranno come sempre strepitose. Vi ricordo il numero 338 50 38 908 e cominciamo subito.
2: Ciao Radio Manila, sono Giulia da Montà. Ti volevo chiedere se mi facevi ascoltare Al mio paese. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao!
1: Ciao, arrivano Serena Brancale, Levante e Delia. Mi sento.

0: Ciao, sono Ultimo e ricordati sempre, tu ascoltatore, che se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati, installa con noi. Hai ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o trial multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate, la prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
3: Ecotecnologie, basta un click. EcoCN.it. CN, scritto proprio come cuneo. EcoCN.it.
4: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooroDoro.it.
6: Il grande volley conquista Torino. Dal 20 al 23 settembre, Palavela. Ottavi e quarti di finale di CEF Enel Eurovolley 2026 Men. Non farti raccontare lo spettacolo. Vivi le sfide decisive. Acquista subito i biglietti su TicketOne.it. CEF Enel Eurovolley Men 2026. La grande passione scende in campo.
7: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional.
8: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
11: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
12: Manila Box con Mariella Vitale.

rispetto agli altri giorni della settimana, siamo belli tonici. Grazie a Manuela Di Prostasco abbiamo appena ascoltato Bruno Mars con Oh My Soul. Ciao, sono Lella di Borgomanero, mi faresti ascoltare Giulia Achille con Per Noi? Voglio dedicarla a me stessa, grazie, ma prego, figurati, giusto così, bisogna dedicarsi le cose che ci fanno piacere. Giulia e Achille Lauro.

di Achille Lauro per noi, ci fanno arrivare così alle 18:24. Ciao Radio Manila, sono Noemi. Potresti mettermi Per favore d'addio di Brescia? Grazie, se non ascolti Radio Manila sei game over.

Addio Brescia. Ciao Mariella, buona settimana, sono Francesco da Borgomanero. Per piacere vorrei ascoltare Coco Jumbo, grazie. Se non ascolti Radio Manila sei game over. Buona settimana a tutti i manilosi. Arriva Mr. President.

0: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
1: Due verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
1: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli 2 offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con 2 offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
5: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Muoversi in Piemonte.
7: Buonasera e ben ritrovati con le news di viabilità. Per traffico intenso segnaliamo code sulla tangenziale di Torino tra Casella e l'innesto con la sud in direzione Piacenza, tra sito la statale 24 in direzione Aosta. Ed è stato temporaneamente chiuso il ramo di svincolo da Savonera Sud verso Corso Regina Margherita in direzione centro città ed è chiusa l'uscita di Corso Regina Margherita in direzione Piacenza per disgaggio urgente sul cavalcavia in viabilità ordinaria. Sempre per traffico intenso si viaggia in colonnata al pedaggio italiano del traforo del Monte Bianco in direzione della Francia. Questo appuntamento termina qui. Come sempre vi raccomandiamo di mantenere un'adeguata distanza di sicurezza dal veicolo che vi precede e di viaggiare sempre con le cinture di sicurezza allacciate. Buon viaggio!
6: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T
8: Manila. Viabilità.
9: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
10: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
11: Manila Box con Mariella Vitale.
12: Gli 80 90 2000 suonano su Radio Manila.

Do Miss Dancer, questa è la scelta musicale di Massimo. Ciao Massimo, che dice: ieri ero al Palavela ad assistere ai finali, alle semifinali, erano gli ottavi di finale ieri, del Eurovolley, dove l'Italia si è qualificata per i quarti di finale e giocherà praticamente fra tre giorni, anzi due giorni di riposo, e poi scenderà in campo. Ieri battuta la Danimarca e non c'è stata storia, io ero presente, e hai ragione Massimo quando dici: ad ogni punto partiva la base, partivano le canzoni ed erano tutte anni 90-2000. Verissimo, verissimo. Questa era una di quelle, è vero. È molto, molto coinvolgente davvero partecipare a questi grandi spettacoli sportivi, come in questo caso il volley, dove veramente si intersecano sport e musica e si fa tutti insieme un gran bel tifo. Bello, bello, bello, bello. Ciao Massimo, buona serata anche a te. 338 50 38 908 e saluto anche Marcella. È di nuovo lunedì, Mari, ben arrivata, grazie. Chiedo una canzone di Céline Dion, in questi giorni è nominata tantissimo, è vero, perché è tornata, sta abbastanza bene anche se la sua malattia è incurabile, quindi non c'è possibilità di guarigione, però sta decisamente meglio, è vero. Grazie, buona serata. E chi non ascolta Radio Manile, game over, salutoni da Marcella. Forse a domani, ma in che senso, scusa? Non farmi stare in pena. When I was

0: si domanda perché è considerata un mito assoluto. Beh, poi ascolti questa canzone e capisci tutto praticamente, no? All by myself, Celine Dion su Radio Manila. Queste sono le vostre scelte musicali. Continuate a inviare le vostre canzoni preferite, la richiesta delle vostre canzoni preferite al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, siamo Gioia e Bianca. Vorremmo ascoltare la canzone di Zootropolis. E se non fosse possibile,
0: brave,
1: possibile,
0: sì,
1: la canzone di Anna Peperi. Ciao chi non ascolta Radio Malin,
2: è un game over.
0: Ciao ragazze, arriva Anna.

0: Ciao, sono Chiara e ricordatevi che se non ascoltate Radio Manila siete game over.
1: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1200 euro anziché 1700. Paghi a rate, la prima e dopo 30 giorni, e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Lo sapevi? Lo zaffiro è la pietra nativa di settembre. Ha il potere di calmare la mente, controllare lo stress e dona equilibrio al corpo. A settembre trovi le nuove creazioni di Barron Gioielli con zaffiri a prezzi speciali. Vi aspettiamo a Torino, in via Garibaldi e Area 12. A Nichelino, a Mondo Juve. Sconti speciali solo per il mese di settembre. Confessa. Sei tornata da Confezioni Margherita, vero?
3: Da cosa l'hai capito?
2: Dalle arie che ti davi nel selfie pubblicato ieri sera.
4: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
5: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
4: Confezioni Margherita, a San Fre. Cogli l'attimo.
6: Il grande volley conquista Torino. Dal 20 al 23 settembre, Palavela. Ottavi e quarti di finale di CET Enel Eurovolley 2026 Men. Non farti raccontare lo spettacolo. Vivi le sfide decisive. Acquista subito i biglietti su ticketone.it. CET Enel Eurovolley Men 2026. La grande passione scende in campo.
7: Dal 25 al 27 settembre le S Nights by Sbuff ti aspettano a Settimo Cielo Retail Park. Tre giorni di musica live, esperienze gastronomiche e tanto divertimento per tutta la famiglia. Insieme ai partner Pittarello, Euronics, Mondo Convenienza e Capa Toast. Scopri tutti gli altri appuntamenti di settembre e Wow Park sull'app Settimo Cielo. Via Nicolò Paganini, Settimo Torinese.
8: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional.
9: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
12: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
13: Manila Box con Mariella Vitale.

52. Saluto anche Luca da Torino. Ciao Manilosi, mi mettereste solo una sala e consapevole libidine di Zucchero Fornaciari? Siete grandiosi, grazie a chi non ascolta Radio Manila e Game Over.

0: sana e consapevole di vigine e zucchero ci fa arrivare così a 4 minuti dalle 19, dove incontreremo nuovamente la nostra redazione per un aggiornamento con le ultimissime news, ma prima sentiamo chi c'è avanti.
1: Schönen guten Abend, Radio Manila, sono Daniela Dacchieri, la prof di tedesco. Volevo chiederti se per favore mi mettevi You Are Now di Alanis Morissette. La dedico a tutti i manilosi e ricordiamoci che chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Ciao ciao, buona serata.
0: Buona serata anche a te, arriva Alanis Morissette.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru.
3: Radio Manila. Radio Manila.
4: Ora esatta.
5: Sono le 19 e 2 minuti.
4: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
6: Buonasera da Marco Mancini. Chico Forti ha ottenuto la semilibertà, lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Verona, dove mercoledì scorso si è celebrata l'udienza nei confronti dell'uomo condannato all'ergastolo negli Stati Uniti per la morte di Dale Peik, avvenuta nel febbraio 1998 a Miami. Forti è detenuto nel carcere di Verona dopo aver trascorso 25 anni in carcere in Florida. Risale oltre i livelli di guardia la tensione tra Stati Uniti e Iran alla vigilia della riunione dell'Assemblea Generale dell'ONU a New York, pronti a impiegare nuove armi e colpire obiettivi mai attaccati se gli Stati Uniti lanceranno un nuovo attacco contro il paese, avverte Teheran, mentre Trump torna ad evocare la possibilità di far esplodere l'intera nazione se e quando lo ritenesse necessario. Tragedia a Partinico, nel palermitano. Una donna di 37 anni e il figlio di 21 sono stati trovati morti nel garage della loro abitazione. A provocare il decesso sarebbero state le esalazioni provenienti da due cisterne che erano sature di anidride carbonica. In quelle vasche non c'era ossigeno, hanno appurato i vigili del fuoco intervenuti sul luogo dell'incidente. Il ragazzo era diventato padre solo da qualche mese di un bimbo nato a maggio.
1: L'economia.
6: Sono attesi per domani i dati Istat sul deficit italiano. Se il rapporto deficit-PIL scendesse sotto il 3%, per l'Italia sarebbe possibile uscire dalla procedura di infrazione europea, dando al governo maggiori margini di manovra per la prossima legge di bilancio. Ad aprile il rapporto deficit-PIL si era attestato al 3,1%. L'Italia è ancora in tempo per uscire dalla procedura, aveva detto giorni fa il commissario europeo all'economia Dombrovskis. Chiusura di seduta in netto rialzo per la borsa. Piazza Affari chiude la giornata segnando più 1,6%. Lo spread BTP Bund si attesta a quota 89 e prosegue il calo del prezzo del petrolio, che oggi è sceso sotto quota $100 al barile. Siamo finiti in un labirinto creato dalla magistratura sull'ex Ilva, ma siamo fiduciosi che prevalga la ragione su ogni ideologia e il diritto al lavoro, che va coniugato appieno con la salute e l'ambiente. Lo ha detto il ministro delle imprese Urso. Ora ha aggiunto: dobbiamo aspettare le decisioni della magistratura.

0: Le misure introdotte dal decreto coesione per sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro, il piano integrato autoimpiego punta a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali da parte di giovani esclusi dal mercato del lavoro. Le agevolazioni finanziate dal programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, sono articolate in due misure, Resto al Sud 2.0 e Autoimpiego Centro Nord. Gli incentivi, voucher e contributi per programmi di investimento a fondo perduto sono rivolti ai giovani tra i 18 e i 34 anni compiuti, disoccupati o inoccupati e ai cosiddetti working poor. Le domande di finanziamento vanno presentate online sul sito di Invitalia, attuatore del piano integrato autoimpiego, da parte del titolare legale rappresentante dell'azienda. Le nuove imprese ammesse alle agevolazioni saranno accompagnate da due servizi di tutoraggio tecnico e gestionale. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Manila News.
3: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.
4: Scegli una canzone del Manila Box.
2: Manila Box con Mariella Vitale.
5: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

I just called to say I love you. Stevie Wonder su Radio Manila, grazie alla scelta musicale di Luca di San Front. Ciao Luca, buona serata anche a te. 19:10, saluto la Giusy da Vercelli. Ciao Mariella, come puoi vedere, perché mi hai mandato una bellissima foto, anche oggi sono con le caprette. Fa ancora caldo e nell'augurarti una buona serata volevo richiedere per favore con un deca degli 883. Inutile dire che chi non vi ascolta è game over. Hai ragione Giusy. Ciao, arrivano gli 883. Ne parla.

0: Ciao Aiu, sono Gelier, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Consumi troppo gas? Rilassati, installa con noi Ala Soluzione e per te ben tre vantaggi: sopralluogo accurato e gratuito, libertà di scelta con tante offerte sulle caldaie di nuova generazione delle migliori marche, paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. Visita il sito installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Ripeto, 800 087 839. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Direttore, prezzo, qualità, scelta. Sono questi i segreti del successo delle vostre cucine?
3: Non solo. I nostri arredatori, da sempre, possono personalizzare la cucina come un abito su misura. Selezioniamo più produttori e acquistiamo direttamente ante, piani di lavoro, elettrodomestici. Così riduciamo i passaggi e i costi.
2: Ah, quindi più qualità, più scelta.
3: Sì, ma al miglior prezzo. E in più, fino a 6 anni di garanzia.
4: Asta del mobile!
5: Geniale, vero?
6: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
7: Ecotecnologie, basta un click. EcoCN.it. CN, scritto proprio come cuneo. EcoCN.it.
8: Un usato garantito con prezzo trasparente e nessuna sorpresa.

0: euro senza vincoli di finanziamento o con la leggerezza del tasso a partire dal 6.9. Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
3: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
1: Manila Box con Mariella Vitale. Yeah!

Ciao Gabriele, 338 50 38 908 per scegliere la vostra canzone qui sulla numero 1 in Piemonte su Radio Manila. Mandate attraverso un messaggio vocale, un messaggio di testo con WhatsApp. Ciao, posso chiederti Training Season di Dua Lipa? Sono Cesca, grazie, saluta anche mamma Rita e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Cesca, arriva Dua Lipa.

0: Season, Dua Lipa, 19:24. Sentiamo chi c'è al 338 50 38 908. Avanti.
1: Ciao Radio Manila, siamo Enrico
2: e Alberto.
0: Ciao,
1: stiamo
0: ragazzi.
1: Tornando da una bellissima giornata rilassante al mare.
0: Oh,
1: appena marcato il cartello di confine Liguria e Piemonte, ci siamo risincronizzati e vorremmo chiederti
2: una canzone di Miley Cyrus.
1: Chi non ascolta Radio Manila
2: è super Game Over.
0: Arriva l'ultima di Miley Cyrus. Let's go.

0: benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Sì, ha dimenticato i maniscalchi.
1: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount.
1: Giusti discount.
3: Ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Buonasera a tutti voi che siete all'ascolto. Per traffico intenso segnaliamo code sulla tangenziale di Torino, tra Caselle e l'innesto con la Sud in direzione Piacenza. Vi anticipiamo che il traforo del Frejus verrà chiuso questa sera dalle 22.30 alle 23.15 e dalle 4.30 alle 5.15 di domani mattina. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T
7: Manila. Viabilità.
8: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
9: Manila Box con Mariella Vitale.
10: Salita del vuelo con destino alla

0: Fuori il mondo, Karol G e Manu Chao per Alessia di Biella. Che saluto, 19.33, sentiamo chi c'è, ha fatto la rima, dai.
1: Io sono Camilla e sto tornando dall'allenamento di pallavolo e vorrei ascoltare Sofia di Alfa, o se non fosse possibile, Californication dei Red Hot Chili Peppers.
0: Che
1: e chi non ascolta Radio Manina è game over. Ciao,
0: ciao Camilla, arrivano Red Hot Chili Peppers, questa è Californication.

amici manirosi che in questo momento sono bloccati in tangenziale. Sono queste le notizie che ci arrivano, ma questo del resto è la giornata classica, il momento classico dove ci sono i rientri e quindi c'è parecchio imbuto, diciamo così, lo chiamiamo così, un effetto imbuto. E comunque c'è la musica, dai, alla fine vi facciamo compagnia noi, dai. Ciao Radio Manila, sono Manu, vorrei ascoltare la canzone di Steez con Baila. Grazie a chi non ascolta Radio Manila e Game Over.

0: Ciao, sono Rocco Papaleo e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Direttore, ma qui all'asta quali sono le promozioni del momento?
2: Ma come, non lo sa? Per l'arredamento della casa, oltre agli sconti, c'è un buon acquisto fino a 1000 euro.
1: Ah, e per la cucina?
2: Il piano di lavoro in Silestone al prezzo del laminato.
1: E per i pagamenti?
2: Beh, può bloccare il prezzo oggi e iniziare a pagare in primavera. Ma che mi fa l'interrogatorio?
1: Certo, perché infatti non mi ha detto che all'asta del mobile c'è l'estensione di garanzia gratuita fino a 6 anni. Direttore,
3: Chi è?
4: Controllo sicurezza sul lavoro.
3: Hai sentito? Rieccoli. Non è che questa volta chiudono l'azienda e ci mandano a casa?
5: Tranquilla, il capo aveva già chiamato Firmitas. Siamo in regola con la sicurezza sul lavoro.
6: E tu lo sapevi che la legge obbliga gli ispettori a sospendere la tua attività se non sei in regola con la sicurezza sul lavoro? Con Firmitas rischi zero. Contatta Firmitas, via Borgone 15D a Torino.
7: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
8: Divano letto con materasso alto in 10 rate da 89 euro.
7: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
9: Totac. A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
11: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.
12: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
13: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
14: Manila Box con Mariella Vitale.

via questo lunedì, che rispetto agli altri giorni è forse il più stanco, quello dice mamma mia, è lunedì ancora, martedì, mercoledì, giovedì, cioè veramente ti senti un po', è anche il primo giorno di dieta per molti, il lunedì è un classico, si comincia sempre la dieta per finirla naturalmente il lunedì sera, anzi notte, perché ti vengono gli attacchi di fame pazzeschi, e poi anche l'ultimo giorno d'estate ufficialmente, diciamo così, perché l'ultimo giorno sarà esattamente il 23 di settembre, quindi non è ancora autunno, godiamoci questa settimana perché si è già preannunciata abbastanza calda. Voglio salutare Francesca, ciao Radio Manila, posso ascoltare una canzone di Benson Boone? Grazie, un bacione a tutti da Francesca, e chi non ascolta Radio Manila e Game Over, cara Francesca, arrivano appena riescono a arrivare, naturalmente non ci arrivano. Eccolo qui, sì, finalmente con Benson Boone non arriva, non parte, dai proviamoci, è andato, vi senti come parte il piano? Senti?

Mystical, Magical, Benson Boone su Radio Manila, mentre mancano 5 minuti alle 20, tra poco un aggiornamento con le ultimissime news, quello delle 20 naturalmente. Saluto anche Luca da Collegno che voleva ascoltare con un deca degli 883 che sono già stati suonati e selezionati, caro Luca, quindi se riesci magari seleziona, scegli un'altra canzone, io sono qui prontissima a fartela ascoltare. Ciao Radio Manila, sono Anna da Pienezza. Potresti metterci More Than a Feeling dei Boston? Grazie a chi non ascolta Radio Manila e Game Over.

0: Radio Manila. Radio Manila.
1: Ora esatta.
2: Sono le 20 e un minuto.
1: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
3: Una buona serata da Barbara Salandri. In apertura lo scontro fra Donald Trump e le 3 testate giornalistiche alle quali il presidente USA ha vietato l'accesso alla Casa Bianca. Arrivano le contromosse e il pool televisivo decide di non seguire più il presidente USA che ribatte. Non è un attacco alla stampa libera, ma alle fake news. Sentiamo Marco Mancini.
4: È ormai guerra aperta tra Donald Trump e la stampa. Ad accendere la miccia è stato lo stesso presidente americano che nei giorni scorsi ha di fatto espulso dalla Casa Bianca CNN, MS Now e Politico. Oggi le 3 testate hanno annunciato l'avvio di una causa legale contro il presidente e 3 dei suoi più stretti collaboratori, palese violazione del primo emendamento della Costituzione degli Stati Uniti che include la libertà di stampa tra quelle fondamentali, affermano le testate interessate. E oggi ad alzare ancora di più il livello dello scontro ci ha pensato il pool televisivo della Casa Bianca che rotazione segue gli eventi del presidente, decidendo di non coprire più le attività di Trump dopo l'esclusione della CNN dal gruppo incaricato della copertura. Già oggi il pool non coprirà il presidente nella sua visita a New York in occasione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Non è un attacco alla stampa libera, ma alle fake news, le parole di Trump per motivare la decisione di escludere le 3 testate.
3: Sergio Mattarella ha inaugurato l'anno scolastico ad Amatrice in provincia di Rieti a 10 anni dal terremoto del centro Italia. Tutto quello che si acquisisce è libertà, la cultura rende liberi, ha detto il Presidente della Repubblica che poi ha ricordato: la scuola è la più efficace leva di integrazione, crea i legami e non ghetti. Il Tribunale di Sorveglianza di Verona ha concesso la semilibertà a Chico Forti, l'imprenditore trentino detenuto nel carcere di Montorio dal maggio 2024, potrà trascorrere fuori dal penitenziario l'intera giornata e rientrare la sera. Condannato negli USA all'ergastolo per la morte di Dale Pike, avvenuta nel 1998 a Miami, Forti ha trascorso 25 anni in carcere in Florida. Calcio, primo giorno di lavoro per l'Italia che prepara il debutto in Nations League venerdì a Roma contro il Belgio. Ad aprire il ritiro e la sua avventura bis in azzurro, Roberto Mancini in conferenza stampa a Coverciano. Sentiamo Gerardo De Vivo.
5: Da Roberto Mancini a Roberto Mancini. L'Italia riparte dall'ultimo CT che ci ha fatto vincere qualcosa di importante, l'Europeo 2021, ma anche da quello del per tanti tradimento dell'estate di 3 anni fa, l'addio all'azzurro per il contratto milionario con l'Arabia Saudita.
6: Penso che quando un tifoso si sente tradito, giustamente si può anche arrabbiare, credo che vada apprezzato anche questo, quindi per riconquistarli credo che noi dovremmo cercare di fare le cose per bene, cercare di riportare la nazionale dove merita, forse poi le cose si tranquillizzeranno.
5: L'obiettivo, se non il sogno, è tornare al mondiale. Il CT sceglie la sua strada.
6: Per vincere alla fine devi essere una squadra che gioca bene, una squadra che si diverte, una squadra che tutte le volte che si ritrova ha voglia di fare qualcosa di importante, quindi divertirsi soprattutto, perché nello sport se poi non ti diverti non riesci neanche a raggiungere i risultati.
5: Nel gruppone dei 34 convocati, 9 le new entry, saltate subito 2 pedine, fermati da problemi fisici, Cristante e Di Marco al loro posto, chiamati Ricci e Ruggeri.
3: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Manila News.
7: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.
8: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
1: Manila Box con Mariella Vitale.

0: nostra Gaia.
1: Sola nostra.
0: Questa era per Fabio Di Bra. Ciao, buona serata anche a te. 338 50 38 908. Questa è la vostra musica preferita, quella che state scegliendo e selezionando attraverso i vostri messaggi. Saluto anche Giusy della Loggia, che è passata da queste parti con un messaggio soltanto per un saluto. Buona settimana, buon inizio settimana anche a te, Giusy. E poi c'è Luca che torna con una nuova richiesta dopo aver saputo che appunto gli 883 sono già passati. Human Nature di Michael Jackson, grazie, e allora ascoltiamolo.

0: Difficile dire che sia una delle canzoni più belle di Michael Jackson, sicuramente tra le più dolci. Human Nature l'abbiamo ascoltata quando arrivano le 20:12. Saluto anche la aspetta che ti ho persa, la Giulia di Livorno Ferraris, che mi scrive: ciao, vorrei ascoltare Jennifer Lopez con Salvame Oi. Grazie. Chi non ascolta Radio Manila e Game Over? E poi chi c'è?
1: Buonasera Mariella, sono Cristina di Torino.
0: Cristina,
1: anche la giornata per oggi è finita. Senti, per favore,
0: sì,
1: mettimi quello che vuoi tu, associami a chi vuoi tu.
0: Ok.
1: Auguro a tutti un buon inizio settimana. Do un abbraccio grande a te e a Daniela e chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Ciao.
0: Ciao Cristina, ti associo dunque a Giulia e alla sua scelta musicale, Jennifer Lopez, David Guetta e Gabito Ballesteros, Salvame Hoy.

0: Ciao, sono Giorgio Panariello e se non ascolti Radio Manila sei game on.
1: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
2: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
3: Il tempo di farmi una doccia, poi usciamo, ok?
1: Sì, ma sbrigati!
4: Quanto ci vuole per far arrivare quest'acqua calda?
5: Le caldaie hanno bisogno di manutenzione.
3: Già Gas, specialisti della manutenzione programmata. Assistenza caldaie, climatizzatori, scaldabagni e boiler. Gestione condomini e vendita ricambi originali. Autorizzati dai più grandi marchi del settore. Forniture, installazioni e tutte le info sui bonus statali.
6: A tutto Gas. Con Già Gas.
3: Via Nicolò Barberis 5 Torino. Giagas.com.
7: Ormai è tardi.
8: Non è mai troppo tardi per riparare la tua macchina utensile. Brushless Technology a Settimo Torinese offre 20 anni di esperienza nei settori meccatronico, elettronico, industriale ed è in grado di far ripartire la produzione tempestivamente. Brushless Technology a Settimo Torinese. Brushlesstechnology.com.
9: Dal 25 al 27 settembre le S Night Spice Buff ti aspettano a Settimo Cielo Retail Park. 3 giorni di musica live, esperienze gastronomiche e tanto divertimento per tutta la famiglia. Insieme ai partner Pittarello, Euronix, Mondo Convenienza e Capa Toast. Scopri tutti gli altri appuntamenti di settembre e Wow Park sull'app Settimo Cielo. Via Nicolò Paganini, Settimo Torinese.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

Americana, Snoop Dogg, Boogies in My Soul per Franco di Santena, come on, mentre arrivano le 20 e 22. Sono anonimi gli amici manilosi o manilose, adesso non so, che richiedono questa canzone, anche perché scrivono soltanto ciao, possiamo ascoltare Dali di Ophelia Lia, grazie. E chi non ascolta Radio Manile, Game

8:25 saluto la Saretta di Pinerolo che gentilmente mi invia una foto meravigliosa perché ritrae il tramonto di questa sera da Pinerolo, evidentemente con dei colori bellissimi. Concordo con te Saretta, un cielo azzurro e in sotto tutto un colore fucsia rosa meraviglioso, assolutamente. Pinerolo me la conferma, perfetto. Ti auguro davvero una buonissima serata, cara Saretta. Puoi mettermi una canzone di Cesare Cremonini? Fai te, sono tutte belle. E allora ascoltiamolo. Buon viaggio.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. E con questo è tutto, a domani e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Manila. Viabilità.
3: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.
4: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
5: Manila Box con Mariella Vitale.

Viviana di Paesana per arrivare così alle 20:33. Questa è ancora la vostra musica preferita, lo è sempre praticamente 24 ore su 24. Ancora gli ultimi 30 minuti insieme a Marella Vitale nel Manina Box Happy Time. Dopodiché arriverà Sergio Melito alle 21 per accompagnarvi fino alla mezzanotte con il suo Manina Box in the Night. Saluto anche Marina. Ciao Radio Manila, vorrei ascoltare qualsiasi canzone delle Blackpink. Grazie a chi non ascolta Radio Manila e Game Over.

0: Buonasera Radio Manina, la più potente in Piemonte che ce le suona quando vogliamo noi, anche la notte per i panettinone. E salvate a Dani Lorenzo e Francesca. Buonasera Mariella Bella, la biondona della radio, con gli occhi veri, con i tre caspiro, con la sua voce stupenda, con la sua simpatia incredibile.
1: Buonasera.
0: Senti Mariella cara, questa sera gentilmente ti volevamo chiedere il Toto Africa, e la volevo dedicare a tutti i nostri clienti nonesi e nonesi, a tutta la radio, questa fantastica radio con dei conduttori bravissimi che ci tiene compagnia 15 ore al giorno. Ringraziamo la signorina per ieri, la grande compagnia che ci ha fatto. E che dire, senti Mariella, noi siamo appiccicati, vi ascoltiamo sempre, sempre, sempre.
1: Bravi,
0: tu lo sai.
1: Bravi.
0: E ti vogliamo tanto bene. Un bel giorno ci conosceremo.
1: Ma certo.
0: Ciao, grazie di esserci.
1: Ciao Walter, arrivano i Toto, questa è Africa.

1982, questi erano i Toto con Africa. Saluto anche Claudio, ciao Radio Manila, sono Claudio e sono in viaggio a consegnare frutta verso Milano. Potresti farmi ascoltare My Body Isn't Ready di Soundburg? Grazie. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Buon viaggio verso Milano, arriva.

0: Ciao, sono Marco Masini, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Il grande volley conquista Torino. Dal 20 al 23 settembre, Palavela. Ottavi e quarti di finale di CEP Enel Euro Volley 2026 Men. Non farti raccontare lo spettacolo. Vivi le sfide decisive. Acquista subito i biglietti su ticketone.it. CEP Enel Euro Volley Men 2026. La grande passione scende in campo.
2: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional.
3: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.
6: Siamo soli nell'immenso.
7: Scegli una canzone del Manila Box.
8: Manila Box con Mariella Vitale.

0: Robbie Williams Angels per le due gemelle Maria e Monica, che volevano proprio ascoltare questa canzone questa sera. Mancano pochi minuti al termine del nostro appuntamento, ma ancora in tempo per ascoltare ancora un paio di scelte musicali. Sentiamo l'altra.
1: Ciao Radio Manila, siamo Alessandra,
2: Antonio,
3: Giulia,
4: Simone, e volevamo ascoltare Amelie di Kyugi. E chi lo ascolta
1: Manila è un game over.
0: Ciao ragazzi. Ciao.
5: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

Ed Yogi Amelie ci fa arrivare così a 5 minuti dalle 21. Questo vuol dire che è giunto il momento anche di salutarci per oggi, ma l'appuntamento con la Vitale, con il Manila Box Happy Time torna domani alle 18 qui su Radio Manila. Vi lascio con Sergio Melito per continuare a scegliere la vostra canzone preferita qui su Radio Manila, che vi accompagnerà fino alla mezzanotte comunque con il suo Manila Box in the Night, per poi proseguire ancora tutta la notte insieme alla signorina Manila 9001. Saluto anche in finale di appuntamento Stefano da Cuneo. Ciao, mi fareste ascoltare Hero di Enrique Iglesias? Grazie. E chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Allora terminiamo così. Enrique Iglesias, a domani.

If you saw me crying, would you save my soul?

0: Radio Hero.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
2: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
3: Sono le 21.
4: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.
5: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
6: Manila Box con Sergio Melito.

4 minuti dopo le 21, buonasera, bentrovati, buon lunedì, buona settimana Manilosi. Buonasera anche da parte mia, da parte di Sergio Melito. Qui comincia il Manila Box in the Night, come ogni sera a quest'ora e fino a mezzanotte, 3 ore e 3, al 338 50 38 908. Piacere di ritrovarvi. Spero abbiate voglia di musica, quindi fatevi sotto, mi raccomando, richiedete. Sarà mia gioia e mio desiderio cercare di accontentare le vostre voglie musicali, va bene? Cominciamo con la prima. Buonasera Radio Manila, sono Simona, mi piacerebbe ascoltare Tu cosa fai questa sera di Noemi, e se non ascolti Radio Manila sei game over. Perfetto, allora cominciamo con la richiesta di Simona, 338 50 38 908, buon Manila Box.

Noemi, Noemi, abbiamo aperto con lei. Andiamo avanti. Ciao, sono Diego. Mi metti Come mai degli 883? Grazie mille. Chi non ascolta Radio Manila, game over. Va bene, Diego. Proseguiamo così il Manila Box in the Night.

Prossimo messaggio al 338 50 38 908. Ciao Radio Manila, sono Alessia. Volevo chiederti se potevi mettere Canzone d'amore di Geolier. Certo, Alessia, in arrivo.

0: Ciao a tutti, sono Valeria Marini. Solo baci stellari per chi ascolta Radio Manila.
1: Lo sapevi? Lo zaffiro è la pietra nativa di settembre. Ha il potere di calmare la mente, controllare lo stress e dona equilibrio al corpo. A settembre trovi le nuove creazioni di Barron Gioielli con zaffiri a prezzi speciali. Vi aspettiamo a Torino, in via Garibaldi e Area 12. A Nichelino, a Mondo Juve. Sconti speciali solo per il mese di settembre.
2: Che bella tovaglia! Dove l'hai presa?
3: Non te lo dico!
2: Anche le lenzuola e il tuo intimo! Dove l'hai preso?
3: Non te lo dico! Oh!
4: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
5: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
4: Confezioni Margherita, a San Fred. Cogli l'attimo.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

andiamo avanti con il Manila Box in the Night, le vostre richieste, la vostra musica al 338 50 38 908. Ciao carissimo Sergio, siamo Maria e Monica, ci metti The Weeknd con Out of Time. Con piacere, ciao Maria, ciao Monica, buona serata.

9.08, c'è Radio Manila, sono Martina, mi metteresti per dimenticare degli zero assoluto? Certo, buona serata, buon Manila Box in the Night, cara Martina, in arrivo!

0: di te.
1: Zero assoluto nel Manila Box. Ciao Radio Manila, sono Marta. Vorrei ascoltare una canzone di Aretha Franklin. E chi non ascolta Radio Manila, game over, ok Marta? A seguire c'è Camilla, che vuole dedicare End of Beginning di Joe al suo papà, augurandogli buon lavoro. Quindi nell'ordine, Aretha Franklin con Freeway of Love e poi Joe, End of Beginning.

End of beginning. Ciao Radio Manila, sono Angela. Mi metteresti Che bella vita di Ariete e Angelina Mango? Grazie. Chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: che bella vita.
1: Prossimo messaggio, buonasera Sergio, sono Francesca, questa sera mi piacerebbe ascoltare Francesco Gabbani con Eternamente Ora, grazie a te cara.

Eternamente ora, Francesco Gabbani, 338 50 38 908. Ciao Radio Manila, sono Davide, mi metteresti una canzone di Ricky Martin? Se non ascolti Radio Manila sei game over. Carissimo Davide, che ne dici di She Bangs? La ripeschiamo dal 1998.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao, sono Angelina Mango e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
3: Angolare 5 posti in 10 rate da 99 euro.
2: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
4: Totac. A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. ComprooroDoro.it.
5: Sport Village arriva a Todrim. Dal 17 al 27 settembre, 11 giorni di sport e divertimento per tutta la famiglia. Corri, salta, tira, sfida i tuoi amici e prova tanti sport diversi insieme alle realtà del territorio e la Gazzetta dello Sport. E sabato 19 settembre vieni a vedere in esposizione la Coppa degli Europei Maschili di Volley 2026. Tutto gratuito. Todrim, via Florence Nightingale 9, Torino. Scopri di più su todrim.it.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Radio Manila telesuona quando vuoi.

Jungle con The Wave quando sono le 21.48 nella prima delle tre ore di Manila Box in the Night con Sergio Merito fino a mezzanotte. 338 50 38 908. Buon lunedì sera cari manilosi, continuate a richiedere. Buonasera Sergio, sono Elena, mi fai ascoltare Viva la Vida dei Coldplay, va bene Elena? Eccola qui.

21 e 52 minuti. Ciao Radio Manila, sono Sara, vorrei ascoltare Ogni Male di Capo Plaza, e chi non ascolta Radio Manila è un game over. Un saluto a tutti.

Capo Plaza, ogni male. Con la prossima andiamo a chiudere la prima ora di Manila Box in the Night. 338 50 38 908. Buonasera Radio Manila, sono Caterina, mi fai ascoltare Without Me di Eminem. Grazie a te.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta, sono le 22.
1: Scegli una canzone del Manila Box.
2: Manila Box con Sergio Melito.

Lei è Greta Van Fleet, Play Your Games, e con Greta Van Fleet siamo entrati nella seconda ora di Manila Box in the Night. Cari manilosi, 338 50 38 908, continuate a richiedere. Così come ha fatto Anna Rita. Buonasera Sergio, sono Anna Rita e mi fai ascoltare Se tu non torni di Miguel Bosé. Certo Anna Rita, in arrivo nel Manila Box.

338 50 38 908 c'è Radio Manila. Sono Daniela, mi piacerebbe ascoltare Annalisa e Madame con Amica. Va bene Daniela, eccola qui in arrivo nel Manila Box.

0: Amica, ciao Sergio, sono Monica, mi fai ascoltare Biagio Antonacci con Così presto no. Va bene Monica, 338 50 38 908, Manila Box in the night, ancora buon lunedì sera.
1: Ti vedo donna da qui, mi devi...

0: Ciao, sono Lazza e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
2: Divano con due relax elettrici in 10 rate da 99 euro.
1: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
3: Totac. Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un Lush Totter de Somme possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lasciteisolidali.terdesom.it. Grazie.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Rieccoci pronti a riprendere con cipiglio il viaggio del Manila Box in the Night. Dunque, prossimo messaggio. Buonasera Radio Manila, sono Rita. Potrei ascoltare Todo de Ti di Rao Alejandro, grazie. Mo certo Rita, eccola qui. 2, 1

0: Did you?
1: Ciao Alejandro, todo de ti, 338 50 38 908, prossimo messaggio vocale.
2: Ciao Sergissimo, come stai?
1: Bene.
2: Dimenticavo di voi stasera, oggi è stata lavoro una giornata devastante.
1: Ah, vabbè.
2: Senti, per cortesia, mi metteresti Robin Williams con Miss Monique, Beauty with Us, mi sembra.
1: Beauty in
2: se non
1: us.
2: Erro.
1: Ok.
2: Ti ringrazio, buona serata a te, a tutti e buonanotte. Chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao dalla Manu, bon bon, baci.
1: Caro
2: baci.
1: Manu, ciao, baci a te. Robbie Williams, Miss Monique, Beauty in Us. Eccola qui.

Beauty in As, Robbie Williams, Miss Monique. 22:27 minuti, metà strada, ancora un'ora e mezza insieme, manilosi cari. 338 50 38 908, approfittate di questo inizio di settimana, di questo lunedì, per richiedere la vostra canzone preferita. 338 50 38 908. Ciao Radio Manila, sono Salvatore e mi piacerebbe sentire Wish You Were Here dei Pink Floyd. Se non ascolti Radio Manila sei game over. Buona serata Salvatore, ciao!

Floyd, i grandi classici non si smentiscono mai. Wish You Were Here. 22:31 nel Money da Box. Adesso c'è la richiesta di Maria. Ciao Sergio, mi metti Vamos a Bailar di Paola e Chiara. Va bene Maria, e via che si va.

Vamos a bailar, erano Paola e Chiara. Andiamo avanti. Ciao, sono Samuele. Mi fai sentire Brava Giulia di Vasco. Se non ascolti Radio Manila sei game over. Certo, Samuele. Buon ascolto, ciao.

0: Brava Giulia, il Vasco, 338 50 38 908, via che si va.
1: Ciao a tutti, sono Rebecca e sto tornando a casa, che sto con la mia mamma che ha partorito la nostra cagnolina, la nostra barboncina. Ben 4 cuccioli, sono veramente non contenta,
0: ma
1: di più. E volevo richiedere una canzone. Sugar dei Maroon 5, se possibile. Grazie mille, che non ascolto di Manila e game over.
0: Ciao Rebecca, per festeggiare il lieto evento, eccoli qua i Maroon 5.

0: Ciao, sono Marco Bocci e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Lo sapevi? Lo zaffiro è la pietra nativa di settembre. Ha il potere di calmare la mente, controllare lo stress e dona equilibrio al corpo. A settembre trovi le nuove creazioni di Barron Gioielli con zaffiri a prezzi speciali. Vi aspettiamo a Torino, in via Garibaldi e Area 12. A Nichelino, a Mondo Juve. Sconti speciali solo per il mese di settembre.
2: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooro.it.
3: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Vabbè, ridendo e scherzando, si sono fatte le 22:50, signore e signori, ancora un'ora e 10 insieme fino a mezzanotte. In compagnia del Manila Box in the Night, 338 50 38 908. Andiamo a leggere subito il prossimo messaggio. Ciao, siamo Andrea e Emanuele. Stiamo tornando dalla Croazia, purtroppo vacanze finite. Vorremmo ascoltare Due vite di Mengoni, grazie mille. Chi non ascolta Radio Manila è un game over. Bentornati, vostro malgrado, cari Andrea ed Emanuele, e buon ascolto.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

Ciao Sergio, sono Cristina, mi metti a amarsi un po' di Lucio Battisti? Way là, ma certo che sì. Ciao Cristina, è già in sottofondo. A seguire poi vado a salutare e ad accontentare anche Diego, vorrei ascoltare Irama con Melodia Proibita. Tutto questo tra poco, dopo aver ascoltato un classicone battistiano, Amarsi un po'. Ancora un'ora poi e ancora un'ora insieme, Manilosi, 338 50 38 908, continuate a richiedere, la notte è giovane.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
2: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
3: Sono le 23 e 3 minuti.
4: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
5: Manila Box con Sergio Melito.

0: 6 minuti dopo le 23, nell'ultima ora di Manila Box in the Night, Alesso e One Republic In Your Eyes. 338 50 38 908. Ciao Radio Manila, sono Davide, vorrei ascoltare Vita, Morte e Miracoli di J-Ax. Grazie, grazie a te. Poi c'è anche una manilosa, giusto?
1: Ciao, sono Debora, saluto tutti i manilosi. Faccio questa canzone, la voglio dedicare sinceramente alla mia collega Alessia, con un grosso, grosso, grosso bacio. E volevo ascoltare, se è possibile, Piero Pelù e il Diavolo. Grazie, ciao. Ciao a tutti.
0: Ciao, dunque, prima J-Ax, poi Litfiba.

Litfiba, il diavolo. 23:13 minuti, andiamo avanti. Prossimo messaggio. Ciao, sono Luca da Collegno. Vorrei ascoltare Restless di Neja. Grazie, prego.

0: Ciao, sono Maria Grazia Cucinotta e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Hai capito, Luisa? Lo ha beccato in palestra.
2: Bel fusto, ma hai visto com'è conciato?
3: Io prima di esibirlo al bar lo avrei portato da Confezioni Margherita.
4: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
5: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
4: Confezioni Margherita, a Sanfrè. Cogli l'attimo.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Alex Warren, lui è Alex Warren con Passenger 2320, Radio Manila, numero uno in Piemonte, il Manila Box in the Night, il viaggio che ogni sera portiamo a termine a mezzanotte, cominciamo alle 21, tre ore cariche di musica che siete sempre voi a richiedere al 338 50 38 908. Un po' d'allegria adesso? Ma certo che sì. Per volere di Mirko, ciao Radio Manila, sono Mirko. Metteresti Happy di Pharrell Williams? Perfetto Mirko, in arrivo.

Happy Pharrell Williams. 23:25 minuti, dunque al 338 50 38 908 il prossimo messaggio. Ciao Radio Manila, sono Lorenzo. Mi faresti ascoltare Bandiera Bianca del grande Franco Battiato? Grazie mille, se non ascolti Radio Manila sei game over. Con piacere, ciao Lorenzo, buon Manila Box, buon ascolto.

bandiera bianca, Franco Battiato dalla voce del padrone, 1981. Ciao Radio Manila, sono Gabri, vorrei ascoltare Bottiglie Vuote dei Pinguini Tattici Nucleari e Max Pezzali. Grazie mille a te, cara Gabri.

Happy Children, P. Lion, un salto all'indietro fino al 1984, 23:39, gli ultimi 20 minuti di Manila Box in the Night. Ciao di Manila, sono Anna. Vorrei sentire Acqua e Sale di Mina e Adriano Celentano. Chi non ascolta Radio Manila, game over. Ciao Anna, buonanotte, buon ascolto.

0: Ciao a tutti, sono Anna Tatangelo. Mi raccomando, se non ascolti il Radio Manila, sei game over.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Ehi, hai sentito la novità?
4: Veramente, cado dal pero.
3: Sabato 26 settembre nelle principali città italiane potrai chiedere ai volontari Abio cosa significa prendersi cura dei bambini in ospedale e offrire un contributo in cambio di un cestino di ottime pere.
5: Il tuo sostegno servirà alla formazione di nuovi volontari perché possano svolgere un prezioso servizio in ospedale. Vai sul sito giornatanazionaleabio.org. Supporta anche tu Abio, da sempre al fianco dei bambini in ospedale.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
6: Manila Box con Sergio Melito.

Lizzo e UCB, Sexy Ladies, le 23:48 minuti, gli ultimi minuti in compagnia del Manila Box in the Night e poi sempre al 338 50 38 908 la signorina Manila 9001 con la quale potrete sbizzarrirvi richiedendo questa e quella canzone fino a domattina alle ore 6. Ciao Radio Manila, sono Sara, mi faresti ascoltare Diavolo in me di Zucchero? Se non ascolti Radio Manila sei game over. Con piacere Sara, buonanotte.

I've got the devil in me, sugar. Molto bene. Andiamo avanti. Ciao Sergio, sono Mauro da Lodi. Potrei ascoltare la nuova di John Legend? Se non ascolti Radio Manila sei game over. Certo carissimo, canzone che si intitola Daylight. Buon ascolto e buonanotte.

Bella, però è bella, quando una canzone è bella, June Legend Daylight, complimenti al nostro amico da Lodi che l'ha richiesta in chiusura di Manila Box in the Night, tra poco la signorina Manila 9001, 338 50 38 908, io come sempre vi aspetto domani sera alle 21 in punto, da Sergio Marito un abbraccio, fate i bravi e buonanotte.

0: Manila Box. Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Manilosi belli, buonanotte. Carica a mille e pronta ad accontentare tutte le vostre richieste fino alle 6. 338 50 38 908, il numero per mandarmi i vostri messaggi anche audio. Auguro a tutti un buon proseguimento di serata e vi aspetto. Un bacione dalla signorina Manila 9001.
0: Radio Manila. Se non ascolti Radio Manila, sei gay.

Ciao Radio Manila, sono Federica da Vigevano. Ti posso chiedere di mettere Watch It Burn di Katy Perry? Grazie e buonanotte.

0: Siamo Agnese e Francesca da Rivoli. Stiamo tornando a casa e vorremmo ascoltare Flamenco Paranoia di Samurai J. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao, sono Nicolò da Orbassano, mi fai sentire Good Old Days di Chris De Sarendi, buonanotte.
1: Radio Vanilla, falla suonare tu.

0: per la tua pubblicità. Fast Media 011 967 2445.
1: Manila 2001, sempre con te.

0: messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao cara signorina 9001, sono Monica. Voglio ascoltare Gente di Mara di Umberto Tozzi e Raff, per te con mille baci grandissimi e tanti abbracci.
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao, sono Dario da Avigliana. Mi fai ascoltare Summer Funk di Francesco Gabbani. Un abbraccio e buon lavoro.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Gabri. Vorrei ascoltare Live Tutel di Madonna. Grazie mille.
2: Gli 80 90 2000 suonano su Radio Manila.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, siamo io e Alessandro da Superga. Vorremmo ascoltare Take Me to Church di Ozier.
2: Radio Manila. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Manila Box 338 50 38 908.
1: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terdesom possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Manila. Radio Manila suona i grandi successi del passato.

Ciao Radio Manila. Potresti mettere tanti auguri di Raffaella Carrà. Grazie Vane. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è. Buonanotte signorina 9001. Sono Giorgio da Genova. Mi puoi mettere Love So Bar di Kamrad? La dedico a tutti i lavoratori della notte.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao signorina 9001, siamo Rosanna e Dorotea da Varese. Ci metti a parlare d'amore di Safe? Grazie mille e buon lavoro a tutti.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Manila. Ora esatta.
2: È 1:01.

0: find me.
1: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
2: Ciao Manila, sono Greta. Vorremmo ascoltare una canzone di Gemita Hills. Grazie e buonanotte.
3: Radio Manila, la radio che te le suona.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist.

0: la signorina 9001 te le suona quando vuoi. Tutta la notte. Tutte le notti.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Fulvio da Alba. Vorrei ascoltare per piacere Agitare Coca-Cola di Tommaso Paradiso.
2: Radio Manila te le suona.

Ciao Radio Manila, siamo Cristian e Simone da Torino. Vorremmo dedicare a Marco Casini di Marrakech Egue. Grazie e buon lavoro a tutti.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, potresti mettere per favore la canzone nuova di Achille Lauro e Geolier? Sono Vanessa ed auguro un buon lavoro alle mie bimbe.

0: Ciao Radio Manila, sono Fabrizio di Torino. Vorrei richiedere antidroga di Emma e Fibra. Grazie mille.
1: Radio Manila. Radio Manila.

0: Manila Box 338 50 38 908.
1: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: In diretta con la signorina Manila 9001.
4: Gli 80 90 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao Radio Manila, sono Daniela da Torino. Volevo ascoltare Maschio di Annalisa. Grazie mille.
1: Ciao, sono Annalisa e se non ascolti Radio Manila sei game over.

Buonasera, anzi buonanotte Radio Maniera, sono sempre io il ragazzo di tutte le sere, lo Iencune nazionale da Cascineviche, sono con la Scanfuna nazionale da Grugliasco. Volevamo solo ascoltare Ja sei namorar, non mi ricordo di chi è, forse dei Coldplay, no scherzo, e chiudo l'ascolto Radio Maniera, un game over. Oh dai, eh!

0: Ciao Radio Manila, sono Jessie. Volevo ascoltare Genova e Napoli di Alfa e Gigi D'Alessio.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
2: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
1: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio,
5: può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
9: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
8: Ogni possibilità inizia con un passo.
9: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
10: Questo cammino dobbiamo completarlo.
8: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Radio Manila. Radio Manila.
12: Ora esatta, sono le 2:03.